0: Stai ascoltando Radio Parma.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
2: È un pezzo di Ferrari!
3: RadioParsec.com.
4: Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga di Scopax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

Buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Fab e benvenuti all'ultima puntata della regular season e anche di quella estiva di Disco Box. La voce che vi parla è sempre quella, anche in questa 40esima puntata, quella di Andrea Benti. Ben ti voglio. Staremo insieme per parecchio tempo, come sempre, anzi oggi addirittura un po' di più, perché come sempre ci sono un sacco di uscite da ascoltare, ci sono un sacco di sorprese, di brani che davvero non ci aspettavamo di ascoltare in questo finale di settembre del 2026. Siamo in diretta dagli studi di Radio Fab, una web radiolina prodigiosa che potete ascoltare tutti i giorni in diretta streaming all'indirizzo www.radiofab.it. Siamo in diretta dagli studi radiofonici che si trovano in via De Gasperi numero 10 qua a Fabriano, dentro il centro di aggregazione giovanile Sant'Antonio, fuori le mura. E ora si parte. Come si parte? Si parte sempre forte, perché ero lì bello bello che preparavo l'ultima scaletta di questa stagione, molto attento a scegliere i pezzi più interessanti, selezionando uscite provenienti da tutto il mondo, perché un po' questo fa Disco Box, vi impiatta le uscite più che vengono dai paesi più disparati, sempre in ambito indipendente per lo più. E mi piomba fra capo e collo la notizia che il 4 dicembre uscirà per Partisan Records un nuovo album dei Morphine, ed è una notizia abbastanza gigantesca, direi, visto che i Morphine non esistono più da 27 anni, visto che purtroppo Mark Sandman, il leader della band, è morto stroncato da un infarto il 3 luglio 1999, peraltro in Italia, a Palestrina, durante il festival Nel Nome del Rock vicino Roma. Aveva solo 46 anni, poi uscì postumo The Night qualche anno dopo, mi sembra nel 2000, e a 26 anni di distanza appunto dalla pubblicazione di The Night succede che i suoi sodali, gli elementi rimanenti della band insieme alla sua compagna, hanno recuperato dei nastri e hanno assemblato un nuovo album. Ora, premettiamo che io non sono un grandissimo fan di questi recuperi, di questo sfruttamento musicale dei cadaveri, di questo raschiare il fondo del barile cercando insomma di tirar fuori musica anche laddove musica non ce n'è più, però oggettivamente il ritorno dei Morphine è una roba abbastanza grossa, e oltretutto la canzone è una canzone bellissima che sembra continuare un discorso che si è interrotto tanto tempo fa, come se fosse insomma invece solo ieri. La canzone si intitola Cocoon, proprio come l'album che, come vi dicevo, uscirà a dicembre per Partisan e che potrete riascoltare anche all'indirizzo morphineofficial.bandcamp.com. Lì troverete anche tutto il resto della bellissima musica prodotta da questo trio molto particolare di Boston. E quindi si parte così stasera, con un po' di malinconia ma anche con la felicità di poter avere nelle orecchie nuova musica dei Morphine. Ci ascoltiamo Cocoon.

con il suo, con la sua voce baritonale profonda, con il caratteristico basso slide a due corde. Questo era il suono dei Morphine, che mancava da tanto tempo e che è tornato come se non si fosse mai assentato. In questo caso è un ritorno postumo, perché abbiamo già raccontato del fatto che Mark Sandman purtroppo non c'è più dal 3 luglio del 1999, ma la sua musica continua a viaggiare. In questo caso il materiale che è stato raccolto per comporre quest'album, questo Cocoon, risale al periodo precedente alla lavorazione dell'ultimo lavoro pubblicato anch'esso postumo nel 2000, The Night. Infatti i Morphine avevano avviato una serie di session con i produttori come Paul Caldery e Sean Slade, che erano già stati al loro fianco per le uscite di Good, Cure for the Pain e Yes, e avevano anche collaborato con artisti come Radiohead, Hole, Uncle Tapelo. E sono registrazioni però che furono accantonate, rimasero negli archivi per anni, e sono stati lo stesso produttore Caldery insieme a Sabine Rechdakian, che è la compagna di vita di Mark Sandman, colei che gestisce anche il patrimonio dei Morphine insieme a Deb Clean, e che hanno passato in rassegna questi nastri originali, hanno trasferito le registrazioni, hanno selezionato i brani destinati al nuovo album proprio nel loft di Mark Sandman, come se fosse appunto il 1998. E ci sono anche delle note di copertina firmate dallo scrittore e poeta Hanif Abdulkareib. E il titolo Cocoon, che significa bozzolo, rimanda direttamente alla vita privata di Mark Sandman e al contrasto tra questi lunghi periodi che trascorreva in tournée e quando invece poi tornava a casa. E la sua compagna ricorda come Mark Sandman amasse moltissimo viaggiare e suonare, ma altrettanto amava poi rifugiarsi nel suo bozzolo, questa abitazione che era anche il suo studio di registrazione, un luogo in cui la musica era continuamente presente, con nastri che giravano, amici che passavano ogni ora, e un sacco di tempo poi, dice, anche passato a cucinare. E in questi testi raffiorano proprio la fatica della lontananza dalle persone amate. Poi paradossalmente Mark Sandman è scomparso a migliaia di chilometri da casa, e anche la gioia del ritorno, e questo album è un po' un ritorno ed è una grande gioia. Quindi Cocoon, il bozzolo, era il titolo della canzone che abbiamo appena terminato di ascoltare, con cui abbiamo aperto questa 40ª puntata di Disco Box, ma è anche il titolo dell'album che esce il 4 dicembre per Partisan Records. E adesso continuiamo, adesso cominciamo con quella che sarebbe dovuta essere la scaletta ufficiale, perché il primo brano che avrei messo insomma in cima a questa selezione questa sera era quello degli Envelope, il nuovo singolo pubblicato qualche giorno fa, Stereo End si intitola, ed è già un'ottima notizia che ci sia un nuovo singolo dei nostri amici Envelope, ma la notizia ancora più ghiotta è che c'è un album, l'album d'esordio degli Envelope, che caldeggio da più di un anno personalmente, rompendo le scatole gli stessi Envelope, si intitolerà Lady Whitefly e uscirà niente po' di meno che per Tempesta Dischi. Cioè questi ragazzi, questo orgoglio marchigiano e anche un po' abruzzese, che potete riascoltare in tutte le loro pochissime canzoni all'indirizzo envelope25.bandcamp.com, 25 scritto in cifra, sia a casa con una delle più importanti etichette indipendenti italiane. È una roba grossa, grossa, grossa, e che ci fa troppo piacere per Alessandro, Silvio e Lenny, amici del Circolo Arci, amici di Radio Fab, amici di Fabriano e di tutte le band che spesso si vengono a vedere. Ce li ritroviamo ogni tanto in giro qua quando ci sono i concerti degli F4, ed è sempre una gioia, ma ancora maggiore la gioia di poter ascoltare questo nuovo pezzo, che in realtà io credo che insomma dal vivo avessero già proposto diverse volte. Restano forti le influenze post rock, ma anche quelle di elettronica, di dub, di hip hop, il loro stile inconfondibile, molto personale. Forse alcuni di voi ricorderanno che rimasi folgorato dal primo live che mi vidi, che mi ritrovai a vedere nel dicembre del 2024. Sembravano dei veri alieni atterrati al Circolo Arci, è una performance indimenticabile. E adesso eccoli qua, pronti con un nuovo album, e intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo. Questa è Stereo End, loro sono gli Envelope.

Miele per le mie orecchie, la musica degli Envelope, Stereo End, nuovo singolo. Se voi cercate in giro degli Envelope, al momento ci sono due canzoni sole, questa è la seconda, è uscita pochi giorni fa, Red Light, la prima l'avevamo trasmessa a maggio quando era uscita, prima radio, anteprima mondiale, va detto al nostro assoluto merito. Però dicevamo, questa Stereo End fotografa gli Envelope nel loro stato più spontaneo, questi si chiudono in studio, in una sala prove, due strumenti pronti a esplodere e un testo che nasce con l'immediatezza un po' dell'hip hop, un po' del freestyle, un po' di un certo dub, l'abbiamo detto tante volte anche in passato, ci ricordano i Suicide, ci ricordano i Bad Brains, ci ricordano i Sonic Youth, ma anche certe atmosfere dub di Lee Scratch Perry. Quanto sono bravi, quanto sono fighi, quanto sono marchigiani, fighi e cool come possono essere solo dei ragazzi giovanissimi, perché questa è un'altra cosa da dire, questi sono poco più che ventenni, quindi hanno ulteriori margini di miglioramento, per quanto poco credibile possa sembrare. Un'altra cosa che voglio sottolineare, perché insomma io sono stato travolto dalla loro performance dal vivo, ma devo dire che in questo caso c'è anche un eccellente lavoro di produzione, di registrazione, di missaggio, che è opera di Frankie Wo, altro orgoglio marchigiano, perché è una metà dei Little Pieces of Marmalade, li ricorderete, erano stati anche a X Factor, se ben ricordo, sotto l'egida di Manuel Agnelli, anche loro amico insomma di tutte le band locali, e chiaramente si è occupato di far diventare questo pezzo, che sembra così veramente frutto di una jam da studio, una bomba totale, con questi fuzz, questi feedback veramente eccezionali, gli Envelope. Adesso però andiamo avanti, altrimenti resto tutta la sera a parlare di loro. Ce ne andiamo a New York, perché il 6 novembre uscirà True North, nuovo LP degli Straw Man Army. Questo è un duo post-punk, sono pubblicati dalla Vida Es Un Mus, all'indirizzo lavidaesunmus.bandcamp.com. Li avevamo lasciati un paio di anni fa, avevano pubblicato Earthworks, che era l'album conclusivo di una trilogia iniziata con il loro debutto del 2020, Age of Exile. Questo è un album nuovo, un concept album che dedica completamente a strumenti più acustici, lasciano un po' le loro dinamiche kraut rock, il loro post punk anche abbastanza intransigente che avevamo imparato ad amare in passato, prendono una svolta quasi più psichedelica, però resta la capacità di creare queste atmosfere quasi malate. E anche nei temi l'album è un concept, non solo nelle sonorità, che è attento alle dimensioni spirituali e a quelle politiche, alla ricerca di rifugio dei nostri tempi, e si interroga sul significato preciso di pace in quest'epoca di crescente violenza, visto che insomma l'America in particolare è stata teatro di ingiustizie, di incarcerazioni, e gira un certo scetticismo verso un futuro degno di essere vissuto. E quindi cos'è la pace? È relax, è silenzio, è il placarsi della nostra rabbia collettiva, non secondo gli Straw Man Army. La canzone, il singolo che anticipa l'uscita di questo nuovo lavoro, è già disponibile su Bandcamp e si intitola Striking Home. Questi sono gli Straw Man Army.

la pace come contraddizione spirituale, come chimera che incorpora i nostri desideri più intimi e la brutalità del mondo che ci circonda. È questa la pace che cantano gli Straw Man Army in questo Striking Home, nuovo singolo che farà parte di True North, LP che uscirà il 6 novembre per La Vida Es Un Mus e che potrete riascoltare alla lavidaesunmus.bandcamp.com, dove troverete anche tutto il resto di questo duo post-punk di New York City. Il personaggio centrale dell'album di True North è un sonnambulo che si trascina tra gli incubi a occhi aperti che hanno segnato la sua vita quotidiana sin dall'uscita di Earthworks, l'album del 2024 che avevamo ovviamente ascoltato qua a Disco Box. Perché True North è musica che sogna e dal punto di vista sonoro la band gioca con questa estetica, ci sono inserti di psichedelia, di folk, musica cosmische che crea contrasti, che dà vita a uno specchio d'acqua immobile in cui le ansie più profonde della band si increspano, fluiscono, sbocciano in forme sempre più oscure. E mentre la tavolozza musicale si basa e insomma circonda questi temi di pace con sontuosi arrangiamenti anche di pianoforte, troveremo di chitarre, ci sarà la chitarra con la tecnica finger picking, i gong, armonie vocali, il tema rimane intriso di collasso ambientale, morte, crollo mentale e rifiuto dei nostri miti più radicati. Insomma, ce ne sarà di materiale dentro questo nuovo album e li aspettiamo. Il nuovo singolo è straordinario secondo me e quindi promette molto bene anche il resto del nuovo lavoro degli Straw Man Army da New York. Adesso restiamo negli States, ci spostiamo verso la California, vorrei dire, perché c'è il secondo album di X-Ray Xerox con due X finale, molto difficile da pronunciare il nome di questo artista. Secondo lavoro per loro, si intitola Brainwashing the Populace, è stato pubblicato ad agosto, il 21 per l'esattezza, da tutta una serie di etichette che vanno dalla Knuckleson Stan alla Richter Scale, dalla Robot Cannibal Records alla Idiot Tape, che è francese, fino alla Termana Goodbye Boozy. E tutto si può riascoltare anche all'indirizzo X-Ray Xerox con due X finali .bandcamp.com. Allora, che tipo è sto X-Ray Xerox? È uno che si presenta con un passamontagna fucsia in stile Pussy Riot. E il nuovo lavoro, Brainwashing the Populace, sono 12 brani nuovi, frizzanti, accattivanti, allegri, diretti, molto orecchiabili, che rivelano insomma questa esplosione di energia senza sosta dall'1 al 12 che vi farà venire voglia di saltare per il vostro salotto mentre spingete a palla il volume e cantate a squarciagola, e forse vi sentite un po' sciocchi ma vi siete anche divertiti molto tutto sommato. È garage punk lo-fi, bassissima fedeltà, sfumature pop, qualcosina sì, forse anche grandi ritornelli orecchiabili, cori da cantare a tutto volume, e insomma è un po' la colonna sonora di questa fine dell'estate che è bella, che è finita grazie a Dio ed è arrivata, ed è dannatamente fantastico questo nuovo lavoro, edizione inizialmente limitata a sole 50 copie con copertina giallo neon. Tutti i brani sono scritti e interpretati da Anthony Kay, così si fa chiamare, che nessun altro è che Anthony Kapfer, uno strambo artista di Los Angeles che è anche fumettista, filmmaker, stand up comedian e ha persino partecipato con scarso successo ad America's Got Talent. Pensa tu. E a modo suo quel che si dice a man of many hats, così lo definisce il nostro amico Manuel Graziani, che ha parlato del loro album. Insieme a lui c'è Zach alla batteria, e vi leggo anche un pezzetto della recensione di Manuel, perché come lui è un ex rubrichista di questa trasmissione, quindi immaginate la stima immensa che ho per lui e sono contento di potervi leggere cosa pensa di questo lavoro. Nonostante io abbia sorpassato la mezza età da qualche anno, nonostante sia un uomo medio, un padre di famiglia premuroso, nonostante non sia mai stato avvezzo alle sostanze psicotrope, nonostante sia immerso dalla testa ai piedi in una società capitalista, nonostante tutto ciò, di fronte a uno che canta "Odio essere al verde perché non posso essere ricchissimo, il capitalismo è una barzelletta, fa tutto schifo e la vita è una stronza, ecco perché mi drogo", mi alzo in piedi e gli faccio l'applauso. Se poi nella seconda e ultima strofa canta
volta. Sono stufo di stare online e di pensare all'apocalisse. Non c'è speranza, questo è l'inverno del nostro malcontento. Ecco perché mi drogo, gli stringo la mano e poi lo abbraccio. E idealmente noi abbracciamo sia Manuel che X-Ray Xerox e ci ascoltiamo una canzone tratta da questo Brainwashing the Populace. Si intitola appunto That's Why I Do Drugs. Questo è X-Ray Xerox.

Riprendo ancora le parole di Manuel Graziani, giornalista peraltro di Rumore, che dice che la musica degli X-Ray Xerox è egg punk esplosivo, che merita appieno l'etichetta Ramones Core, con chitarra e batteria che spingono in avanti, due strofe semplici e incisive, ritornello rabbioso, punto. È musica imperfetta, fatta da musicisti imperfetti per persone imperfette. E dov'è che l'ascoltate? In un programma altamente imperfetto come Disco Box. E adesso possiamo andare avanti, lasciarci alle spalle la California, dirigerci dritti a Glasgow, nel Regno Unito, in Scozia, perché è uscito un singolo dei Comber, un trio di Glasgow che conosciamo, abbiamo già passato qui a Disco Box, un 7 pollici che, anziché uscire per Monorail Records, che è un po' l'etichetta di casa per loro, visto che 2 su 3 lavorano proprio nella parte online di questa etichetta, esce per altre due etichette di Glasgow, che sono la Errol's Hot Wax e la Watts of Goodwill, che forse ricorderete perché avevano

un 7 pollici, uno split con una scheda per il download incluso nel prezzo del biglietto, che è un'iniziativa secondo me super interessante, divertente e originale. E finora peraltro hanno partecipato artisti del calibro di Gerard Love, ma anche altri. E in questo caso i Comber sono in split con i Cindy di San Francisco. E la canzone si intitola Bottom Feeder, ma in realtà un tempo questa canzone non si intitolava Bottom Feeder, si intitolava Fish, ed è una canzone dedicata alla memoria di un certo John Ristway, che per loro è stata una fonte di ispirazione e che, ci tengono a sottolinearlo, ha sempre preferito l'eglefino al merluzzo. E uno si chiede, a parte insomma un'osservazione particolare, prima di tutto cos'è l'eglefino e poi perché dovrebbe essere un'osservazione importante, e io sono qui a spiegarvelo, non è che siamo a pettinare le bambole. Allora, l'eglefino, che in inglese si chiama haddock, e il merluzzo, che in inglese si chiama cod, sono i protagonisti di un dibattito gastronomico molto acceso nel Regno Unito, perché, in particolare nel New England, perché questi due pesci si contendono il primato nelle ricette di fish and chips, che è un po' il cibo nazionale, cioè è un po' il discorso mettiamo nella carbonara il parmigiano, il pecorino, e la gente si picchia forte. E insomma, a onore di John Ristway, a cui è dedicata questa canzone, lui ha sempre preferito l'haddock, cioè l'eglefino, al merluzzo, quindi probabilmente un purista. E al netto di tutto questo, c'è anche una sorta di bizzarro parallelismo nella canzone, che unisce il tema delle difficoltà negli appuntamenti sentimentali, infatti parlano di frequentare qualcuno sopra il livello del mare o sotto le onde, alla metafora dei pesci che si nutrono sul fondale, appunto bottom feeders come il titolo della canzone, e si ricollega così al ricordo del loro amico scomparso e alla sua preferenza culinaria, di cui abbiamo fin troppo parlato. Quindi adesso, se volete, ve ne andate all'indirizzo itscomber.bandcamp.com per riascoltare questa canzone e anche tutte le altre che hanno tirato fuori i Comber finora. Altrimenti restate all'ascolto, e questa è Bottom Feeder.

il suono sinuoso e accattivante della chitarra di Oscar, le linee pulite e precise della batteria di Lauren, questa volta in primo piano Emily con la sua melodia vocale eccentrica, affascinante, il suo basso incalzante. Normalmente sono definiti un power trio, di power qui ce n'era poco, ma era notevole il pezzo e intrigante, per usare un aggettivo piuttosto odioso, la capacità di creare queste atmosfere così scure, così paludose in questa bottom feeder. Un pezzo veramente che mi ha veramente colpito, al netto di tutta la discussione sul fish and chips di prima. Esce per Herald Hot Wax e per Watts of Goodwill, si ritrova all'indirizzo itscomber.bandcamp.com, ma se volete approfondite anche il resto della discografia di questo piccolo prodigio che sono i Comber, un trio di Glasgow molto molto giovane. E adesso ce ne andiamo in Olanda, ritroviamo i Moodboard, altro trio, in questo caso vengono da Tilburg e finalmente sono arrivati dopo tanti EP e tanti singoli che abbiamo puntualmente passato qua a Disco Box, all'album di debutto che uscirà il 30 aprile 2027, si intitolerà In Here Somewhere e che sicuramente, visto che la Mattan Record lo produce, sarà possibile riascoltare all'indirizzo moodboardband.bandcamp.com. È una canzone che parla della mancanza di contatto fisico, della solitudine, dell'ammettere di sentire ancora la mancanza di qualcuno, di un desiderio di connessione, un desiderio di umanità. E tutto questo ovviamente passa dalla pelle. Infatti il nuovo singolo si intitola Skin. Questi sono i Moodboard. Dopo di loro partiranno le No Bro dal Canada.

Facciamo un piccolo recap di quello che abbiamo ascoltato finora. Prima sono partiti i Moodboard, trio di Tilburg, Olanda. Il loro album di debutto, In Here Somewhere, uscirà il 30 aprile per Matan Records. Si potrà riascoltare all'indirizzo moodboardband.bandcamp.com. Il trio è venuto fuori nel 2022, avevano pubblicato un paio di EP, li avevamo lasciati con l'ultimo EP Too Much col punto interrogativo l'anno scorso, poi un periodo di silenzio, e sono tornati con questa svolta più grezza, più sperimentale verso lo shoegaze, verso il noise pop e l'alt rock. Raccontano quelli della band: vogliamo dare all'ascoltatore la sensazione che tutto stia accadendo in tempo reale e in prima persona. Si sperimentano l'insonnia e i vortici di pensieri attraverso la lente dei testi di Myrthe Drisnar, che è la cantante molto carismatica della band. Traduciamo temi complessi e stratificati in un linguaggio in canzoni di tutti i giorni. Non si tratta di lezioni sulle cose che abbiamo vissuto o sperimentato, ma piuttosto di un'immersione nel nostro mondo interiore. E avete sentito che chitarre esplosive in questa Skin, primo singolo tratto dall'album. Dopo i Moodborn ci siamo trasferiti velocemente a Montreal, Quebec, in Canada, per il nuovo singolo del No Bro, una formazione tutta di ragazze che hanno pubblicato canzone e video del singolo che abbiamo ascoltato, intitolato Girls Like Us. C'è da sottolineare che presto la formazione sarà in tour con i PAP, quindi banda di eccellenza per quanto riguarda il punk pop canadese, e poi a ottobre supporteranno le L7 nelle date statunitensi di novembre del loro tour d'addio, quindi dei giri importanti per loro dal vivo. Avevano pubblicato un album nel 2023, Set Your Pussy Free, e adesso sono tornate con questo singolo, Girls Like Us. Si tratta di una canzone contraddistinta da questo ritornello catartico e graffiante, non lo otterrai ma quando lo desideri così tanto, perché ragazze come noi non possono vincere con te. Ed è una canzone che parla dello shock di faticare per costruirsi qualcosa mentre gli uomini insistono sul fatto che tu abbia già tutte le carte in mano, ma nessuno vince in un gioco truccato, dicono le No Bro. Le donne e le artiste perdono solo più rumorosamente, e l'uomo convinto di essere in cima sta perdendo pure lui, solo che non se ne rende conto, e siamo tutti pedine in questo gioco. Oltretutto è una canzone dedicata a Susan Moss, una figura fondamentale della scena musicale di Montreal, una celebre fotografa di concerti, una cara amica della band, recentemente scomparsa e a cui è stato appunto diagnosticato un cancro terminale, è venuto a mancare poche settimane fa. Era una ragazza come noi, dice la McCoffey, che è la cantante della band, una ragazza che ha cercato di farsi un nome in questo mondo, che ha vissuto in modo anticonformista, ma chi vive così in modo anticonformista vive intensamente e ama più profondamente. Adesso ce ne andiamo a Orlando in Florida e facciamo la conoscenza dei Monterey, giunti al primo album. Il loro nuovo lavoro si intitola It Always Passes Over Me, è stato pubblicato il 18 settembre da Zigima Beach Records e dalla Third House. Si riascolta tutto all'indirizzo zigimabeachrecords.bandcamp.com. sono Samuel Cortez, Ivan Crawford, Kevin Dobson e Fabrizio Langel, e sono membri di altre band, hanno militato anche nei Concealer, nei Rosemary Nude, Nods Upon the Grave, e questo è il loro primo lavoro, e cantano un mix micidiale di emo, post, hardcore, screamo, epico e rabbioso. La canzone che vi faccio ascoltare si intitola Song for a Dead Bird. Questi sono i Monterey da Orlando, Florida.

post-hardcore, epico e rabbioso, emo, violenza, metal, screamo, queste sono le parole adatte a descrivere la musica potente dei Monterey Quartetto di Orlando, Florida, arrivata al primo album, It Always Passes Over Me, pubblicato il 18 settembre da Zigma Beach Records e da Third House, zigmabeachrecords.bandcamp.com, per farvi devastare i timpani da questo super gruppo, lo definirei, visto che gli elementi della band militavano anche in parecchie altre formazioni del sottobosco della Florida, e fa anche questo disco box, ogni tanto aggredisce le vostre orecchie con dell'emo, dello screamo, del math rock. Adesso ci trasferiamo a Parigi, perché lì fanno base i GURL, che immagino si pronunci GURL. Album di debutto anche per loro, pubblicato il 25 settembre da un team di etichette francesi notevole come la Howling Banana Records, la SEP, la Modulor, e tutto si può riascoltare all'indirizzo rockngurl, scritto con due U, .bandcamp.com. Sono un trio, dicevamo, parigini, che suona un garage surf rock periferico, così lo definiscono, e ci vogliono riportare a una giovinezza spontanea influenzata sia dalla scena rock australiana di band come gli Skags, dal surf, dal garage rock dei Dinosaur Jr. e dei Black Lips, dalla prima ondata punk dei Buzzcocks. È una musica nervosa ma anche molto orecchiabile e istintiva. La canzone che vi faccio ascoltare questa sera si intitola City Call, l'album di debutto è omonimo, e questi sono i GURL da Parigi.

E direi che fra i riferimenti principali dei Girl mancavano forse gli Arctic Monkeys e gli Strokes, altre due influenze che mi sembra abbiano un peso importante in questa City Call e nell'album di debutto omonimo dei Girl, Trio di Parigi, album di debutto che esce, è uscito il 25 settembre per Hole in Banana, La Sep e Modular Rock Girl con due U. bandcamp.com. E c'è tutta una dimensione intima in questo album, perché raccoglie i brani scritti dal frontman della band Alexis Krasowski nell'arco di 3 anni, e ha fatto tutto nello spazio intimo di una camera da letto che è diventata al contempo anche un luogo di creazione, di riflessione, di sperimentazione, di aggregazione. Un ambiente che ha profondamente influenzato il progetto e l'album, e la tracklist funge proprio da indicatore temporale di questo periodo, con questa idea di creare un disco attorno a oggetti simbolici che si trovavano sui tavoli, sui mobili, un po' dappertutto in questa stanza. E quindi gli stessi oggetti che poi compaiono sulla copertina dell'album sono disegni, parole, oggetti trovati, regalati, acquistati che custodiscono ricordi che hanno contribuito a dare vita a queste canzoni. È un modo per portare l'ascoltatore, per trasportare l'ascoltatore in questo ambiente, in questa atmosfera, nel luogo dove le canzoni nascono, muoiono, è il posto anche in cui la band si riunisce, perché anche la loro sala prove, dove si scambiano idee, dove trascorrono tempo insieme. Quindi c'è una dimensione di cameretta in questo garage pop molto solare e divertente. Fanno un po' tutto da soli. Alex Krasowski insieme a Cédric Arnaud Acha pensa ai testi, ma poi Alexis suona anche la chitarra e si occupa della produzione. Alla batteria Alexis Riei, che poi registra, mixa e masterizza, e poi c'è il basso di Gabriel Le Reverend. Adesso ce ne andiamo in Brasile, a metà fra Brasilia, di dove è originaria Marina Mol, e a San Paolo, dove è di stanza da parecchio tempo e dove è attiva da una quindicina d'anni. Il 10 settembre ha pubblicato un album per Caffè 8, non so, Caffè 8, non so come pronunciarlo, 8 scritto in cifra, quindi lascio a voi la lingua per pronunciare la cifra. L'album si intitola Azucrim e si può riascoltare all'indirizzo marinamole.bandcamp.com. Ci ascoltiamo il secondo singolo tratto da questo album, che si allontana dalle atmosfere più solari e surf rock del primo singolo, che si intitolava Lunetta Azul, e rivela un lato decisamente più graffiante che fonde garage, punk, e costruisce una tensione che poi culmina in un ritmo frenetico. Una canzone nata in parte dall'ascolto di Now Sei Dançar di Marina Lima e dalla riflessione sull'idea di ballare seguendo il ritmo di qualcun altro senza essere necessariamente in sincronia. E inoltre il brano incorpora versi tratti da poesie scritte dall'artista insieme a Guilherme Zighi, attraverso il gioco del cadavere eccellente, di cui non saprei dirvi molto di più. La canzone si intitola Slow Dancing, e questa è Marina Mol da San Paolo.

marinamole.bandcamp.com. Azucrime è il titolo del suo nuovo album pubblicato il 10 settembre da Caffè 8 Music, dicevamo originaria di Brasilia ma a distanza a San Paolo, una artista poliedrica si sarebbe detto un tempo, infatti oltre a essere cantante, cantautrice, artista visiva, poetessa, è anche una giornalista questa ragazza brasiliana che nel 2022 aveva pubblicato per D a Strax Sontem Demo per Seroki Records, un EP essenziale composto di demo raccolte fra il 2017 e il 2019, e poi ha curato il giornale Pororoca, una pubblicazione letteraria sperimentale, e poi la sua opera poetica è apparsa in due numeri della rivista letteraria Uso. I suoi lavori visivi sono inclusi nella prima edizione del giornale Fase Orale, una pubblicazione dedicata ad arte, politica, psicoanalisi a cura dell'Istituto Alma, insomma un sacco di roba. E dice di questa canzone, di questo album: ho iniziato a comporre questa canzone in un periodo in cui ascoltavo molto Now Sei Danzar di Marina Lima, l'abbiamo già detto, riflettevo sull'idea che lei propone di ballare lentamente per stare al passo con qualcuno, avevo anche delle poesie scritte con Ziggy attraverso il gioco surrealista del cadavere eccellente, ho preso alcune frasi e ho creato una sezione parlata all'interno del brano. E quindi questo periodo creativo condiviso fra questi due autori che si trovavano spesso al bar e hanno tirato fuori questo lavoro perché si trovavano insomma in qualche modo ad affrontare periodi e situazioni simili, questa sensazione di non riuscire a ballare allo stesso ritmo di un'altra persona pur volendo comunque tentare. E questa è quella che per Marina Mole è la perfetta fusione di rock e poesia, tanto è vero che lei racconta di avere letteralmente il nome di Patti Smith tatuato sul braccio, quindi questo incontro che è stato tentato a più riprese nella storia della musica tra rock e poesia, che è una delle influenze principali per questa musicista, per questa artista, con un riff ispirato ai Cramps, questo si poteva dedurre abbastanza bene, e il brano così che cresceva fino ad esplodere con queste chitarre distorte, un ritmo incalzante. Dice sempre Marina: dico spesso che gran parte di Slow Dancing, la canzone che abbiamo appena terminato di ascoltare, non diventa né totalmente folle né completamente rilassata, creiamo attesa e la manteniamo viva finché non si genera un'atmosfera frenetica. Non è da solo in questo progetto, infatti sono con lei altre tre musicisti che si occupano di batteria, basso e chitarra, oltre ad aiutarla nei cori. E adesso ce ne andiamo a Chicago, Illinois, per trovare gli Spread Joy, che il 4 settembre hanno pubblicato un album intitolato 3, scritto in cifre romane. Sono un quartetto e la loro musica ve la riascoltate tutta all'indirizzo spreadjoy.bandcamp.com, e preparano all'ascolto della loro musica dicendovi queste parole: avete allacciato le scarpe? Vi siete scaldati? Bene, il nuovo disco degli Spread Joy vi farà scattare in piedi e muovere prima ancora che il cervello riesca a capire che cosa sta facendo il corpo. Vaffanculo, René Descartes, non so perché ce l'abbiano con Cartesio, vabbè. Come sempre, l'intesa ritmica della band è più affilata di quella di una squadra di nuoto sincronizzato, ed è divertente il modo in cui descrivono la loro musica, che è sì una scarica di pura adrenalina, ma è anche inserita in quella tradizione post-punk di gruppi che non hanno mai lasciato che la loro intelligenza sopraffina impedisse loro di divertirsi. Fanno dei nomi che ci rendono bene l'idea, fra cui soprattutto B-52s e Talking Heads, oltre ad altri, quindi testi sofisticati che però andavano giù meglio se accompagnati da massicce dosi di melodie micidiali e ritmi indiavolati, direi. E gli Spread Joy portano avanti questa eredità alla grande. Ci ascoltiamo una canzone tratta da questo album che si intitola Abolish Chance. Questi sono gli Spread Joy da Chicago.

Spread Joy è la band, vengono da Chicago, sono un quartetto, l'abbiamo già detto. Spreadjoy.bandcamp.com è l'indirizzo dove potete ascoltare questo album e anche i precedenti, pubblicato il 4 settembre. E avete sentito insomma di che musica parliamo. Era post-punk, ma lo era a suo modo, insomma, un post-punk che non si prende sul serio, un post-punk anche divertente, quasi ballabile direi. E restando in tema di band che suonano musica un po' più spensierata forse e sicuramente da ballare, ritroviamo le Nugs, le declino al femminile perché sono un quintetto, dentro c'è anche Mattei che è il batterista, un uomo, il resto invece sono quattro ragazze, quindi direi che è giusto far prevalere il femminile in questo caso. Il loro album d'esordio si intitola The Nugs Generation ed è uscito l'11 settembre per la Pound Grenade e per la Sound Flat. Si riascolta all'indirizzo thenugs.bandcamp.com. No, non è vero, non c'è lì, lo trovate forse su YouTube se ben ricordo. Dicevamo, quintetto di Düsseldorf, tutte ragazze, ci sono anche un paio di sorelle mi pare di vedere dai cognomi. Un mix composto al 78% da power pop, dalle venature garage, al 22% da bubblegum trash e da un ulteriore 10% di rossetto economico sul colletto. Una delizia vera e propria, e quindi ve la lascio gustare. Queste sono le Nugs e la canzone che ho scelto per voi questa sera si intitola All the Girls.

all the girls, all the rock and roll. Pure loro non sono una band di primissimo pelo, nel senso che, pur essendo un album d'esordio, questo The Next Generation, pubblicato l'11 settembre da Pomegranate e Soundflat, hanno militato in altre band tedesche come Family Five, The Boonerah, Snicks e Beat Martin. Le avevamo lasciate nel 2023 con il loro primo EP, che era uscito in digitale su cassetta, tanta attività dal vivo. E chiaramente ascoltarle ci mette un po' a posto l'umore, perché è un po' difficile stare seduti quando si ascoltano canzoni come All the Girls, power pop, punk e rock and roll. C'è un po' tutto, chitarre sporche, melodie orecchiabili e atmosfere inconfondibili, garage beat anni 60, energia incontenibile. Queste sono le Nugs, per questo appena ho intercettato il loro nuovo album e ve l'ho buttato dentro questa playlist dell'ultima puntata stagionale. Per quanto riguarda Disco Box, sono finalmente riuscito ad arrivare alla puntata numero 40, una cifra tonda che non so, per qualche motivo psicologicamente mi stuzzicava, e ci sono insomma arrivato. Sono le 23:32 di cos'è oggi? Mercoledì 30 settembre e siamo ancora insieme, e lo saremo ancora per parecchio tempo, perché non siamo nemmeno a metà scaletta. Disco Box stasera sta con voi fino a molto tardi, in vostra compagnia fino al centro della notte. Ci trasferiamo a Portland per fare la conoscenza di una band molto difficile da individuare. Si fanno chiamare Difficult e sono in due, sono Clay Hunt e Richard Alex Olsen, che abbiamo già conosciuto perché due terzi dei Big Top, band di Portland, Oregon. Hanno un album di debutto che è uscito il 31 agosto e si intitola Stanislaus. Sono 14 tracce pubblicate dalla Knuckles on Stan, all'indirizzo Knuckles. Cercatevi un po', knucklesonstan.bandcamp.com. E insomma, si tratta di due amici di vecchia data che hanno deciso di tornare a scrivere musica insieme, dando vita a questo progetto in due. I loro trascorsi musicali sono costellati di band punk, trash, e stavolta decidono di orientarsi verso un indie punk lo-fi anni 90, ricco di quel tipico fruscio da registratore a quattro piste che ci dà un po' la bassa fedeltà e ci riporta un po' indietro negli anni, e fanno centro abbastanza in pieno. Se vi piacevano i Pavement, a me piacciono ancora oggi, direi abbastanza, però i Pavement di quando la posta in gioco non era ancora alta, quelli degli inizi, con una scioltezza naturale che non ha nulla a che fare con l'atteggiamento slacker, sanno alternare momenti rumorosi, momenti silenziosi, e infilano ogni tanto qualche intemerata grunge piuttosto ipnotica. Tutto sembra funzionare alla perfezione, con un risultato anche molto orecchiabile, molto intelligente, un ascolto eccezionale, perché Disco Box non riesce a farvi ascoltare nient'altro che musica eccezionale. L'edizione è limitatissima, sono 25 copie su cassetta grigia, piena, senza finestrella, e fanno tutto loro a South, nella parte meridionale di Nashville. Duplicano, etichettano, tagliano, incidono. Ci ascoltiamo una canzone che molto semplicemente si intitola Key, cioè K. Questi sono i Difficult.

Non è facile come sembra, si tratta di musica minimale, scarna, essenziale, che si regge su un equilibrio molto delicato, anche se l'apparenza sembra tutto molto semplice, molto scontato. Ci ricordano più che i Pavement, forse band come i Television Personalities, c'è qualcosa di scombinato nelle loro chitarre scheletriche. I Difficult vengono da Portland, facevano già parte di una band che si chiamava Big Top, che abbiamo ascoltato qua a Disco Box. Adesso invece questo progetto un po' difficile da individuare, dovete andarvene all'indirizzo Bandcamp dell'etichetta che li pubblica, la Knuckleson Stan, knucklesonstan.bandcamp.com, e trovate le 14 tracce che compongono Stanislaus, loro album di debutto pubblicato il 31 agosto. Adesso è il tempo di trasferirci in Cina per fare la conoscenza degli A Little Beat. Sono una formazione di cui non sappiamo molto, come purtroppo capita spesso con le formazioni cinesi, non rilasciano molte informazioni, non pubblicano grandi cartelle stampa. Non importa, noi vi li facciamo ascoltare perché la musica alla fine è quella che conta, è quella che ci è piaciuta. Il loro primo EP di 4 tracce si intitola Sunshine After Rain ed è stato pubblicato il 28 agosto per la Sango Records, all'indirizzo sangorecords.bandcamp.com. La Sango è un'etichetta giapponese che fa base a Kyoto, e per questo inizialmente mi ero un po' ingarbugliato pensando che anche gli A Little Beat fossero giapponesi. Non è così, sono cinesi, perché la Sango fa sto lavoro di pubblicare sia band cinesi che giapponesi. Le canzoni di questo EP parlano di crescita, di percorsi che portano all'età adulta, alla ricerca del coraggio necessario per collocarci in luoghi diversi del mondo, tra mutamenti atmosferici, stati d'animo cangianti e sensazioni fisiche. Osserviamo ciò che ci circonda, così racconta la band, non sono io, insomma, sto facendo la voce un po' così impostata apposta, seguendo al contempo il graduale spostamento del nostro sguardo dal mondo esterno verso noi stessi. Quindi c'è anche l'introspezione nelle loro canzoni, che però sono cantate in cinese, quindi non vi posso assicurare nulla di quello che vi sto in realtà raccontando. E raccontano sempre gli A Little Beat: lungo il cammino continuiamo a cercare un nuovo linguaggio per il nostro modo di esistere nel mondo. Sono 4 tracce solamente e dentro ci si riscontrano sonorità pop, shoegaze, dream pop, quindi c'è melodia, c'è rumore, ci sono stratificazioni sonore di chitarre in particolare che si sovrappongono, si accumulano, e trovate bellezza ma anche ruvidità che convivono nella musica degli A Little Beat e diventano parte integrante di questi frammenti di crescita di cui parlano, così diamo per certo, per scontato, nei loro testi. La canzone che vi faccio ascoltare è quella che dà il titolo all'EP, si intitola Sunshine After Rain. Questi sono gli A Little Beat, scritto tutto attaccato.

sappiamo poco di loro, ma quello che sappiamo ci basta. Le loro canzoni parlano di crescita, sono cinesi, hanno pubblicato un primo EP di 4 tracce che si intitola come la canzone che abbiamo appena terminato di ascoltare, vale a dire Sunshine After Rain. Pubblicano per Sango Records, etichetta che fa base a Kyoto ma si occupa anche di molte band cinesi come gli A Little Bit che abbiamo appena ascoltato. sangorecords.bandcamp.com, e qui ci davano abbastanza forte con i volumi e le distorsioni delle chitarre, ma anche il tutto corredato da una melodia di straziante bellezza, quella della voce della cantante, che non conosciamo perché questi ragazzi hanno deciso di non diffondere troppe notizie riguardo alla loro band, e anche un po' di mistero a volte giova. Adesso ce ne andiamo in Canada di nuovo, ci siamo già stati con le Nobro, per fare la conoscenza degli Woolly Mountain. Anche qui non è che queste pure si sprechino proprio in dettagli, vabbè. Woolly Mountain, che addirittura ho scoperto essere il nome della band solo dopo un po', inizialmente c'era solo l'acronimo WLYMTN, che è poi anche il titolo del loro EP uscito il 4 settembre per la Curly Cassettes. All'indirizzo curlycassettes.bandcamp.com lo ritrovate, sono mi pare 4 tracce. Sono un quartetto, vi ho detto Canada, ho detto una cavolata perché in canadese è l'etichetta, loro vengono pure loro da Portland, sono Sally Ford, Katie Foster, Chris Dowley e Mitch Gonzalez, una band che ha debuttato un paio d'anni fa, e Sally Ford è un po' la protagonista di questo, di questa band, suona voce, canta e suona chitarra e fa anche parte del duo The Barbaras. Basta, non vorrei dirvi molto di più, ma qui mi fermo. Mi limito a farvi ascoltare la canzone che ho scelto per voi stasera. Si intitola Let Go. Questi sono gli Woolly Mountain.

suoni grezzi, suoni selvaggi, sporchi, pesanti, quelli degli Woolly Mountain, questo quartetto che a vederle sembrano tutte ragazzine un po' quasi in odor di twip hop, in realtà spaccano il mondo con le loro chitarre, con le loro grida, con la loro attitudine molto aggressiva, diciamolo pure, con la loro Let Go, che fa parte di questo EP di 4 tracce che si intitola WLY-MTN, che è l'acronimo di Woolly Mountain, la band di Katie Foster batteria e voce, Chris Doty chitarra e voce, Mitch Gonzalez basso. Ho detto un quartetto, invece vedi che alla fine forse era un trio. Mi manca Katie Foster che avevo annunciato prima. Comunque, Curly Cassettes è l'etichetta canadese essa che pubblica questo EP di 4 tracce, curlycassettes.bandcamp.com, per questo quartetto, diciamo ormai in maniera definitiva, di Portland, dove siamo tornati di nuovo dopo i Difficult. Adesso vi lascio con due tracce messe senza soluzione di continuità. Si parte da Atene, dalla Grecia, ritroviamo gli Youth Valley, un trio dove però non ci sono solo greci, c'è anche Josh Powell, che dovrebbe essere, credo, americano. Il loro secondo album si intitola As Passive Aggressive As It Gets ed esce il 2 ottobre per la Fine Records. Si riascolta all'indirizzo youthvalley.bandcamp.com e tirano fuori un po' il loro lato più oscuro con questa canzone che si intitola Sunday Home Monday. Dopo di loro vi faccio ascoltare un quartetto che era in hiatus da 13 anni, si chiamano Dorina e hanno pubblicato un album intitolato Kvar, che significa sinistra, il 4 settembre per la mitica Deep Elm Records. Sono un quintetto di Göteborg e la canzone che seguirà quella degli Youth Valley si intitola Luca. Cominciamo quindi con Sunday Home Monday per gli Youth Valley e dopo ci ascoltiamo Luca degli svedesi Dorina.

Rieccoci qua, tornati in diretta dopo due tracce che si sono succedute. Prima gli Youth Valley, trio greco di base ad Atene composto da Joseph Powell, Dian Iola e George V. Puntato, chissà se forse uno Yorgos Vassilopoulos, chissà come fa di cognome. Comunque, secondo album per loro, As Passive Aggressive As It Gets, esce il 2 ottobre per Fine Records e si riascolta all'indirizzo youthvalley.bandcamp.com. Come vi dicevo, rispetto alle produzioni precedenti, abbandonano un po' il loro dream pop e virano verso sonorità più cupe, più oscure, più ombrose, una sorta di dark wave post punk che gli permette di esplorare non una semplice tristezza, bensì come una sorta di torpore in cui i giorni finiscono per confondersi tra loro e la routine assume contorni onirici, e lo fanno bene, benissimo. Un'atmosfera familiare ma anche un po' inquietante, sempre con stelle polari come i Cure, come gli Smiths, catturano il conflitto tra il senso di svuoto aumento causato da questa routine e il desiderio di evadere da essa, con un po' di shoegaze, insomma, musica incentrata sulle chitarre ma con dei risvolti nuovi rispetto alle produzioni precedenti. Dopo di loro sono partiti Dorina, che sono una formazione, un quintetto di Göteborg, che pubblica per la Deep Elm Records. Il 4 settembre è uscito Kvar, il loro quarto lavoro. Avevano già pubblicato tre album. Loro sono una band che si forma nel 2007 ed è stata protagonista di diversi tour sia in Europa che in Cina. Quello in Cina peraltro è un tour che è appena terminato, sono stati dal 21 al 25 settembre fra Pechino, Guangzhou, Shenzhen e Nanjing, quindi bravi loro che riescono a portare la loro musica ben oltre i confini svedesi. Dopo una pausa di 13 anni tornano con questo nuovo lavoro che si ripropone con il loro post rock immersivo, luminoso, e come temi che affrontano esplorano l'idea che gli esseri umani abbiano molto più in comune di quanto non ci separi. Un album che sembra riflessivo ma senza nostalgia, sicuro di sé ma senza eccessi, plasmato dall'esperienza vissuta più che dall'urgenza. E quindi questo è Kvar, cioè Sinistra, il loro nuovo album uscito il 4 settembre per Deep Elm, che riascoltate all'indirizzo di Deep Elm Records. .bandcamp.com. Adesso è il momento di trasferirci in Texas, dove ci sono un sacco di band che ci piacciono e che suonano un indie pop delizioso, fra cui i Pepper Jam, che hanno pubblicato l'album di debutto This and That poco tempo fa, fra cui i Touch Girl Apple Blossom di Austin, un quartetto che vede dentro anche Olivia Garner. E che succede? Che i Pepper Jam e i Touch Girl Apple Blossom si sono trovati insieme in tour, si sono trovati molto bene, al punto che Olivia Garner insieme a Natalie dei Pepper Jam e a Luca, che invece non fa parte di nessuna delle due band, hanno deciso di unire le forze, di creare un progetto che si chiama Love of My Life, che hanno pubblicato un EP di tre tracce omonimo poco tempo fa, e il 6 agosto per l'esattezza, e si può riascoltare tutto all'indirizzo loveofmylifetx, che sta appunto per texas.bandcamp.com. quindi sono, dicevamo, Natalie Ann Winkler, Olivia Garner e questo Luca che sembrerebbe non avere un cognome. Inoltre c'è Taylor Rivers, che si è occupato della registrazione, del missaggio, della masterizzazione, quindi un collaboratore esterno dei Love of My Life, che però a sua volta fa parte, credo, anche dei Touch Girl Apple Blossom. E detto tutto questo, ci ascoltiamo una canzone che si intitola One Step Closer. Questi sono i Love of My Life.

il jungle twip hop dei Love of My Life è un po' il frutto dell'unione delle forze di elementi dei Pepper Jam e dei Touch Girl Apple Blossom, due band che amiamo molto, che vengono dal Texas, una da Denton, una da Austin, e che si sono ritrovate insieme in questo nuovo progetto Love of My Life, che ci riporta un po' negli anni 60, ma passando anche da Dunedin, da Glasgow e dalla Olimpia dei Beat Happening, per questa One Step Closer, che era una delle tracce che fanno parte del loro EP di debutto omonimo pubblicato il 6 agosto. E adesso è il momento dei Dei Nemutti, ma non perché siamo arrivati alla sigla di chiusura, perché è l'ultima puntata. I Dei Nemutti hanno pubblicato un EP nuovo di 4 tracce, anzi scusate, di 3 tracce, che si intitola Mooncake, il 25 settembre. E che facciamo? Chiudiamo la stagione di Disco Box senza farveli ascoltare? Ci mancherebbe altro. Allora vi do le solite informazioni che vi do sempre: Dei Nemutti, scritto Dei Nemutti .bandcamp.com. loro sono Giacomo Botta e Mario Panzeri, sono splittati fra Bergamo ed Helsinki, e se un po' a volte ci ricordano i migliori Baustelle, dall'altra sono una band dall'eclettismo quasi inafferrabile, perché a volte ci ricordano i Pulp, altre volte ci ricordano i Belle and Sebastian, altre volte non si sa, è un misto di tutto questo che non riusciamo nemmeno a definire. La canzone che vi faccio ascoltare questa sera si intitola Festa della Luna. Loro sono i Dei Nemutti, che poi saranno anche ovviamente interpreti e protagonisti della sigla di chiusura ai Randanzi.

e lasciamolo andare questo tempo, come ci invitano a fare i Dan Mutti con Festa della Luna, una canzone che fa parte di Mooncake, un EP di 4, non 3, 4 tracce che ritrovate all'indirizzo danemutti.bandcamp.com, più jangly del solito, ma sempre fantastici anche nei testi. Questa Festa della Luna, dove non siamo mai stati perché siamo nati stanchi, mi piace, mi immedesimo sempre moltissimo nei loro testi. E adesso ci andiamo in Australia, salutiamo i Dan Mutti, li ritroveremo fra un po' perché ci avviamo pian piano alla fine di questa lunghissima 40ª puntata di Disco Box per la 10ª stagione. Questa band, questa prossima band, come dire, si chiamano P. Rebel e hanno pubblicato Devotee, il loro EP, LP di debutto, lo pubblicano adesso, esce il 2 ottobre per la Antifade Records, e tutto si ritrova all'indirizzo pprebel.bandcamp.com. Sono un quartetto australiano e vengono da Geelong ed è un progetto di ispirazione spirituale, il che già avrebbe dovuto insospettirmi, guidato dall'armonium di questa leader della band che si chiama Paris Rebel Richards, una musicista attiva da 15 anni nella creazione di sonorità straordinarie e variegate, che recentemente però ha trovato una nuova direzione grazie al percorso spirituale del Kriya Yoga, che ovviamente io non ho approfondito da buon cialtrone quale sono e mi picco di essere. E quindi io ho ascoltato questa canzone così semplicemente fra le 400-500 che ascolto ogni settimana per fare la selezione per Disco Box, no? E sono rimasto abbastanza ingarbugliato in questo pezzo che si chiama Ascension, che è un pezzo proprio da fricchettoni maledetti, quali questi poi si sono rivelati essere. Cioè, io mi era piaciuto per sembrava un indie pop così abbastanza, voglio dire, normale, ma di ispirazione un po' fricchettona. Vado a leggermi poi insomma tutta la cartella stampa infinita della spiegazione, insomma, della band, degli artisti, c'è di mezzo un po' di tutto, il Kriya Yoga, lo spiritualismo e di come questa pratica yoga abbia profondamente trasformato la percezione di questa Paris e il suo modo di pensare, un cambiamento che trova naturale espressione nei testi e nelle sue tematiche, dice lei. Io vi riporto quanto racconta questa musicista. Prima di intraprendere questo cammino ero arrivata a un punto morto con la musica, non mi sentivo ispirata a cantare temi quotidiani o materiali, affrontare la scrittura partendo dall'ego mi risultava doloroso, non volevo continuare a creare muovendomi in quella dimensione ristretta dell'io, me mio. Man mano che dedicavo più tempo al percorso spirituale, bang, la creatività è diventata un'offerta, dando vita a qualcosa di più naturale e significativo. Quindi c'è dentro tutta questa spiritualità che io non capisco, non vorrei dileggiare, però insomma c'è di mezzo anche un armonium, questa tastiera con le ance libere, una cosa che ha anche una sua versione indiana, a proposito di spiritualità, di yoga, di cose che veramente non capisco, cioè vi butto là senza averne reale cognizione. Però la musica mi è piaciuta e quindi io ve la faccio ascoltare. Questi sono i PP Rebel e la canzone si intitola Ascension.

Ed è solo, solo dopo essersi avvicinata a questo Kriya Yoga che Paris ha introdotto l'armonium nel progetto, che vede al basso Duff Grevolin, Tristan Davis alle tastiere, Matt Herkin alla batteria, con Paris alla chitarra e alla voce. Dicevamo, si chiamano PP Rebel, il loro l'EP di debutto Devotee esce venerdì 2 ottobre per la Antifade Records, e si riascolterà all'indirizzo pprebel.bandcamp.com per questo quartetto di Geelong condotto da questa Paris Rebel Richens, attingendo a piene mani dalla spiritualità yoga per quanto riguarda i testi e anche un po' l'ispirazione, ma c'è dentro quasi un po' di reggae, quasi un po' di Rino Gaetano, vorrei dire, è anche un indie pop molto ironico e un'anima chiaramente fricchettona, che però in qualche modo, nonostante non sia proprio la mia cup of tea, sicuramente mi ha conquistato questa Ascension sin dal primo ascolto, e ci ho messo un paio di settimane prima di riuscire a infilarla dentro una mia puntata di Disco Box. Eccoci qua, mezzanotte 18, è il primo ottobre, buon mese a tutti. Io stasera, fra poche ore, sarò davanti al cospetto di Courtney Barnett a Milano, ai Magazzini Generali, per il suo unico concerto italiano. Sono molto felice, però non potevo comunque privarmi e privarvi di un'ultima puntata di Disco Box prima poi di inaugurare la nuova stagione di Radio Fab, che dovrebbe iniziare attorno al 12 ottobre, ma mo vediamo come siamo messi, ecco. Però Disco Box non è finita, stasera andiamo molto più lunghi, ci abbiamo ancora 5, 6, 7 canzoni da ascoltare, state con noi. I prossimi si chiamano Amor Liquido e li conosciamo, sono un trio di Madrid che abbiamo già proposto qua a Disco Box. Il loro secondo disco si intitola Aversi mi dispierto, pubblicato il 25 settembre per La Castagna. Amor Liquid X finale, perché ecco, è l'equivalente della schwa italiana. .bandcamp.com. Questo disco, questo Aversi mi dispierto, è un viaggio interiore, raccontano loro, vissuto da una prospettiva intima e consapevole, evoca la sensazione di un sogno inquietante da cui si desidera ardentemente svegliarsi. Aversi mi dispierto. Uno spazio liminale dove le emozioni affiorano senza filtri né vie di fuga, un disco plasmato dall'amore e dal dolore della separazione, dalla scoperta di sé e dalle paure che emergono quando si affrontano le proprie emozioni. Tanta emotività nei testi della band e un tiro un po' Britpop molto vivace per gli Amor Liquido. Ci ascoltiamo una canzone dal titolo molto divertente, Estava Gilipollas. Questi sono gli Amor Liquido.

Ehi, così ci portano avanti con il loro ritmo irresistibile gli Amor Liquido. E stava Gilipollas, è la canzone che abbiamo appena terminato di ascoltare di questo trio di Madrid, arrivata al secondo disco che si intitola Aversime Despierto, pubblicato il 25 settembre dalla Castagna, e si direbbe in inglese unapologetic, cioè gente che non cerca scuse, dicono di non essere pentiti e di pensare, di cominciare a pensare solo a se stessi in questa canzone. E stava Gilipollas. Gilipollas è una parolaccia spagnola, significa testa di minchia tendenzialmente. Ora però è il momento di parlare di un altro ritorno, quello dei Terry Maltz, una band che non ascoltavamo da parecchio tempo, e sono tornati così all'improvviso, annunciandosi, credo, su Instagram con le seguenti parole: "Hello friends and fellow travelers, we have a new single from the first time in almost a decade." Sono le parole assolutamente inaspettate, ma che non potrebbero renderci più felici. Anzi, lo dico al singolare perché sto citando un pezzo di un post di Enzo Baruffaldi in arte Polaroid, di rendermi più felice, dato che a scriverle sono i nostri amati Terry Maltz, la band che a quanto pare ora fa base a Louisville, Kentucky, mentre un tempo erano californiani, che stanno di nuovo suonando in giro da un po', e in previsione del prossimo Goner Festival organizzato a Memphis dalla Goner Records, ha pubblicato a sorpresa questo nuovo singolo, About Work, It's Called By Friday, è il titolo del singolo appunto. E le due righe di presentazione sono già abbastanza esplicite: odiate il lavoro, siete stanchi di avere tutti all the excess capital extracted from you for someone who can't lift a finger, cioè di spaccarvi la schiena per qualcuno che non tira su un dito. Questa canzone è per voi. Indie pop contro lo sfruttamento, ce lo dice Enzo Baruffaldi nella sua versione più rivoluzionaria. Il sound è tagliente come sempre, stavolta il loro classico chainsaw pop sembra rivelare una nota amara, diversa, e l'inizio della melodia per un momento mi ha fatto tornare in mente i cari vecchi Crystal Stills. Enzo c'ha sempre questa nota nostalgica con riferimento che becchiamo in 3-4 forse, ma quando lo becchiamo siamo molto contenti. E cantano i Terry Maltz: sono così stanco che potrei morire, sono così al verde che non posso permettermi nemmeno un sorriso, penso che starò al verde per un bel po', prima di venerdì sarò pronto per tirare le cuoia. By Friday, questi sono i Terry Maltz.

Se anche a voi è mai capitato di lavorare in un posto till the clock doesn't matter anymore, la rabbia punk di By Friday vi conforterà il cuore. Tra l'altro la canzone ha come sottotitolo single version. Possiamo quindi sperare che i ragazzi stiano finalmente per regalarci un nuovo album, perché è un po' che l'aspettiamo. Il primo, Killing Time, è del 2012. Tornati nel 2013 col secondo lavoro, Nobody Realizes This Is Nowhere. Nel 2014 un EP, Inside. Terzo album nel 2016, Lost at the Party. E mo sarebbe ora che tornano, direi. Sono Joel Spangler, Chase Palmer, Jeff Wolfson e Corey C. Adesso fanno base in Kentucky, a Louisville, non più in California. È una band che si è formata alla fine del 2009, erano tre membri di un quintetto indie pop e danno vita a questa band come progetto parallelo. By Friday, il loro nuovo singolo, che esce per Parked in Hell, è uscito anzi il 22 settembre. terrymalls.bandcamp.com. e questo è quanto. Hasta Polaroid sempre. Mi è piaciuta questa versione molto così lanciata di Enzo nella recensione di By Friday. In effetti ci sono tutti quegli elementi che poi ritroviamo in un sacco di altre band, Lamborghini Girls, che poi magari caricano un po' di più i suoni. Qui i Terry Moss lo fanno con il loro pop chainsaw, come l'abbiamo definito prima, cioè l'ha definito Enzo. E adesso ce ne andiamo finalmente, direi, in Indonesia a ritrovare i Club Water, che sono tornati il 26 agosto con la Tarsius Records, sotto etichetta della Anoa, con un nuovo singolo che si intitola Cherry Lies, e potete riascoltare all'indirizzo tarsiusrex.bandcamp.com. Questa è un'etichetta che si concentra su band indonesiane di nicchia, che hanno realizzato lavori mai pubblicati prima in digitale. Nuove band oppure gruppi esistenti che sono passati magari inosservati. I Club Water sono quattro: Muhammad Febri Hendarsia, Andy Rai Pamunkas, Raga Zulan, Vocalian e Sandy Suberkan e Dennis Etvian. Quanti cacchio sono? 1, 2, 3, 4, 5 quintetto, quindi da una città imprecisata dell'Indonesia. Anche questi non amano che dilaghino le loro informazioni, ma non direi personali, almeno sulla band. Fateci sapere qualcosa, ma perché ci rendete il lavoro così duro? Ma pubblicatelo una cazzo di cartella stampa dove possiamo dire vengono da qua, fanno questo e quello. Vabbè, comunque la canzone è molto carina, è indie pop, quello che sanno fare molto bene in Indonesia, e si intitola Cherry Lies. Sono i Club Water.

Club Water dall'Indonesia, da un punto imprecisato, Cherry Lies, il loro nuovo singolo. Poi in realtà, siccome in realtà avevano pubblicato già anche per la Shiny Happy Records, probabilmente sarei stato in grado di risalire alla loro provenienza se solo avessi voluto, però sta cosa che non fra loro e l'etichetta nessuno si degna di darci informazioni un po' ma impigrito. E quindi questo è quanto. tarsiusrex.bandcamp.com, lì trovate questo nuovo singolo Cherry Lies che abbiamo appena terminato di ascoltare. E questo è quanto. Sono molto bravi, molto romantici, molto dolci, molto twee pop. Ma adesso ce ne andiamo in Australia, perché c'è una band che si chiama Love Banana e che ha pubblicato un singolo il 16 settembre e che vedrà presto un LP in uscita intitolato Any Direction. E riascolterete tutto all'indirizzo lovebanana.bandcamp.com. Chi sono questi? Sono un quintetto, sono di Sydney e indulgono in dead jokes, doppi sensi, sai, sta cosa della banana, eccetera eccetera eccetera. Che succede? Che questi suonano insieme da quando hanno 17 anni, quindi probabilmente sono rimasti un po' cristallizzati in quel tipo di umorismo adolescenziale un po' scemo. E in realtà hanno all'attivo, almeno su Bandcamp, musica dal 2018. Sono Ethan Isles, basso e voce, Henry Collins, chitarra e voce pure lui, Mikey Clark alla batteria, Sam Brown alle percussioni e Paris Rod tastiere e chitarra. Insomma, bel gruppone. Hanno pubblicato un singolo il 16 settembre, ve lo faccio ascoltare perché è molto molto carino. Si intitola Seagull. Questi sono i Love Banana.

una forma di indie pop a bassa fedeltà, molto molto carina, queste tastiere zuccherose, questa canzone sotto i 2 minuti. Loro si chiamano Love Banana, sono un po' scemotti forse nei testi con tanti doppi sensi, ma sono forse rimasti quella band che erano agli inizi quando avevano solo 17 anni. Lovebanana.bandcamp.com per questo quintetto di Geelong, Sydney. Sydney, solo Sydney, mi sono sbagliato. C'è però un LP che uscirà, si intitolerà Any Direction, e questo Seagull rappresenta un po' l'anticipazione di questo lavoro. E adesso andiamo avanti, torniamo, ci siamo già stati, direi proprio di sì, nel Regno Unito con gli Wandering Summer. Loro vengono da Leeds e hanno pubblicato un singolo, sono un quintetto, il singolo è già disponibile, ma se lo volete toccare fisicamente come 7 pollici aspetterete perlomeno il 10 ottobre, ma se non siete di Leeds forse anche qualcosina di più. Pubblicano per la Precious Recordings of London, infatti questo singolo lo ritrovate insieme ad un'altra canzone all'indirizzo preciousrecordingsoflondon.bandcamp.com. Suonano un jungle noise pop indie punk costruito su fuzz, ruvido, riverbero, melodie tipiche dello slack rock, così ci dicono, e noi non abbiamo motivi per dubitarne, visto che fra le loro reference principali, fra i loro punti di riferimento musicali, citano Sonic Youth, Mercury Rev, Flying Nun, Slumberland e la scena indie di Glasgow e una miriade di band noise pop intrise di feedback nate nei decenni passati. Direi che hanno tutte le carte in regola per piacerci, ma poi se vi ascoltate questo singolo, questa Mother, vi piaceranno ancora di più. Questi sono gli Wandering Summer da Leeds.

non è che vengano proprio dal nulla gli Wandering Summer. Sì, vengono da Leeds, sì, sono un quintetto, però questo debutto, questo 7 pollici, questa Mother è un pezzo un po' troppo clamoroso per essere, insomma, frutto dell'impegno dei giovanotti sconosciuti. Tant'è vero che un'etichetta come la Precious Recordings of London ha deciso poi di pubblicarlo. Che succede? Chi c'è dietro? Come funziona? Vi racconto la storia. La band è formata da cantante, chitarrista e bassista Geddy Lawrence, che, se non vi dice niente, ve lo dico io, era già membro di band come City Yelps, ok, Wonderswan, ok, ma soprattutto Boy Racer. Leggenda dell'indie pop punk britannico, che ha pubblicato per etichette come la Sarah Records, come la Slumberland, come la Hotbox, l'Emotional Response, e insomma c'ha un curriculum dietro che togliti. Ha raccolto altri musicisti della zona di Leeds, città contraddistinta dalla presenza di tanti locali, di strade tappezzate di graffiti, e quindi tutto questo ha sancito l'ispirazione anche per questo singolo Mother, e chissà se ci sarà poi un album a seguire. Dicevamo, fra i riferimenti musicali dai Mercury Rev ai Sonic Youth, ma ci sono anche le band dell'area di Leeds, di quelli della Bay Area, tutto l'alt pop americano, di band come Umbrella, Sea Blight, Gene Inns, Sea Calps, James Cool, che sono poi tutte band che lo stesso Geddy Lawrence ha provveduto a portarsi a Leeds per farli suonare. È anche organizzatore di concerti, oltre che bassista e cantante in 2000 band, quindi diciamo un personaggio sicuramente importante nel sottobosco underground britannico, in particolare di Leeds. Mother, il nome del primo singolo degli Wandering Summer, questo quintetto che pubblicherà il 7 pollici il 10 ottobre, ma che, se volete, andate a vedere all'indirizzo Precious Recordings of London .bandcamp.com per riascoltare anche questa canzone sprezzante gioia ed esuberanza, questa Mother. E adesso ci avviciniamo alla fine della puntata, però vi ho lasciato come penultima traccia una delle mie canzoni preferite di questa selezione, per tutta una serie di motivi che vado ad elencarvi. Loro si chiamano Girl Scout Handbook e vengono da New York. Sono un trio e sono tutte ragazze. Sono Beatrix Madel, sono Ella Robustelli e sono

Yorker, mi pare, e a queste feste si presentavano, per, non avendo un grosso repertorio, suonando cover di band come Zombies, Heavenly, Ben and Sebastian, il che ci dà delle perfette coordinate musicali in cui inquadrarle, forse per la giovane età, forse per il tipo di sonorità, forse perché vengono dagli States. Una prima idea di confronto mi è venuta con le mie amate Hertz Girl, con cui forse in realtà sonoramente come suoni non c'entrano nulla. Comunque, il 12 agosto hanno pubblicato questo singolo, in realtà c'hanno pochissima musica al loro attivo, infatti se ve ne andate all'indirizzo Girls Scout Handbook .bandcamp.com, come sto facendo io in questo esatto momento, non riuscendoci peraltro, quindi ci riprovo, neanche qua comunque le troviamo pian piano, eccole qua, a parte su Chick Factor, che è insomma una webzine di grande prestigio e hanno suonato anche alla loro festa, eccolo qua il profilo Bandcamp. Devo dirvi il totale di canzoni che hanno collezionato sinora, due. Io vi faccio ascoltare quella più vecchia, che risale, dicevo, al 13 agosto, ma ce n'è una più recente che risale sempre al 13 agosto. Cioè, due tracce pubblicate il 13 agosto, vabbè. girlscouthandbook.bandcamp.com. Sono brave, sono giovani, sono interpreti di un sound che ci riporta a certo indie americano, di quello che vi abbiamo molto molto amato, e io vi dico, mo ce le ascoltiamo invece di continuare a parlarne inutilmente. La canzone che ho scelto per voi questa sera del Girl Scout Handbook si intitola Pyromaniac.

Ma è possibile che queste ragazze il mio amico Enzo Baruffaldi non le abbia ancora suonate nel suo programma Memoria Polaroid? Mi chiedo. Io queste cose in genere le scopro da lui. Sono entusiasta di queste due tracce che si trovano all'indirizzo Girls Scout Handbook .bandcamp.com. Sono tre ragazze, Ella, Nora e Trixie, cioè Beatrix Maddell, Ella Robustelli e Nora Tomin, che il 12 agosto hanno pubblicato queste due piccole perle di indie pop, come dovrebbe essere fatto. Ma è stupefacente il fatto che siano non solo minorenni, non sono quasi delle preadolescenti fra i 12 e i 14 anni, già molto mature nella capacità di interpretare certe sonorità. Evidentemente ci hanno dietro dei genitori che hanno saputo crescerle meglio di quanto noi abbiamo fatto con i nostri. Pyromania, che era il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, e credo che la posso definire tranquillamente la canzone forse più bella e interessante fra tutte quelle che abbiamo proposto, le 27 canzoni di questa sera. E l'ultima è ovviamente la canzone, una canzone che fa parte dell'album italiano dell'anno per me, ve lo dico oggi che è il 1° ottobre, ma non credo che possa uscire nulla di comparabile a Kings Without a Crown, il nuovo lavoro degli Yuppieflow. Abbiamo cominciato con i Morphine, una band che purtroppo non c'è più da molto tempo, da 27 anni. Gli Yuppieflow sono una band che sta portando in giro un nuovo lavoro, però sappiamo, abbiamo già parlato del fatto che purtroppo Matteo Agostinelli è scomparso 7 mesi fa e che l'ultimo lavoro della band risale Fragile Forest 18 anni fa, quindi purtroppo siamo contenti della possibilità di avere ancora nelle orecchie musica degli Yuppieflow da una parte, dall'altra ci devasta la tristezza del fatto che la band probabilmente non avrà un futuro. Però l'eredità di Matteo Agostinelli e il loro ritorno è un po' una testimonianza visionaria, e anche per l'attitudine internazionale che la band aveva e che ha segnato la stagione pionieristica dell'indie italiano di fine anni 90 e degli inizi degli anni 2000. Viene pubblicato il lavoro della Fortitude Records di Emiliano Colasanti e Giacomo Fiorenza, che a sua volta era fra i fondatori dell'altra etichetta che è stata riesumata, la Home Sleep Music, sempre di Giacomo Fiorenza. E sono tornati gli Yuppieflow con un album strepitoso. Io vi consiglio di acquistare il vinile, cosa che ho fatto puntualmente. C'è veramente una musica piena di cura e di grazia in questo lavoro, perché si tratta di registrazioni che nove canzoni che compongono l'album, che sono esattamente come le aveva scritte Matteo Agostinelli, registrate e completate prima che ci lasciasse. Non si tratta quindi della solita raccolta di scarti o di archivi incompiuti o di, ecco, appunto, le solite operazioni un po' sciacallesche, diciamo. Piuttosto si tratta di un disco compiuto e pensato senza la fretta o l'assilo delle scadenze di mercato, che ci proietta inevitabilmente in quella dimensione di band come gli Yuppieflow, come Jennifer Gentle, come i Giardini di Miroi, Julie Serka, T. Settlefish, che erano protagoniste di quell'indie rock italiano che se la giocava alla pari con i mostri sacri come Stereo, La Pavement, Mercury Rev, Flaming Lips, e spesso con loro condividevano palchi, addirittura Blonde Red Head, insomma. Gli Yuppieflow stanno portando in giro per l'Italia la presentazione, il listening, delle listening session di questo lavoro. Sono passati anche dalle Marche, dai Bagni Elsa ovviamente, e è molto facile pronosticare che saranno in cima alle produzioni musicali italiane per questo 2026. E al centro di tutto resta la voce di Matteo Agostinelli, che è come sempre, e come era un tempo e come resta in eterno, fragile, intensa,
e questa è una delle caratteristiche peculiari di questa band. Tutto il ricavato delle vendite del disco sarà destinato a un progetto dedicato alle arti performative e alla ridefinizione di accessibilità culturale, costruito insieme ad artisti e realtà che da anni lavorano su corpo, scena e disabilità. Un progetto che riguarda anche e soprattutto il futuro di Lucia Agostinelli, che è la figlia di Matteo. E da questo album Kings Without a Crown ho scelto una canzone che si intitola Sweet Ghost, che in realtà era stata già pubblicata quando ancora Matteo era vivo, e erano uscite due tracce, Hold On, quella che avevamo proposto qualche anno fa, e Sweet Ghost. Non sapevamo ancora che era l'anticipazione di un album, non sapevamo il disastro e la tragedia che sarebbero successi. Ci accontentiamo di un album straordinario, e con questa traccia vi ringrazio dell'ascolto per questa puntata e per tutta la stagione, sia quella estiva che quella regular. Vi do appuntamento molto presto, in realtà, perché saremo di nuovo in onda con la regular season per la stagione 2026-2027 a breve, non oltre, insomma, la settimana del 12 ottobre, almeno spero. Vi auguro una buona notte, vi do appuntamento non so esattamente a quando, perché adesso ho bisogno un po' di staccare anche dalla radio, infatti me ne vado a vedere la mia gnappetta domani a Milano. Detto tutto questo, per oggi da Fabriano, da Disco Box, da Radio Fab è tutto, un saluto e un arrivederci con gli Yappy Flu. Questa è Sweet Ghost.

0: radioparsec.com.
1: Va ora in onda I racconti dell'Eternauta.
2: Un autore di fumetti è solo, al lavoro sulla sua scrivania, carica di fogli e materiali di ogni tipo. Sono le 3 di notte, l'alba è alle porte, ma la stanza è ancora avvolta in un buio ed un silenzio profondo. All'improvviso, un rumore interrompe la concentrazione dell'autore. Una luce avvolge la sedia vuota davanti alla sua scrivania. Un uomo si materializza dal nulla. La figura è stanca, spettrale, ma reale e concreta, fatta di carne, rughe e ossa. «Chi sei?» chiede l'autore, più incuriosito che spaventato. «Mi hanno chiamato in modi molto diversi», risponde il personaggio. «Mai più mi conoscono come l'Eternauta, viaggiatore del tempo e dello spazio». L'autore, rapito dallo sguardo profondo dell'Eternauta, rimane in silenzio a guardarlo. Il personaggio allora riprende a parlare. «Se mi concederai un po' di riposo dandomi ospitalità, io, l'Eternauta, ti racconterò le mie storie».
3: Posso essere chi voglio in queste parole.

Ciao a tutti e tutte e tutte, qui Radio Parsec, io sono Nicola Gobbi e questi sono i racconti dell'Eternauta, una rubrica di fumetti, scarabocchi e deliri grafici. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato si intitola Fumo di China di Danno insieme a DJ Crime, è stato realizzato per come colonna sonora di un importante documentario che è stato appena fatto sugli autori italiani di fumetti. Quindi, come avrete forse intuito, questa nuova rubrica di Radio Parsec parlerà e racconterà di fumetti, dei loro autori, le loro autrici e i loro personaggi, i personaggi che hanno creato e costruito. Io sono un autore di fumetti anconetano, disegno fumetti ormai da diversi anni e in questa rubrica insieme a voi volevo ripercorrere un po' appunto le storie dei personaggi e di chi l'ha creata e che più mi hanno appassionato e più mi hanno interessato e incuriosito. Esploreremo quindi il mondo della nona arte, come la chiamano, il fumetto, da tante prospettive, scoprendo appunto tante storie differenti, ma soprattutto, siccome io sono profondamente contrario alla verità unica e quelle che vi dirò non sono assolutamente verità, ma sono il mio punto di vista, quindi avremo tanti punti di vista differenti, avremo la fortuna di avere qua con noi tanti ospiti, professionisti e non, che ci parleranno del loro lavoro o della loro passione di lettura. Ma prima di tutto, in questa primissima puntata pilota, puntata zero, volevo costruire insieme a voi un vocabolario condiviso, perché come ci insegna Monique Wittig, le parole costruiscono il nostro pensiero e non è il nostro pensiero a costruire le parole. Quindi le parole sono importanti e vanno condivise per capire di cosa stiamo parlando e cosa ci stiamo raccontando. Il fumetto è un linguaggio che utilizza delle regole ben precise, degli strumenti ben precisi e ben connotati e quindi è giusto scoprire un po' di terminologia che poi andremo a incontrare anche nelle puntate future quando racconteremo varie storie. Prima di partire però ascoltiamo un altro brano, perché i racconti dell'Eternauta saranno comunque intervallati da inserzioni musicali, musiche che avranno come filo conduttore l'attitudine, lo spirito, saranno generi diversi ma tutti avranno un'attitudine, uno spirito underground e punk rock e quindi non potevamo che non iniziare in questa primissima puntata con una canzone di un gruppo romano che io amo molto, si chiamano i Klaxon, è una canzone del 2014 e si intitola proprio Lo spirito punk rock.

Eccoci tornati qua ai microfoni di Radio Parsec, nello studio, possente studio di registrazione della Cupa, spazio autogestito. Io sono sempre Nicola e questa è I racconti dell'Eternauta, rubrica di fumetti, scarabocchi e deliri grafici. E ripartiamo proprio da queste parole dei Klaxon, perché hanno una frase che a me risuona molto, ed è che quando ci dicono che non è importante diventare grandi o rimanere astratti. E questa cosa è veramente importante per me, e il fumetto sicuramente può essere una chiave, un grimaldello per forzare le serrature della normatività e andare un po' in un altrove. Però, come ci siamo detti prima, volevo partire da un un vocabolario comune e condiviso. Ora, il fumetto ha un elemento fondamentale, importantissimo, che fa del suo linguaggio, della sua maniera di raccontare storie, perché il fumetto comunque racconta storie con immagini e parole, ma ci sono anche altri linguaggi che raccontano storie con immagini e parole, il cinema, la letteratura disegnata, tante cose. Il fumetto ha un elemento che lo rende caratteristico e che lo rende unico. Questo elemento, l'elemento base del linguaggio del fumetto, la cellula base del linguaggio del fumetto, la parola del linguaggio del fumetto che va a comporre le sue frasi, è la vignetta. Dentro le vignette si svolgono le scene che raccontano la nostra storia. E qui già incontriamo una delle caratteristiche che io più amo del racconto a fumetti, perché l'autore e l'autrice dovranno scegliere il punto di vista da cui raccontare la loro storia. Quindi il fumetto, per chi fa fumetto, c'è un po' un'educazione all'osservazione e all'osservazione del reale, di quello che ci circonda, anche se si vogliono fare storie fantastiche, si parte sempre dall'esperienza reale, dall'esperienza personale. E quindi osservare la realtà, da esercitarsi a osservare il reale da diverse prospettive, da diversi punti di vista, è fondamentale, perché se io la stessa scena la racconto inquadrata dall'alto o la racconto inquadrata dal basso, la racconto da vicino o la racconto da lontano, cambia radicalmente di narrazione e quello che sto raccontando cambia radicalmente. E questa cosa è molto importante sia per chi fumetti li fa, ma anche per chi li legge, ma anche, secondo me, per la nostra vita quotidiana, per la vita di tutti i giorni. Se ci esercitassimo un po' a cambiare, a mutare, ad avere più punti di vista per guardare il mondo che ci circonda, probabilmente questa triste terra dove viviamo avrebbe prospettive un po' diverse, forse un po' migliori. La vignetta in sé, però, sola e soletta non fa un fumetto, chiaramente. La cosa che rende un fumetto tale è la vignetta messa in sequenza, cioè una vignetta messa una dopo l'altra. Quindi la sequenza è il punto, è lo spazio identitario del linguaggio del fumetto, le vignette messe in sequenze. Will Eisner, grandissimo autore americano di cui parleremo sicuramente in futuro, parlava per raccontare i fumetti proprio di arte sequenziale, quindi l'arte di mettere in sequenza le vignette. Perché la sequenza è così importante nel fumetto? Beh, perché il fumetto è una cosa bellissima che io amo moltissimo, e sono dei limiti in qualche maniera. Il fumetto, appunto, come abbiamo detto, racconta con parole e immagini, ma le immagini, che sono spesso di scene d'azione, di avventura, o chi più ne ha più ne metta, sono disegnate, e quindi sono disegnate su carta, su fogli, sono statiche, sono ferme, non possono avere un movimento come le immagini cinematografiche, e questo può essere visto come un limite. Ma i limiti sono anche strumenti per poter esercitare la nostra creatività e andare oltre, per superarli, e il fumetto ha fatto questo, ha usato la sequenza di vignette per costruire il movimento, il ritmo, il tempo. Tante vignette messe di seguito, come fosse un metronomo nella musica, ci danno un ritmo molto cadenzato, molto veloce. Poche vignette invece rallentano la scena. Un'unica vignetta in un'unica pagina, in gergo tecnico si dice splash page, è come se noi congelassimo la nostra immagine, la nostra scena.
in un'unica vignetta, ferma, immobile. Quindi nel fumetto, e questo sì, a differenza invece poi anche sempre del cinema, si può giocare anche molto con il tempo, con i rallentamenti e con le accelerazioni, in base a quello che la storia sta raccontando. E non c'è solo questo, questa di cosa, perché poi il fumetto ha anche un'altra bellissima, bellissima cosa, come la letteratura per esempio, ed è questa complicità tra autore e autrice e lettore e lettrici, perché tra una vignetta e l'altra c'è uno spazio bianco fondamentale, metafisico. Veramente si potrebbe parlare tantissimo dello spazio bianco tra una vignetta e l'altra, e probabilmente lo faremo in futuro, ma quello è lo spazio dove il lettore, la lettrice, deve mettersi del suo, deve collegare, deve immaginare quello che manca tra una vignetta e l'altra. E anche il ritmo, il tempo, noi autori e autrici possiamo suggerirlo, possiamo consigliarlo, possiamo studiarlo e invitare il lettore a leggerlo come lo leggiamo noi. Ma in realtà, appunto, ci deve essere una complicità, perché chi legge fumetti ci deve mettere del suo nell'interpretare il ritmo e il tempo della storia. E questa è una cosa che io amo molto. Per esempio, io posso metterci tanto a leggere una vignetta. Un fumetto, per esempio, spesso dovrebbe avere più turni, più come si dice, giri di lettura. Prima si legge la storia, poi si guardano i disegni, poi si rilegge cercando di guardare i vari ritmi. Quindi è anche un'esperienza molto contraria ai ritmi serrati della nostra quotidianità, che vuole il tutto e subito. Il fumetto richiede, anche dal punto di vista della lettura, un lavoro, una partecipazione e non solo un consumo. I limiti quindi in questo caso diventano appunto un escamotage per esercitare la creatività e andare oltre, ma anche le regole molto rigide del linguaggio dei fumetti, soprattutto dei fumetti più classici, quelli seriali e più popolari, diciamo, sono molto interessanti perché hanno portato gli autori e le autrici alla sfida di infrangerle. Le regole sono fatte per poi trovare la maniera creativa di infrangerla e di migliorarla anche, e quindi di migliorare il linguaggio, di migliorare il nostro mondo. Vanno conosciute le regole per poi poterle sconfiggere, per poter andare oltre, per poter andare verso un altrove. E questa è una cosa che io ho sempre amato dei grandi autori e autrici di fumetti, soprattutto di chi si occupa del fumetto più mainstream, diciamo, perché il fumetto più mainstream è molto legato a canoni, strutture e linguaggi determinati, ma i grandi e le grandi autrici si riconoscono anche in quel caso, perché utilizzando, giocando, distorcendo quei canoni, quelle regole, quelle strutture, riescono a costruire qualcosa di nuovo. Quindi qua mi lego per lanciare l'altro brano di questa serata, sempre dei Klaxon che stiamo ascoltando, gruppo punk rock romano. Qui siamo negli anni 90, nel 96, e il brano si intitola Libero.

Ed eccoci tornati qua sulle frequenze spaziali e sgangherate di Radio Parsec. Questi sono i racconti dell'Eternauta, rubrica di fumetti, scarabocchi e deliri grafici. Io sono sempre Nicola, ai microfoni dello studio di registrazione della Cupa Spazio Autogestito. Bene, stavamo costruendo questo vocabolario comune sui termini che ci serviranno poi per parlare dei fumetti più avanti e delle storie che l'hanno attraversati. Abbiamo visto la vignetta e la sequenza, gli elementi fondamentali del linguaggio del fumetto, ma come dicevamo il fumetto è un linguaggio che racconta storie utilizzando immagini e parole. In realtà molti fumetti, anche molto belli, di quelli che io amo moltissimo, possono essere anche interamente muti, cioè interamente senza parole, perché come abbiamo visto quello che caratterizza un fumetto è proprio l'arte di mettere in sequenza le immagini e le vignette. Però le parole hanno la loro importanza a questo mondo così verboso. Quindi come si utilizzano le parole nei fumetti? Sicuramente c'è un termine importantissimo che mi sentirete ripetere più volte, che è quello dei balloon. I balloon non sono altro che le nuvolette, detto in italiano. Proprio le nuvolette dove dentro ci sono le parole del parlato. Sono costruite graficamente, l'avrete tutti presenti, penso, immagino. Ci sono delle pipette che escono dalla bocca dei personaggi si uniscono ad un cerchio, ad un ovale, a una forma geometrica al cui interno ci sono le parole. Nei fumetti più classici si sono inventati dei canoni e dei codici grafici, appunto, per raccontare per esempio le parole dette sottovoce con un balloon tratteggiato, o i pensieri dei personaggi, quindi non con una pipetta che sparte dalla voce, ma dei pallini che escono dalla testa direttamente. Poi ci sono anche, per esempio, le didascalie, che sono ancora una terza cosa, perché sono come se fosse un narratore, un linguaggio esterno, servono per contestualizzare. Di solito si trovano in alto a sinistra delle nostre vignette. Nel fumetto autoriale contemporaneo si usano sempre meno, in realtà. Diciamo che balloon e didascalie nel fumetto contemporaneo sono molto molto molto più asciutti rispetto a quello delle origini, che invece era soprattutto quello d'avventura, diciamo di metà anni 90, di metà del Novecento, era molto verboso. Volete un esempio di verbosità? Potete andare a trovare un fumetto che io amo molto, in realtà, di cui parleremo anche in futuro. Si chiama Tex Willer, un personaggio che sicuramente conoscerete, perché Tex tende a fare questa cosa molto simpatica di dire a voce alta, prima di fare le cose, tutto quello che farà, e poi lo fa. Questa cosa io la trovo rassicurante spesso, ma ogni tanto può essere anche un po' noiosa, forse. L'altro gioco che sicuramente conoscerete, che si fa con le lettere e le parole nei fumetti, sono le onomatopee. Boom, crack, gulp, suoni che richiamano appunto a dei suoni, perché anche questi non sono presenti nella carta stampata. Una cosa molto interessante delle onomatopee è che nel tempo si sono sviluppate graficamente, prendendo non solo il richiamare del suono reale, ma anche cercando di richiamarlo con delle trovate grafiche. Quindi se un suono è duro, per esempio, la scritta potrà essere molto rigida, molto dura, fatta come se fosse fatta di mattoni, o se invece c'è un qualcosa che si rompe e si infrantuma in mille pezzi, la scritta potrebbe frammentarsi. Questo è molto interessante, perché comunque è un punto, è una forma estremamente astratta di raccontare il reale, è una forma astratta anche se sembra un disegno realistico, e questo è una peculiarità che a me diverte molto, devo dire. Il fatto che comunque noi utilizziamo delle formule totalmente astratte, totalmente inventate, totalmente folli, per riportare sulla carta la realtà che ci circonda. Quindi è totalmente arbitraria questa cosa. Le lettere stesse, le parole stesse di un testo scritto sono segni sulla carta, sono astratti, sono
sono qualcosa di non, che non esiste nel reale, ma noi lo creiamo e lo costruiamo. Questa per me è una riflessione sempre molto, molto interessante, molto importante, perché ci insegna che non dobbiamo dare nulla per scontato. Non c'è, non è che una cosa, siccome sia sempre fatta in quella maniera lì, allora deve essere fatta in quella maniera lì, perché questi sono codici che scegliamo. Codici che scegliamo collettivamente, socialmente, ma che comunque scegliamo, non sono imposizioni naturali o che vengono da qualcosa di esterno a noi. Quindi nel fumetto tutto può diventare elemento grafico e narrativo, e tutto deve essere propedeutico alla storia che stiamo raccontando. Se la storia richiede un disegno molto realistico, cioè ci sarà un disegno molto realistico, ma le storie possono essere fatte anche con delle figure astratte, con dei pallini, con dei omini a stecco. Non è l'importante, non è tanto come la disegniamo, ma quello che vogliamo raccontare, e se è funzionale a quello che vogliamo. Ad esempio mi viene in mente il già citato Will Eisner, che dava una forma grafica ai titoli delle sue storie. Lui faceva questo personaggio che si chiamava The Spirit, un supereroe, e i titoli erano sempre inglobati nelle architetture o in quello che era raffigurato nelle prime vignette dei suoi fumetti. Quindi diventavano un elemento proprio del paesaggio o un elemento della storia, e questo è sempre stato molto interessante e affascinante, secondo me. Abbiamo dunque incontrato tante parole, tanti elementi del linguaggio del fumetto, che rincontreremo sicuramente durante il nostro viaggio e di esplorazione, ne incontreremo tanti altri, ma il nostro tempo di oggi è ormai agli sgoccioli qua su Radio Parsec, e quindi colgo l'occasione per salutarvi tutte e tutti e tutte, e mandarvi all'appuntamento per il prossimo episodio dei Racconti dell'Eternauta, rubrica di fumetti, scarabocchi e deliri grafici, e vi lascio con l'ultimo brano, che è un brindisi di saluto per questa primissima episodio di questa nuova avventura qua di Radio Parsec, e sempre un pezzo dei Klaxon del loro album del 96, Cintocelle City Rockers, e questa canzone si intitola Bere, Bere, Bere. Alla prossima, e mi raccomando, leggete fumetti e combattete il fascismo.

0: Questa è Radio Parsec.
1: Radio Parsec presenta Ad Avenir Beethoven, forme, contesti e codici della tradizione classica, a cura di Mark. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parsec. Prosegue il nostro percorso all'interno del ciclo Voci d'autrici, un'indagine storiografica ed estetica volta a restituire centralità a quelle figure femminili che hanno segnato e trasformato l'architettura musicale dell'Occidente. La prassi della paternità negata o della delega creativa ad altrui firma costituisce un fenomeno ricorrente lungo gli snodi della storia dell'arte. Se nel mercato contemporaneo dell'industria discografica l'autore ombra o ghostwriter risponde a dinamiche di posizionamento commerciale e di puro marketing, nell'Europa del XIX secolo la cancellazione dell'identità autoriale femminile ubbidiva a rigide coercizioni di genere e di classe. Cosa accade quando la mente creatrice, custode di un linguaggio contrappuntistico e formale di assoluto rilievo, si trova costretta a cedere le proprie partiture alla firma di un consanguineo uomo, ancorché illustre? È il paradosso esistenziale ed artistico di Fanny Mendelssohn, una figura di statura compositiva pari, se non superiore, al celebre fratello Felix, ma condannata a un'esclusione sistematica dalla sfera pubblica e dal catalogo editoriale del proprio tempo. Ci troviamo nella Berlino della Restaurazione. Il salotto della famiglia Mendelssohn rappresenta uno dei poli di maggior irradiazione intellettuale della Prussia, uno spazio di convergenza per filosofi, scienziati e letterati. In questo contesto germogliano parallelamente due talenti precoci e straordinari, Fanny e il fratello minore Felix. Identico è il percorso di studi sotto la guida di Carl Friedrich Zelter, identica la padronanza del rigore contrappuntistico di matrice bacchiana. Eppure per lei, Fanny, il destino esecutivo ed editoriale subisce una deviazione perentoria. Nel 1820, al compimento del 15° anno di età della giovane, il padre Abram traccia con spietata lucidità il confine invalicabile imposto dalle convenzioni sociali dell'alta borghesia prussiana. In una celebre lettera scrive: «La musica diventerà forse per Felix la sua professione, mentre per te essa può e deve essere soltanto un ornamento, mai la base del tuo essere e del tuo agire». La pubblicazione a stampa e la remunerazione economica dell'atto creativo vengono considerate incompatibili con il genere femminile. Per consentire la circolazione delle sue opere oltre le mura domestiche,

quell'opera fosse in realtà da attribuire interamente alla sorella Fanny. Relegata dunque in un perimetro privato, ovvero i concerti domenicali del salotto di casa, Fanny Mendelssohn costruirà tuttavia un catalogo imponente, affidando ai propri quaderni manoscritti una delle testimonianze più dense del romanticismo pianistico. Spostiamo l'analisi ora su un piano propriamente formale e strutturale, dove emerge la statura monumentale della sua opera maggiore, la suite per pianoforte Le Stagioni, composta nel 1841 a seguito del soggiorno italiano. L'architettura del ciclo si articola in 12 quadri musicali, corrispondenti ai mesi del calendario, seguiti da un epilogo. L'opera trascende la mera intenzione descrittiva o l'estetica del pezzo di carattere per configurarsi come una macro struttura unitaria. Fanny Mendelssohn vi impiega con anticipo teorico la tecnica del leitmotiv, analizzata nella nostra trasmissione nella serie precedente. L'autrice infatti non si limita a giustapporre quadri atmosferici. La materia sonora è saldata dal affiorare continuo di cellule cromatiche che mutano registro e veste armonica al trascorrere delle stagioni. Nel brano Dicembre, ad esempio, il corale luterano viene sottoposto a un denso lavoro di elaborazione contrappuntistica. La melodia sacra emerge con rigore arcaico attraverso una tessitura pianistica di straordinario virtuosismo, caratterizzata da rapide volate arpeggiate che figurano l'elemento atmosferico invernale. La scrittura per tastiera di Fanny richiede un solito magistero tecnico. La mano sinistra sostiene campiture armoniche complesse e ardite modulazioni, smentendo categoricamente la definizione superficiale di musica da salotto e collocando la compositrice ai vertici del sinfonismo pianistico romantico. Ci avviamo ora alla fruizione dell'opera. Proponiamo l'ascolto guidato di un'ampia selezione dalla Suite delle Stagioni di Fanny Mendelssohn. Invitiamo a cogliere la continuità dei motivi conduttori, la varietà delle soluzioni timbriche e la severa coesione formale che governa l'intero ciclo.

abbiamo ripercorso il profilo e la scrittura di Fanny Mendelssohn, un genio del suono, la cui autorevolezza formale riaffiora oggi con inalterata chiarezza storiografica. Nel prossimo appuntamento con le voci di autrici, risaliremo alle origini della monodia medioevale per indagare la speculazione teologica e musicale di Hildegard von Bingen. Un ringraziamento per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Parsec.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

Evocare l'abisso per esorcizzare l'abisso. Ecco cosa fa spesso l'arte, nel cinema, nella pittura, nella letteratura, nella musica. La catarsi, come questa cupa e avvolgente Ashes dei Christian Death.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

Siamo tutti clandestini sul pianeta Terra. Secondo le note teorie dello scienziato tedesco Till Lindenbrock, infatti, una civiltà molto avanzata arrivò su questo pianeta milioni di anni fa con navi spaziali in grado di curvare lo spazio-tempo attraversando i buchi neri. Giunta sulla Terra, questa civiltà scaricò dalle proprie astronavi i primi umani, esseri dotati di vita creati nei lontani laboratori di un altro mondo a noi sconosciuto. A inizio così un esperimento biologico, storico, psicologico, sociale che dura, secondo il tempo terrestre, da oltre 2 milioni di anni. Loro, quindi, ci osservano e ci studiano. Alcuni sono anche fra noi. Di tanto in tanto ci riportano nei loro laboratori per raccogliere e analizzare i dati dell'esperimento. Non ci è dato sapere quale sia lo scopo finale di questo esperimento, ma con certezza sappiamo che noi tutti siamo clandestini su questa terra. E tuttavia ci sono alcuni umani che sono più clandestini degli altri, che sono clandestini fra i clandestini.

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglia!
1: RadioParsec.com

0: Devo dire che ho sempre sentito che i miei compagni di scuola erano idioti, come Melvin Gringlas con quel faccino a culo, e Enrichetta Farrell, Miss Ce l'ho solo io, e Ivan Ackerman, che non ne azzeccava mai una, mai.
1: 7 e 3 fanno 9.
0: Fin da allora sapevo che erano sessi. Nel 1942 io avevo già scoperto le donne.
2: Mi ha dato un bacio! Bleh.
3: Albi, è la seconda volta questo mese! Vieni subito qui!
4: Ma che ho fatto?
3: Vieni subito
4: Ma
3: qui!
4: Ma che ho fatto?
3: Albi, sei un sudicione, vergognati!
0: Perché era solo una manifestazione di sana curiosità sessuale.
3: I bambini di 6 anni non hanno in mente le ragazze!
0: Io sì.
2: Ma santo Dio, Albi, perfino Freud parla di un periodo di latenza.
0: Beh, io non l'ho mai avuto un periodo di latenza. E che posso farci?
3: Perché non cercavi di essere un po' più come Donald? Quello era un bambino modello.
5: Via la gente, dove sei oggi, Donald?
6: Dirigo una florida società di confezioni.
0: Ecco, a volte mi chiedo dove sono oggi i miei compagni di classe.
7: Sono il presidente di una società di impianti idraulici.
8: Sono grossista di rosari.
9: Io prima sono stato eroinomane, ora invece sono morfinomane.
10: Io batto il centro.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

Oggi i politici non pensano più a come realizzare la società del futuro e non lo pensano perché il risultato si avrebbe in un tempo troppo lontano dal loro orizzonte politico, fatto del qui ora, svuotato di ogni visione. Il futuro non paga politicamente, non si governa dunque per raggiungere una meta comune, ma per avere il potere nel presente. Non esiste più un noi, ma solo un io. Questo ha stravolto anche la prospettiva degli elettori. Dovrebbero votare un'idea. Non le gambe che trasportano quella idea. Oggi si vota il funambolo, il prestigiatore. Oggi si vuole un capo, oggi si idolatra un leader. Follow the leader.

in questo abisso, dove ignari corriamo dietro al vento, persi e desolati, eppure allegri e cattivi. In questa tempesta che travolge tutto mentre stralunati continuiamo ad abbronzarci alla luce tenebrosa di mille esplosioni, attenti solo al nostro particolare, come avrebbe detto Guicciardini, siamo imbrattati di sangue e desiderosi solo di denaro.

è tempo che io vi saluti. C'è molto da fare là fuori, non per salvare il mondo, ma per raccogliere quei pezzi di umanità che sono la nostra

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglio!
1: RadioParsec.com. 3 million journals.

Lato Adriatico, il programma che si è affacciato fuori dalla finestra di Overton, la trasmissione con la gonna sempre più corta, il programma che è come una planetaria, torna in diretta dal Merdocene, il Comitato Centrale!

0: Radio Parzak, questo è il Comitato Centrale in diretta dal vivo sulle frequenze di Radio Parzak e poi a radioparzak.com. Ben trovati a tutte, tutte e tutte.
1: Ciao.
2: Bravo mondo, una bella intro, mi è piaciuta molto, bravo.
0: Un inizio isterico, direi.
2: Inizio isterico, ma a tempo, bello, bello, bello.
0: Bene, che piacere ritrovarvi, vi voglio bene a tutti.
2: Love you so much.
0: I love you so much. Tanto grazie.
2: Reggerei tutto questo romanticismo per tutto l'inverno?
0: No, adesso tra un po' divento un
3: brutto e cattivo.
0: Un straccio
2: un
0: mollo.
2: Rospo.
0: Un straccio mollo. Grazie per averci seguito alla ripresa del palinsesto della seconda stagione. Grazie per gli ascolti di questa settimana e per i messaggi che ci avete mandato e per quelli che si sono collegati e ascoltati l'ultima diretta, che sono
3: bello.
0: Stati tanti e molto affettuosi, e noi, siccome siamo anziani e sensibili,
2: ci ha fatto piacere, ci ha mosso.
4: Il clickbait ha funzionato
2: alla grande. Io levo la lampada perché non vedevo in faccia Alberto, era eclissato da una lampada.
0: Noi non siamo, voi non lo potete sapere, ma non siamo nel setup giusto, ci sono le luci da palco troppo alte, non c'è la candela accesa,
3: non c'è privacy.
0: Manca quell'intimità, quello che poi scatena tutta la...
2: Un po' la vecchia Romagna, no?
5: Perché ancora non è autunno, quello è il setup autunnale.
0: Vabbè.
6: No, perché ancora, nonostante abbiamo cambiato location, continua a essere un caldo...
2: Sì, continuano i campionati del mondo di caldo.
3: Caldo.
2: Sì.
3: La grolla fra sei mesi.
6: La nation caldo. Sì.
0: Noi aspettavamo per fare la serata goulash e birra, ma non arriverà mai.
2: Adesso sì che c'è l'atmosfera giusta.
0: Voi non lo potete sapere, però...
6: Sembra
0: allora, grandi,
6: radio non si vede.
0: Grandi novità, grandissimi programmi, di cui parleremo a breve.
2: Sì, direi, come faremo la grande carrellata.
0: Come da protocollo iniziamo con la
2: schioppettata.

0: piaciuta la schioppettata.
1: È sempre, a me io farei solo quelle, guarda.
0: Ormai la briga è presa e quindi cominceremo tutte le puntate del Comitato Centrale con la schioppettata.
2: Sono fuganzi quelli.
0: Questi sono i fugazzi.
2: Ah no, fugazzi credevo
0: un
2: io.
0: Un bel pezzo che si chiama Caustica Crostic. Bello, bello, i fugazzi ci rappresentano, il do it yourself chiaramente di tutto il l'indie che ci contraddistingue.
1: Anche gente a testa per di giù nei canestri.
0: Sì, nei canestri. Poi pezzi pezzi così che iniziano e finiscono in due minuti. Ciao.
1: Proprio come te, Lello, cose
0: come
1: uniche.
0: Cose brevi.
1: Allora, iniziamo. Tanto chi c'è qui stasera? Lello, l'avete sentito?
0: Sì.
1: Buonasera, Miki.
3: Ciao a tutti.
1: Mark.
4: Buonasera a tutti.
1: Alza Brossito.
5: Buonasera, buonasera.
1: Lillus Lamentina.
6: Ciao sorelle.
1: Ciao sorella.
0: Ivo.
2: Beh, siamo tutti qui.
6: Tutte.
0: Cioè, quando c'è...
6: E Mondo c'è?
0: C'è no. Pure Mondo.
6: No, Mondo non c'è.
2: No, no, lui per ultimo, per ultimo.
0: Mondo, tanto il clockwork fa sì che lui è l'ultimo. Ti dispiace sta
6: cosa?
0: Sei
6: ammutolito, guarda, guarda.
1: No, no, aspettavo voi. No, no.
0: C'è anche Mondo,
1: oh,
0: dai.
1: È iniziata la settimana, ragazzi, ragazze,
0: poi si
1: ragazzi.
0: Sente subito, è il primo che parla, quindi...
1: Sì, talmente verboso da non poterne più di sentire la mia voce fra poco, però è iniziata la settimana, sono iniziati tutti i programmi di questa seconda settimana, della seconda stagione, ce ne sono di bellissimi.
6: E tanti.
1: Tanti,
2: ma anche
1: bellissimi.
2: Di brutti,
6: Anche di brutti.
0: Anche di neutri.
1: Vabbè,
4: inclusiva, perché allora, è una radio inclusiva.
1: Se volete io abbasso i giri dell'entusiasmismo.
6: Ma no, sono bellissimi.
2: No, quello lo faccio io.
0: Guarda che il contraltare nella radio è importante.
1: Ho capito, ma fa verso le 10:15, no, adesso, no?
0: Vabbè.
2: E quali programmi ci sono, quindi?
1: Allora, ci abbiamo quelli dei presenti. Inizierei da uno che questa settimana ha una struttura particolarmente significativa ed importante anche per l'ospite e per quello che è collegato a questo programma, che è Lello Splendor.
0: Eh sì, ragazzi, sì, perché questa settimana ho inaugurato questo format nuovo che ho dato alla mia puntata umile, che è quello dell'ospite, no? E
6: sì,
0: quindi la puntata che va in onda questa settimana, da lunedì 5 ottobre in poi con le repliche, prevede appunto l'ospite. E l'ospite in questione è Francesco Chielli di Yuppie Flu, che io ringrazierò per sempre di essere venuto qui in baita a registrare la puntata, perché è stata una puntata molto bella, molto toccante,
6: davvero molto,
0: molto
6: bella,
0: emozionante, ma anche molto interessante. E si è parlato di Yuppie Flu, si è parlato del disco nuovo di Yuppie Flu, di tutto quel mondo lì. Ovviamente si è parlato di Matteo Agostinelli e si è parlato anche di una cosa che succederà venerdì 9 ottobre, quindi venerdì prossimo, al Loop di Osimo, a nome di tutta Radio Parzec, ovvero sia il listening party,
6: wow,
0: il party di ascolto del disco di Yuppie Flu, powered by Radio Parzec. Quindi venerdì 9 ottobre prossimo al Loop di Osimo ci sarà questo evento che io consiglio a tutti di non perdere.
6: Oh, dai, Radio Parzec.
1: Grazie Lello e grazie a Francesco, ovviamente.
0: Sì.
1: Ritmo, il rock in tempi molto oscuri di Michele, questa settimana ci porta in Scozia.
2: In Scozia, solo in Scozia, no, in particolare.
0: In particolare.
2: In particolare direi a Glasgow, perché purtroppo, cioè purtroppo è così,
0: è così,
2: è un dato di fatto, non si può fare niente, la certa musica in Scozia vuol dire Glasgow, e mi sembra che su 14 proposte musicali 12 vengano da lì.
0: Sì.
2: Però
0: quindi da Edimburgo, un'altra da Motherwell.
2: La parola che sentirete più di tutti nella puntata è Glasgow.
1: Ah, io pensavo Scozia.
0: Grazie al Glasgow,
2: no, no,
0: anche
2: Glasgow.
1: Bene. Mark, che è il conduttore, l'autore di Ad Avenir Beethoven e Maledetti, con Maledetti continua il suo dialogo con Mark con la K.
4: Con Mark con la K, questo personaggio misterioso a cui sto scrivendo lettere, mero pretesto per raccontare storie. E dopo Chet Baker, con questa puntata in onda questa settimana, parliamo della storia di Syd Barrett.
2: No.
4: E sì, un mio pallino, un modo originale, spero almeno, di raccontare.
1: Ah, guarda, io ci ho aperto la giornata oggi, c'era ancora odore di caffè e
4: ha funzionato, era originale.
1: Poi, dopo averci svelato la Beyoncé dell'Ottocento.
0: È vero.
4: Esatto. Abbiamo un'altra storia che risale al romanticismo, quindi primo Ottocento, ed è la storia di Fanny Mendelssohn, sorella talentuosa,
6: certo,
4: e bravissima del più rinomato Felix Mendelssohn. E se prima, se Clara Wieck nella prima puntata era la Beyoncé dell'Ottocento. In questa puntata possiamo dire che nell'Ottocento abbiamo trovato più o meno i Gianni e Marcella Bella, diciamo, dell'Ottocento.
2: E non è un granché. Come paragone. Io ogni volta che sento Marcella e Gianni Bella mi viene voglia sempre di marciare su Roma, però non lo diciamo troppo forte.
1: Bene, grazie Mark. Leon Bueno e Alzabrossito, Arazzo sulla seconda stagione. La puntata ci porta nell'isola, quella.
3: Esattamente, intanto in questa seconda puntata ho ristabilito il collegamento con lo spazio con Leon Bueno e abbiamo deciso di ripartire da Cuba con tanti stili e artisti diversi e vi invito ad ascoltarla perché la musica che proponiamo in questa puntata è un po' quella che è la base di quella che poi sarà l'esplosione della salsa. Volevo fare anch'io un saluto a Francesco Chielli perché in una nostra precedente esperienza musicale ci diede il consiglio dei consigli che fu: ricordatevi ragazzi che c'è da fare la gavetta e dopo c'è ancora la gavetta. E questo per noi è rimasto proprio nel cuore, quindi spero di rincontrarlo.
0: Ma sai che ne abbiamo parlato?
2: Perché non finisce mai.
0: No, non è vero.
3: Ah, ecco. Ma illuso, maledetto. Comunque ascoltate Cosmi Salsa perché è una bomba.
1: Allora, dopo Cosmic Salsa, Lillus con Lamentina parte da testo base, dal punto zero dei ragionamenti su femminismi, critica sociale
5: e invisibilità delle femmine.
1: Che è l'invisibilità delle femmine, prego.
5: Riprendo una lettura leggera, perché la sintetizzo, la spacchettiamo puntata per puntata di un libro base che spero che anche voi sorelle un giorno avrete voglia di leggere. Si intitola, in inglese il titolo originale è Invisible Women, in italiano Invisibili, come il mondo ignora le donne, in ogni campo dati alla mano. Quindi si parla di numeri, di dati, di statistiche, di leggi, di cose vere. L'autrice è Caroline Criado Perez e è un libro interessantissimo per capire come, come dire, il modello maschile è stato preso come modello di riferimento per tutto, dal linguaggio in poi, e come, ahimè, questa scelta, questa visione un po' deformante stia danneggiando profondamente le donne, ovviamente le femmine e la società intera. Molto interessante, provo a renderlo anche divertente con musiche carine.
0: Certo, come sempre.
1: E poi, andando in ordine, l'ora in cui tutto si elettrizza, che è Electrozone con Ivo, che adesso ci spiega la sua di puntata, che è fatta di Electro Ambient, Experimental Industrial Noise, IDM e Techno. C'è la playlist pubblicata, per cui
0: certo.
1: Ivo vi guida, silente ma molto preciso,
0: rigoroso,
1: nei meandri della sua Electrozone. Vedo tra gli altri Mouse on Mars, Sonic Area, insomma roba.
0: C'è sostanza come sempre.
1: Badiamo alla sostanza,
0: per forza.
1: Tipico stile Ivo.
0: Non si scherza.
1: Bene.
0: Ivo style.
1: Io faccio una postilla del tutto personale.
5: Certo,
1: Finimondo oggi non è andato in onda.
0: Oggi
1: va in onda da domani. Oggi è lunedì in diretta. Se no, chi lo sente venerdì saprà che lunedì non c'era stato, non se ne è manco accorto.
0: Quindi c'è Finimondo questa settimana.
1: C'è, inizia da martedì per lasciare spazio. I programmi non ci stanno.
0: Guarda che io ti seguo.
2: Non litigate.
1: Non ci stanno più i programmi nel palinsesto qui, ragazzi.
3: Pensavo che dicevi non ci stanno più i programmi di una volta.
1: Allora, ce ne sono altri di cui parlare. Avremo i contributi audio nel prossimo blocco, li affrontiamo. E quindi adesso andiamo in musica
0: perché bisognerà pure intervallare un po'
1: e finiamo il secondo giro dei programmi.
0: Questo è un brano che io dedico a Ivo, così mi è venuto in mente adesso, perché
1: nell'amore totale,
0: perché c'ha a che fare con quello che mette lui nelle sue playlist. Dopo mi direte se ho ragione o no.
1: Abbracciamoci.

0: Che stile, oh! Sembrava la Boiler Room di Londra.
1: Che bella dedica.
0: Questa era Buca Shade con Vertigo, da un disco molto bello che era Memento. Ci sono dei messaggi da leggere?
2: Sì, allora abbiamo Romina, che salutiamo,
1: ciao,
2: abbracciamo.
1: Romina, ciao sorella.
2: Che grande, dice: ragazzi, Romy, buonasera. Come al solito, sempre presente. Vorrei consigliare anch'io la nuova puntata di Lello Splendor, perché è stata veramente emozionante e coinvolgente.
1: Davvero, Madonna, ragazzi. Davvero,
2: confermiamo,
1: sì,
2: tutti,
1: bravo,
2: l'abbiamo
1: Lello,
2: ascoltata.
1: Bravo.
2: Tutti molto attentamente. Dicevamo, questo è il secondo blocco dei programmi, ce ne so troppi ormai, e quindi li spalmiamo.
0: Eh sì, bisogna spalmarli in due blocchi.
2: Allora, è tornato Benti con Disco Box, tre ore.
0: È così.
2: Tre ore in giro per il mondo dell'indie, tutte le uscite discografiche, le novità, programma pazzesco che ci piace avere in scaletta, perché viene da Radio Fab. Poi viene invece da Radio Città Fujiko di Bologna, Global Tavor. Camele Magnus tornano.
1: Super, super.
2: Con una puntata che si intitola Garlasco on My Mind.
3: Beh, vedi.
1: Professionisti.
2: Sì, d'altronde. Poi abbiamo tutte le altre trasmissioni di Radio Parsec, che sono. Le nomino e poi facciamo sentire i contributi audio. Dogsai, Champion Sound, Inner Space, Scatola Nera,
3: di Viva Vapile, Zagalo, finiva così la
2: Zagalo, che era stato anche CT. Allora, proprio perché l'abbiamo chiamati sostanzialmente, iniziamo con le presentazioni. Ci hanno mandato i contributi audio, non sono qui questa sera al comitato centrale su Radio Parsec. Allora, abbiamo, intanto iniziamo con Inner Space, e questo è Claudio.
0: Ma è lui che sbatte sul tavolo con le mani?
1: Ma dov'è?
4: Questa settimana Inner Space, seconda puntata dedicata alla psichedelia degli anni 90. Esploreremo la seconda parte del decennio, dove troverete band che non vi aspettereste all'interno di un elenco di band psichedeliche degli anni 90, quindi sarà anche divertente. Tra l'altro, spoilerò l'ultima band, perché nella registrazione si sono colpevolmente scordato di inserire il parlato, saranno i Blair,
2: ma non lo
4: che nel 99 pubblicarono un disco da forti tratti psichedelici, che è 13, e sentirete Carmel. Alla prossima settimana, saluti da Claudio.
0: Psichedelico col fiatone, tra l'altro.
2: Perché prima ha fatto, sbatteva, si è agitato.
0: C'aveva i bonghi.
2: Poi continuano ad insistere in zona Cardeto.
0: Sempre lì.
2: I due producer anconetani, Oscar e il cane.
0: I guardiani del faro.
2: E il cane Orso.
5: Non perdete la puntata di questa settimana di Dogsai, è condotta da me e da Orso. Ciao ragazzi, noi ci siamo divertiti molto questa puntata, non perdetela, perché siamo arrivati, no, non dire niente adesso, no, abbiamo guardato il faro, vabbè, non te lo dovevi dire, no, no, così per, va bene, ciao.
2: Ormai il ciao ciao è proprio un marchio di Radio Parsec, che è diventato, lo abbiamo fatto nostro.
0: È riconoscibile.
2: Come è riconoscibile Riccardo Angiolani con Scatola Nera?
6: Un saluto a voi dalla grotta sgocciolante della Scatola Nera. La voce di Riccardo torna a parlare dall'abisso per questa seconda stagione su Radio Parsec. Con l'impegno di sempre si continua a raccogliere pezzi di umanità e a gettare luce sui nuovi mostri. Quando un'epoca è appena finita e una nuova epoca non è ancora cominciata. Buon ascolto.
2: Oh, questo era un po' a metà Marzullo che incontra,
0: sì,
2: Gramsci,
0: sì,
2: no?
0: Sì, mi ha dato anche a me quell'idea lì.
2: Bene, grazie, bene.
7: Riccardo. Egemonia culturale, ma di notte.
3: Visto che abbiamo
0: perso tutti,
1: esatto.
3: Il tuo, di che cazzo parla?
2: Allora, il mio parla, dopo aver parlato della radio, mezzi di produzione, di comunicazione, parla del dei fondi di investimento che hanno devastato la musica dal vivo, cioè i festival.
0: Certi festival.
2: Sì, la puntata si chiama La musica live ha toccato il fondo.
1: Ah, vedi l'impegno. Ottimo, bello.
0: Andava detto.
2: L'abbiamo ascoltati poco prima del comitato centrale, cioè quelli del rap gagliardo di Champion Sound, e sentiamo la presentazione di puntata che ci fa Fra.
8: Raga, sono Fra OP, ciao. Champion Sound, il programma, lo faccio insieme a Drugo, insieme a Jacopo Millet. Siamo in onda su Radio Parsec, che il nostro è un programma hip hop al 100%, 360 gradi hip hop, diamo musica rap dagli anni 80, agli anni 90, 2000 fino a oggi, sempre un po' col taglio boom bap, taglio New York, ma ci piace un po' tutto, ci piace i liricisti, ci piace il gran rap, anche italiano. Anche Anconetano, spingiamo gli artisti, vengono gli artisti a fare freestyle live, ogni puntata è sempre più bella, abbiamo il pubblico e diciamo un sacco di cazzate.
0: Quello sempre.
8: Yo!
0: E quindi, capito, vengono gli artisti, spingiamo gli artisti.
2: L'abbiamo sentiti prima, sono andati in onda
0: al comitato.
7: L'entusiasmo palpabile di OP.
9: Sì, sì. Hanno colto lo spirito della radio in pieno. Proprio.
0: Perché noi andiamo in diretta, e per dimostrare che andiamo in diretta, io ormai sono abituato come quelli, i sequestrati, ormai dirò anche chi sta attraversando la strada davanti a noi. C'è l'Italia che vince.
2: Ah, vedi, io
0: ha
2: invece,
0: Scamacca,
2: a proposito di ascoltatori del comitato centrale, ricevo da Johnny, che saluto e
0: ciao,
2: tutti noi abbracciamo, ciao, ovviamente Johnny, che ci sta ascoltando mentre sta a preparare i cannelli
0: con stile,
1: spiega,
0: direi,
1: per i non anconetani
2: i cannelli,
0: non c'è una traduzione dei cannelli,
2: allora sulla parte ittica non riesco a essere bilingue,
3: anche perché ha ragione,
0: cannello come lo traduci per i non anconetani?
2: Per me c'è
3: qualcuno dice cannolicchi, ma sono dei sfiga,
2: e io però non lo so, perché per me c'è i cannelli, musiguzzi, le bavigie
0: d'oro, Lino Cannolicchi, ah no, Lino Capolicchio,
9: sentiamo Gemini che dice.
2: Comunque adesso io mi immagino Johnny, che me l'ha mandato un po' prima dell'inizio della diretta, che stava a pulire i cannelli nel lavandino, qui adesso si starà a fare un sugo dei cannelli mentre
0: una
2: ascolta,
0: una scorpacciata,
2: grossa invidia.
0: Però in tema messaggi dagli ascoltatori ci abbiamo una novità, tra un po' ve la diciamo.
2: Ah, guarda, qualcuno forse l'ha vista, ha memorizzato il numero, chi lo sa lo azioni, vediamo, no, cosa succede. Tra l'altro noi siamo mancanti nei confronti degli ascoltatori, perché la scorsa settimana avevamo ricevuto un messaggio meraviglioso che, come al solito, abbiamo letto qualche giorno dopo.
3: No, certo,
2: probabilmente.
3: Cioè,
2: io adesso lo recupero perché ci tenevo.
0: Certo,
2: mi sento in colpa.
0: È questo?
2: No, non è questo. Adesso arriva, guarda. Allora, il messaggio ce l'aveva mandato. Devo mettere il computer al 200% che non ci vedo più. Caterina Santini, che dice: anche se è lunedì, scriveva l'altro lunedì, a sentirvi sembra un giorno di festa.
1: Grazie.
2: E noi ci siamo emozionati.
0: Però vale anche sto lunedì,
1: ma
0: quindi
1: sì,
0: bene.
1: Dai.
2: Certo,
1: bene.
2: Adesso non so se ci ascolta, però facciamo ammenda per la dimenticanza.
0: Sì, sì, dice? Sì, la dimenticazio anche. Ma ascolta, abbiamo finito con la panoramica dei...
2: Sì, dopo tutta questa sbrodolata dei programmi,
3: autoincensamento
2: insopportabile. Allora, sì, è doveroso.
7: Che sfiora l'uso privatistico
0: del mezzo.
2: Che invece, se no, figurati. c'è da dire che i racconti dell'Eternauta, New Entry di Nicola,
1: bellissimi,
2: va in onda due volte al mese nella versione nuova e poi saltuariamente nelle repliche. Qui in settimana l'ho trovato in replica ancora perché ci è piaciuto e vogliamo farvelo sentire. Dalla prossima settimana e così in avanti, settimana alternata, il programma nuovo.
9: Ma ascoltatelo, perché è veramente bello.
0: Ma tanto basta seguirci su Facebook, su Instagram e su Telegram, saprete tutto il palinsesto di Radio Parsec.
1: Dai!

0: pensavo che in quanto grande classico di Anita Ward, Ring My Bell, la facevamo durare di meno, e invece
1: perché suona la campana?
0: Ha suonato parecchio la campana.
2: Suonami il campanello.
0: Sì. Citofonami.
3: Citazione sì, sì. Di Orietta Berti, quando l'amore viene. Il campanello suonerà.
0: Sì. Mi è venuto da ridere, ma faceva così.
4: Ragazzi, vedi il comitato centrale.
1: Che scelte, selezione musicale splendida.
0: Ma sì, dai.
4: Dai, allora rompiamo gli indugi perché c'ho Mark, lo vedo proprio che
0: passiamo all'attualità. Passiamo all'attualità.
1: Com'è che freme, Mark?
4: Oggi adesso apriamo un capitolo tecnologico.
2: Esatto, per la mia rubrica Scienze e Tecnologia, che inauguro adesso, ovviamente.
0: Ora?
5: La sei inventata anche adesso?
2: Sì, adesso proprio. C'ho una notizia dal titolo: che mangiamo a cena? Non so, manda un piccione a mamma. Perché pare che sta andando di moda lo slow messaging, cioè sistemi di messaggistica che vanno piano. Ah. E quindi sono diventati virali alcuni servizi di messaggistica come Roost o Pigeon, ovvero messaggi che viaggiano alla effettiva velocità dei piccioni viaggiatori.
4: Capito?
2: Quindi se io mando un messaggio a Roma, il destinatario lo riceverà in base a quanto tempo effettivamente un piccione impiega andare da Ancona a Roma.
5: Beh, ci vuole un po', eh.
1: Però qualche giorno.
2: Puoi anche scegliere il tipo di volatile, tipo il falco arriva prima, però.
5: No, sono piccioni, sono piccioni.
3: Marina de Ravenna scelgono solo pavoni. Solo.
0: Ma io non ho capito, ma c'è un piccione vero?
1: Nel bosco?
0: Non ho capito queste cose.
2: No,
0: non
2: il messaggio parte e viaggia alla velocità del piccione.
0: Perché è un piccione.
2: Quindi il messaggio è sempre digitale.
0: A
2: ma
0: te
2: il destinatario...
0: cioè non metti un cellulare nella zampa del PC.
2: Non gli arriva.
1: Basta, Lello,
5: siccome
1: basta.
5: Non capisci, questa settimana non farai l'almanacco. Oh, che no, cavolo, no, ce l'ho fatta.
0: No.
2: Lello, non è il trono de spade che manda un corvo.
0: Io sta roba, ragazzi...
4: Te adesso vedrai che se sta roba funziona, ci avrai il piccione che è free e basic. Poi dopo se vuoi mandare un falco...
0: Fai l'upgrade a pagamento.
2: Premium, esatto. Pigeon premium.
4: Esatto, 2,99 al mese. Allora, io colgo l'occasione di questa novità tecnologica della piccionata di Mark, perché vi do un aggiornamento che... Anche noi abbiamo fatto un upgrade tecnologico utilizzando
0: l'ennesimo.
5: I canarini
1: i gabbia
0: inseparabili.
4: Da noi parte un cuccale abbiamo scoperto questa nuova piattaforma di messaggistica che si chiama WhatsApp. Non so se la conoscete.
5: No, è nuova

0: notaio e segnatemi.
1: Diceva Emilio Fede su
2: quindi
1: test.
2: C'è un numero?
3: No, c'è un piccione.
2: Non è che... Ah, c'è un piccione, ecco, vedi, vedi.
0: Mandate un piccione al
4: comitato. Disinstallate
0: ICQ. Esatto.
3: Ma volevo da sto numero.
1: Sto numero.
0: Allora, per entrare in contatto live, live.
1: No, scandisci, scandisci.
0: Per entrare in contatto live con il comitato centrale di Radio Parsec, digitare il numero 379-390-2967.
1: Ripeto, ripeto, 379-390-2967.
0: Qualcun altro lo vuole ridire? No. Attenzione, lo ridiciamo.
4: Prima salvare il contatto.
2: Ecco.
4: E poi avviare la chat su WhatsApp.
3: Va bene, nonno.
2: Però io che non capisco mai niente, ormai vabbè, l'avete capita, no? Questo numero è valido solo nel comitato?
0: Di base sì.
2: Ecco.
0: Non è che c'è...
2: Quindi non è che se
0: cioè,
2: uno...
0: non è che c'è il customer care di Radio Parsec.
3: Non ci insultare tutti i giorni,
1: no.
3: Tutte le ore.
1: No, ci insultano una volta sola.
2: Solo
1: direi
2: lunedì.
1: Che
3: lunedì,
1: basta,
3: lunedì, lunedì.
0: Lunedì che si attiva un po' prima della diretta, quindi da, diciamo da, dalle 20:30. Il nostro operatore designato.
4: Sì, vogliamo sapere come vi preparate all'ascolto del comitato centrale.
0: Se anche voi fate il sugo coi cannelli, se
2: coi moscioli.
0: Da oggi è possibile messaggi e audio. Non telefonate perché rompete i coglioni.
2: Audio di una certa brevità.
1: Se mai mandate piccioni. Piccioni, ma anche
0: e audio ovviamente contenuti.
1: Se poi siete lo chef Recanati, mandate i piccioni perché ci piacciono anche.
2: Avremmo fatto bene
3: a dare il numero. Non lo so, boh. Ci devo pensare.
2: No, perché...
0: Dai, forza con sti messaggi.
2: Ah beh, comincia subito.
1: E forza con sta musica. No? Ancora no?

0: abbiamo ormai anche consolidato questa abitudine di soddisfare le richieste degli autori del Comitato Centrale. Questa è la solito classicone da amatori richiesto da Mark.
1: Qui è grazie, quando Lello, ho apprezzato
0: una,
1: molto.
0: Una di quelle canzoni che permettono di fare air guitar, air drum, tutte, e queste erano
2: tutto
0: i Cream,
2: insieme, poi,
0: tutti insieme.
3: Qui
0: con
3: è quando,
0: Sunshine of Your Love.
3: È quando Jack Bruce ha vinto tutto.
0: È tutto quanto, sì.
3: Te fai...
0: Hai fatto.
4: Il bello è che tu può essere la batteria, la chitarra, è tutto.
3: Qualunque cosa, è successo, qualunque... è come Roadhouse Blues, no? Che te puoi fare.
0: Siamo tutti polistrumentisti.
5: Le sorelle vorrei che li vedeste in questo momento, siamo mentre tutti... fanno è una roba grossa.
6: Ma non è un bello spettacolo.
0: No, per niente. Proviamo ad alzare un po' il tono, così...
6: Io per esempio mi sono collegato con tutti i siti di foto di Cannelli.
0: Ah, ecco.
6: Perché mi è venuta fame.
3: Ah, te hai fatto la cannellopedia.
6: Sì, è vero. Cannellopedia. Lo sto facendo vedere a tutti.
3: E quindi?
0: È andato su
6: Li chiamano tutti Cannolichi, meno uno di Ancona che li chiama Cannelli, appunto.
5: Ah, ho detto.
3: Dopo c'è la famosa roba di come si raccolgono i cannelli, che è anche un invito a Anconettano di andare a coi cannelli.
0: Esatto.
3: Ma noi non lo diremo.
0: Non lo diremo.
5: Cosa diremo quindi? Fatemi
3: noi allora, diremo allora 379-390-2967.
0: Ah, c'è un 67.
2: Avviso gli amici del comitato che arrivano messaggi.
0: Non ci credo.
3: Quindi la gente è viva.
5: Sono insulti, vero?
3: È viva.
0: Non ci credo. Ah. Allora, dopo li leggiamo. Ricordate, fate un appunto, metti un promemoria.
2: Ce li ho tutti qui.
0: Allora, dobbiamo
2: quando
0: un attimo,
2: volete.
0: Dobbiamo
3: aspetta,
0: un attimo, però.
3: Qui c'è una confusione, ragazzi.
0: Infatti,
3: non va cavallate.
0: Ma poi
3: dai.
0: La confusione è nata dal fatto che io ho detto dobbiamo alzare un po' il tono. E Michele ha detto i cannelli.
5: Non lo dire più.
0: Non lo dico più.
3: Allora, vogliamo salutare l'amico del Comitato Centrale, querido amico che si sta ascoltando da Città del Messico.
6: Ma che di cognome fa Canelos?
0: Col baffo.
5: Hola.
0: Col baffo.
2: Caneglio. Se pronuncia
6: Caneio, beh sì, noi lo italianizzato.
5: Se fosse stato Argentina, Canescio.
0: Oh, Cagnejo.
3: Secondo me è Marcos.
6: Smettetela tutti adesso. Secondo me
2: sarebbe la chiusura di un cerchio, fosse lui davvero o lei.
5: No. Vabbè.
0: Difficile Very seguirvi, well. Difficile seguirvi.
4: Vai Lello.
0: Allora no, niente, adesso la scaletta prevedeva di andare con le notizie, come al solito io sparo lì quattro titoli per poi arrivare al clou della notizia, quella vera. Per esempio, io sono Giorgia Meloni, la premier registra il suo marchio vocale contro i cloni e il deepfake.
3: Pure per gli scratch.
0: Una roba incredibile. Pagando la SIAE si può anche scaricare, downloadare e metterlo ad esempio nel Comitato Centrale.
3: E dopo fa il bordereau e gli arriva i soldi.
0: Certamente.
6: Non più a Gino Paoli perché è morto.
0: Esatto, ma arriva lei. L'Istat cala il potere di acquisto delle famiglie e aumenta la pressione fiscale.
3: Non c'era d'accordo.
0: Non è possibile.
3: Se stava tanto bene prima di saperlo, che adesso vedi?
0: È incredibile.
3: Adesso ti fai condizionare tu da questa cosa.
0: La simmetria della mia vita fa sì che io ho 5 titoli. Quello centrale, cioè il terzo, è quello un po' più completo.
3: Ma te chi sei? Attilio Regolo?
0: Io sono Attilio Regolo. Novi Ligure, corteo per Gaza promosso sul registro elettronico. Val di Tara invia gli ispettori nel liceo. Che è un indottrinamento. Praticamente il liceo promuove sulla bacheca online del registro elettronico una manifestazione per i bambini di Gaza. L'ufficio scolastico
3: Ma
0: del Piemonte
3: bello.
0: Ha disposto Senti, una ispezione per accertare quanto accaduto e per verificare l'utilizzo improprio di uno strumento istituzionale della scuola.
3: Troppa umanità
6: ma
3: in quella scuola.
6: Ma improprio perché?
0: Perché è intervenuto Val di Tara e dice... La pratica dell'indottrinamento degli studenti appartiene soltanto a regimi totalitari, cioè
6: come il tuo.
0: A loro. Esatto, quindi,
3: ma oh, ragazzi, Val di Tara Brut.
0: Quindi ha chiusato, diciamo, una pratica tutta del governo. Giorgia Palmas e Filippo Magnini, in dolce attesa, la vita è davvero sorprendente.
2: Ma tutti e due in dolce attesa.
0: Tutti e due, sì, uno lei e uno lui.
6: Vabbè, attendono, tutti e due attendono.
4: E Val di Tara ha comunque mandato gli ispettori perché ha detto questo è
5: gender, perché qualcuno, si attendono
3: lì,
5: tutti e due.
3: Tra quei due qualcuno è stato indottrinato.
0: Sì, qualcuno sì.
6: Pesantemente.
0: Un farmaco contro l'artrite può diventare un alleato contro l'alopecia.
5: Buono,
0: questi sono titoli che io prendo da un sito
2: è tipo shampoo e balsa
0: che non cito Però come vedete dà adito a commento.
3: Dà anche alito.
0: Dà anche alito, sì, a commento.
5: Aspettavo, no? È stata una settimana.
4: Io mi immagino la scena di quello che va dal farmacista e fa, dottore, mi fa male le ossa. Però guarda che io vedo anche che c'è un po' di stempiatura.
3: Ma te pensi questo? Ma te pensa al gruppo di ricerca che magari sta a testa un farmaco contro l'alopecia
0: e si accorge che fa bene anche
3: alla schiena. Dai, dice, ma guarda che questo fa bene pure per la schiena.
4: Raga, non mi è ricresciuto un capello, ma c'ho le ossa.
0: Sto dritto.
4: De Dio.
3: Bene, oh, ma ragazzi, le notizie.
5: Scienziati in sala, raga. Bene, bene.
3: Forse
5: che notizione.
3: Forse settimana era successo altro però, no? Magari.
0: Sì, ma certo.
6: Un programma di medicina non lo farei qui.
4: Allora,
6: non siamo
4: da direttore di Radio Partec News 24 do la notizia della settimana.
3: Cioè?
4: Che il 30 settembre, precisamente tra le 8:30 e le 9:15, su un volo Fly Dubai che faceva la tratta Dubai-Tel Aviv è avvenuto una specie di sorta di tentato dirottamento dove pilota e copilota si sono azzuffati,
3: quello russo e quello ucraino,
4: quello russo e quello ucraino,
6: e
4: sembrerebbe che il copilota abbia utilizzato l'ascia presente nell'aereo, l'ascia di emergenza, aggredendo il copilota e poi salvati da un passeggero che è riuscito a separare i due piloti, a prendere in mano l'aereo, atterrare.
3: Ma quello che l'ha legati con le cuffiette?
4: Esatto, e la cosa bella è che il passeggero gli hanno chiesto, ma te come facevi a saper guidare un aereo? Ha detto, l'ho imparato dalle serie TV.
0: Sì.
3: Guarda, lì
0: ha visto una cloche, non ha resistito.
4: Poi dopo, sulla credibilità di tutto ciò, io no, non mi astengo.
3: No, oh, che guarda che c'è il DDL, no. Se, esatto, se non di niente che sei antisemita, eh?
4: Infatti mi fido della fonte.
3: Non fa della facile ironia,
4: no.
3: Che io a voi altri vi conosco.
0: È allora
4: una storia credibilissima.
0: Allora mandiamo la sigla.
4: No, perché abbiamo un mondo. Io,
3: è quello lì che c'era un russo e un ucraino.
0: Sì, esatto.
3: Tra l'altro, complimenti al capo del personale che l'ha messi, l'ha messi insieme. Io, però, in quel giorno lì c'è stato un susseguirsi, no? E sempre per non dire cose che potrebbero disturbare,
0: attento,
3: no?
0: Attento.
3: E io non ci ho capito niente, quindi ho trovato una ricostruzione.
6: Okay.
3: Proviamo a vedere.
0: Finalmente non sono il solo a non capire cosa.
3: No, proviamo a vedere se con questa magari le idee sono un po' più chiare.
0: Dai, proviamo.
7: Cioè, praticamente il copilota era un terrorista e ha coltellato il pilota. E stava per far schiantare l'aereo.
4: No.
7: Ma un passeggero ha sentito la colluttazione, è entrato in cabina e ha immobilizzato il copilota con le cuffiette. Ma l'aereo precipitava. Sì, ma lui ha tirato una leva. Una leva. Una leva, perché aveva visto una serie su Netflix e ha riportato l'aereo in quota. Pazzesco. È un eroe. E poi come ha fatto? L'ha fatto atterrare lui l'aereo? Eh no, perché tra i passeggeri c'era un pilota fuori servizio.
4: No.
7: L'ha fatto atterrare lui l'aereo e tutti sani e salvi. Vabbè, bellissimo, ma dove si vede sta serie? No, com'è una serie? La serie, come si chiama? No, è successo veramente, ieri, su un aereo per Tel Aviv. Ma vaffanculo.
0: Non ci si crede.
3: Secondo te, no?
4: Posso dire che l'accento ricordava quello della rubrica sul lavoro? C'è vo' che vai a faticare.
3: No, in realtà lui è.
0: Lui è.
3: Lo ringraziamo grande. E guarda, spero che un giorno venga con i dati centrali. È Teatrigno, Alessandro Cognigni, che è l'inventore del Gianfra.
6: Esattamente.
3: Quindi mandiamo un saluto ed è perennemente invitato.
2: La migliore analisi politica in rete.
3: Esatto.
0: Sì. Anche questa è stata efficace.
3: È stabilmente invitato al Comitato Centrale, Alessandro, quando vuole. Bene.
0: Ma c'erano dei messaggi arrivati su WhatsApp?
4: A priorità.
0: Messaggi sono veri?
2: Eppure un video c'era. Ne.
3: Del sugo dei cannelli?
2: Come lo leggo il video?
6: Il video non si può far vedere però in radio,
2: il video
6: secondo me.
2: Dici di no? No,
6: secondo me.
2: Sono sempre i cannelli.
6: Vabbè, allora.
2: Sempre
3: vedi,
2: i cannelli scolati, cannelli scolati.
3: La fase successiva, no?
2: Esatto. Poi arriva un messaggio. Grazie per la storia dei piccioni. Mi ricorda uno che alle feste rosse di 25 anni fa introduceva i suoi cabaret con il personaggio di Piction Man, tal Marco Andronico, un mito, ciao da Dani.
0: Andronico.
2: O Andronico.
3: Vedi, Ivo annuisce, si è acceso Ivo.
0: Ivo è bisdrucciolo, è Andronico.
2: Un altro messaggio dice: con la storia dei piccioni avete risolto tutti i miei disagi lavorativi. Ora potrò trovare una scusa ai ritardi nel rispondere alle emails. Ciao Silvia.
3: Noi potremmo fare la piattaforma parallela che li abbatte sotto
5: no,
3: l'auto.
5: No,
3: beh, adesso byte digitali, mica è vero.
5: Io pensavo sempre certo. Come Lele che fosse
2: no, la contrapiccione.
3: La contraerea dei piccioni.
5: È vero, noi siamo dei romantici.
6: Immaginiamo che dei piccioni volano.
3: Torniamo tra poco al comitato centrale di Radio Parsa.

0: largo all'avanguardia al Comitato Centrale di Radio Parsec. Debbo una specifica: questa era una canzone per Milo, per Andrea e per tutta la community bergamasca che ascolta il Comitato Centrale. Un abbraccio enorme.
1: Ciao, ragazzi.
0: Un abbraccio fortissimo. Largo all'avanguardia, ma anche largo ai messaggi, perché qui fioccano, Lello.
2: Incredibile sta cosa.
1: Fioccano.
0: 379-390-2967. Firmateli, perché così li possiamo leggere. Tra un po' abbiamo anche il tutorial dei cannelli, quindi sarà una roba pazzesca. Forza, sotto questi messaggi. Nel mentre io so che Lillus... già rido.
3: A proposito di messaggi.
0: Io so che Lillus, e già rido... È pronta, no?
1: Dai. Diciamo che la settimana scorsa ha tratto la mia attenzione. Stavo scorrendo così velocemente, scrollavo e mi sono soffermata su The Period, che è questa roba meravigliosa, questa redazione hub, canale Substack, canale social che è veramente femminista, ma che parla di un sacco di cose. E noto, vedo due volpine disegnate e leggo il titolo: L'Italia dei piccoli stipendi non è un film di Wes Anderson. La discutibile rubrica di Repubblica sul lavoro povero. A quel punto mi ricordo che un pezzettino del mio cervello, scrollando la home di Repubblica, in effetti a fondo home page trovava ogni tanto delle notizie devastanti, dai titoli devastanti, che dicevano piccoli salari, sono un insegnante di sostegno, noi docenti precari non arriviamo a fine mese. Altro titolo: io operaio con orgoglio, ma per arrivare a fine mese è meglio non ammalarsi. E un altro che mi ha devastato: sono un papà, lavoro tutto il giorno, ma non posso permettermi di far studiare i figli. Che succede? Succede che in questo articolo meraviglioso di Corinna De Cesare, ripeto, su The Period, si racconta che in questa serie di interviste di Repubblica, in pratica, Repubblica costruisce uno sceneggiato della RAI del 1900. L'Italia del 1900, della Libro Cuore, con la maestrina che non arriva a fine mese, e dice: ma che state a fa? Personalizzate la lotta di classe? Cioè, individualizziamo queste storie dando la colpa, il
0: demerito. Che poi non emerge mai, no?
1: Che non emerge mai un minimo di critica. Ma perché sta maestra non arriva a fine mese? Perché sto operaio non può far studiare il figlio? No, noi personalizziamo la lotta di classe, così la classe non la vedremo più.
2: La provvidenza dei Manzoni.
1: La provvidenza.
0: Se è proprio la cosa dei fiammiferai. Cioè, nelle dichiarazioni ce ne fosse uno che dice: sai, non arrivo a fine mese. Dice: quindi lei cosa proporre? Di rovesciare il capitalismo.
1: No, noi dobbiamo leggere, intenerirci. A me, ripeto, mi ha spezzato il cuore.
0: Se no, non rovesciamo niente. So io che non ce la faccio.
1: Non
0: è
1: che sbaglio col mio stipendio. Non è che, capito, che il rapporto tra lavoro e sicurezza economica si è modificato, si è invertito. No, non contestiamo niente. Raccontiamo le storielline da Libro Cuore e scrolliamo. Ok, scrolliamo e tutto andrà bene. Questo paese meraviglioso.
0: Grazie.
4: Io ricordo anche che, a proposito di piccoli budget e piccoli stipendi, c'è anche la canzone Oh piccolo budget. Questa era una hit che in questi tempi va
2: dei
4: molto.
2: Dei Pooh.
0: Non c'è più budget, anche quella è un'altra.
1: Non c'è stato mai.
3: Roberto Budget, che invece ce l'aveva.
2: il 10.
1: Piccoli salari.
0: Bene, ragazzi, questo è il Comitato Centrale di Radio Parsec, che stasera ha fatto una grande evoluzione. Voi ci avete altre cose? Perché io so che sta arrivando quello che deve arrivare in questo momento.
3: Ma lui arriva però.
0: Dai,
1: ce ne abbiamo tante. Vai avanti.
2: Mi state guardando tutti?
0: No.
2: Non capisco.
0: No. Veramente? No, come cantava De Grazia, non c'è niente da capire.
2: Infatti io non c'avevo niente da capire, sono andato così.
4: Io, se volete, c'ho una notizia flash su personaggio che sta molto a cuore.
2: È veloce?
4: No,
2: è veloce?
4: No, la diamo dopo.
2: La diamo dopo? Guarda che c'è.
0: Ma io
2: tempo
0: questa
2: per
0: la
2: tutto.
0: Conosco.
2: Te dico
0: Renzi.
2: No. Te sei fissato con quei tempi. Non è possibile. Aggiornati.
0: Questo è un testo meraviglioso.
2: Beh, sì. Interpretabile.
4: Non capivo se era la base o se era il brano.
2: Ero io che facevo gnau gnau gnau gnau.

0: Panico Contemporaneo è l'unica cosa che ho sopportato negli ultimi 3 o 4 anni.
1: Vabbè,
0: non, so,
1: resto...
0: non so per voi.
2: Io non ho capito, dice
0: cosa.
2: Ma che kebab?
3: Del resto ha funzionato bene.
0: Ma
1: ma dove vai? Ma se ce l'hai? Era Jane, con Ma kebab. Un bel pezzo, in effetti, che era un bel tormentone. Poi lei c'ha queste fattezze, molto carina, molto ammiccante.
4: Scelta da Livia.
1: Ha funzionato bene. Sta diventando un programma di dediche richieste il comitato centrale.
2: Guarda, tanto però quella
0: di noi stessi, proprio una cagata.
1: Ce la suoniamo, ce la cantiamo, bravi.
2: La verità è che io vorrei che diventasse tipo la nostra gente.
1: Devi mettere una telecamera su nell'angolo.
2: Quello dei TVRS, quelli che balla il liscio.
1: Con la telecamera fissa che la gente passava davanti.
2: Non è una figata?
1: È molto figo. Però
4: c'era un programma
1: investire
4: su una di quelle TV private che si intitolava Tutto fa Broadway. Che era meraviglioso.
1: E l'avevi dato te il titolo, ovviamente.
4: No, ma avrei voluto.
1: Comunque, la notizia dei piccioni, io sto ancora pensando dove cazzo l'hai trovata.
4: Tutto vero.
2: Invece c'ho un aggiornamento sulla situazione Cannelli. E ormai stasera il dialogo con gli ascoltatori
0: è andata così.
2: Andando alla grande.
0: Bene.
2: Sentiamo un po'. Questo sei te?
5: Ciao ragazzi. Qui con Tami Cannelli.
2: Adesso li sta riponendo in una bacinella.
1: Sono le 10, quando li mangia sti cannelli? Oh.
2: Ma magari
0: qualche tempo fa. No?
6: Il nostro pubblico milanese è sconvolto.
7: Immagini... Poi il video l'ha mandato con Piccio Viaggiatori l'altro
1: ecco
7: ieri.
1: Ecco perché. Ecco perché.
2: Bene, dai, adesso dobbiamo provare a fare sta trasmissione, però, perché non ci arriviamo se no alle 11. Allora, voi non sapete cosa è successo dall'altra parte dell'oceano. Io vi vedo le vostre facce. Parliamo adesso del Cacarella.
7: Ha ragione, che come ricorda sempre Michele.
0: Non è Sinner, anche perché non gioca più Sinner. No. Quindi
2: adesso io ve la leggo, Non c'è, non è AI, non è niente, anzi, come scoprirete che è il contrario.
7: AI.
2: Nuova crociata di Trump. Rendere permanente l'ora legale. Il buio è deprimente. Con la luce c'è meno criminalità, dice. Cambiare tutti gli orologi crea il caos. Ma che... e le persone arrivano in ritardo agli appuntamenti. Ma no, ma perché?
0: Non è,
2: no,
0: perché se uno sposta lo sa e non arriva in ritardo.
2: Presidente americano Donald Trump ha un nuovo obiettivo: rendere permanente l'ora legale con un disegno di legge approvato a larga maggioranza alla Camera, ma fermo al Senato per l'opposizione di alcuni rappresentanti degli stati settentrionali come l'Arkansas, il South Dakota.
0: Cioè, lui vuole che sia sempre come d'estate, però di mattina presto.
1: Ma come
0: fai? È un buio della Madonna dopo.
1: Ma devi
0: spostare l'asse
1: terrestre.
0: Ma lo capisce
1: Trump
0: questo?
1: Come fa a avere sempre la luce, come dice lui? Così,
0: no,
1: così
0: lasciamolo
1: meno
0: spiegare,
1: criminalità.
0: Però, lasciamolo spiegare.
2: I senatori di queste zone sostengono che spostando un'ora di luce dalla mattina alla sera in alcune città del nord, l'alba avverrebbe tra le 8:30 e le 9:30 del mattino. E in certi casi anche più tardi. E questo costringerebbe milioni di bambini ad andare a scuola o aspettare l'autobus al buio pesto.
0: Ah, gliel'ha detto qualcuno.
2: Aumentando il rischio di incidenti, la sicurezza. I lavoratori al mattino presto si troverebbero a fare il tragitto in condizioni di totale oscurità. Una parte di esperti psicologi sono schierati a favore di questa tesi, concordando che iniziare la giornata nel buio può avere un impatto negativo sulla salute. Thank you of the...
1: Thank you to the dick.
4: Grazie Arkansas, verrebbe da dire.
2: Allora, cioè, sente come si chiama il decreto legge.
7: Grazie Arkansas.
6: Grazie Arkansas.
0: DDL.
2: Il DDL si chiama Sunshine Protection Act.
0: Che è una canzone di Syd Barrett.
2: E uno dei contestatori di questo act è Tom Cotton dell'Arkansas.
0: Vedi? Lo vedi?
2: Che è stato duramente attaccato dal presidente Trump suo social. E cosa ha fatto per attaccarlo? Ha postato il numero di telefono di questi qui, dicendogli attaccatelo, rompetegli i coglioni, capito?
1: Ma fategli capire quello, che è nel torto.
0: C'è un vigliaco pezzo di merda, si può dire? Del presidente degli Stati Uniti? No,
1: però ormai l'hai detto.
2: Attenzione, anche qui c'è la svolta. Cosa c'è dietro questo improvviso interesse di Trump per il buio e la luce? Secondo una ricostruzione di The Hill, all'ottantenne presidente del Regno degli Stati Uniti, non interessa tanto lo stato d'animo degli americani o la loro puntualità agli appuntamenti,
0: che proprio non gliene frega niente,
2: bensì il profitto che lui e tutti i proprietari di golf club potrebbero ricavare dalla riforma.
1: Eh sì,
0: cioè
1: il, si gioca più a golf.
2: Il CEO o il zio,
1: zio.
2: Il zio del zio. Torneo di golf più importante del mondo, il PGA Tour.
0: Ah, PGA Championship.
2: PGA,
0: certo.
2: Quello sì, che c'è pure il gioco della play.
0: Sì.
2: Ha inviato una lettera ufficiale a Trump spiegando che un'ora in più di luce potrebbe generare 23 milioni di partite di golf aggiuntive e $1 miliardo di ricavi annuali in più per il settore. La maggior parte dei club che aderiscono alla National Golf Course Owners Association
0: sono di Trump.
2: Si dice favorevoli all'adozione dell'ora legale permanente. I campi potrebbero restare aperti più a lungo e di conseguenza incrementare i guadagni, ha dichiarato il presidente dell'associazione Jay Caron, precisando tuttavia che ci sono campi, soprattutto al nord, che d'inverno chiudono comunque e quindi non avrebbe nessun vantaggio dalla nuova legge.
1: Ci sta un 3-2-1?
2: No, ma aspetta, ma no,
7: io volevo ricordare cosa diceva Gaber di chi gioca a golf, che diceva che per giocare a golf non serve essere imbecilli, però aiuta.
1: Anche senza un'ora in più di luce.
2: Io non vorrei tediarvi, ma c'è anche un altro provvedimento in discussione a Capitol Hill.
0: Oh ragazzi, questi se ne inventano, eh?
2: Il Daylight Act renderebbe permanente una mezza ora legale, invece di portare indietro le lancette di un'ora.
0: Cioè di mezza.
2: Il prossimo,
1: solo mezza.
2: Primo, le sposterebbero solo di 30 minuti. Al momento la situazione è che non tutti gli stati americani adottano l'ora legale. L'Arizona e le Hawaii, ad esempio, osservano l'ora solare tutto,
0: certo, che gli frega
2: tutto
0: qui
2: l'anno. E quindi è così.
1: Ma hai capito, adesso perché
0: è molto interessante.
1: Avete mai fatto caso alla penna che usa Trump per firmare i decreti? Che è un pennarello enorme che non finisce mai l'inchiostro, perché non è che può fare con le bic, con le bic, con le biro normali, perché c'ha talmente tante puttanate da firmare che gli finisce le penne.
7: Ma poi io immagino che quando gli arriva, non so, un dossier dall'Iran, lo stretto di Hormuz, Israele, Russia e Ucraina, lui dice no, aspetta che c'è robe più importanti.
1: Che prendo il pennarello d'ordinanza.
2: E qui eravamo solo nella parte istituzionale.
0: Ah, perché ce n'è un'altra?
2: Trump e l'aspirina.
0: Ecco.
2: Ne ho bisogno psicologicamente.
1: Cioè, il solo pensarci.
2: Ma 325 mg al giorno non sono una dose innocua, aggiunge l'articolo.
1: Sì.
6: No, ma prendila,
2: perché
6: Trump,
2: il cacarella sta a rota di aspirina.
1: Eh sì. È arrivato.
2: Con delle dosi
1: però
2: da cavallo, però.
1: È arrivato.
0: E l'ulcera non gli viene mai?
2: Amo l'aspirina e ne ho bisogno psicologicamente. Affermando di seguire l'abitudine di prenderne 325 mg al giorno.
4: Come l'assume?
2: Da 35 anni, per via rettale.
7: Comunque anche noi del Bosco di Rogoredo abbiamo bisogno psicologicamente.
0: Ed è psicologicamente.
7: E non solo, della magari,
0: ma
7: forse
0: non dell'aspirina.
7: Aspirina,
0: no,
7: magari.
0: No.
1: Comunque ragazzi, sempre in virtù, così una piccola parentesi, in virtù della diretta, la Turchia aveva pareggiato, l'Italia è ripassata nuovamente in vantaggio, 2-1 per l'Italia.
0: Siete dei calciomani.
1: Non lo so perché non è scritto piccolo, non
6: basta,
1: vedo.
6: Basta che ve bugo il pallone, basta.
2: Comunque ha concluso dicendo, voglio il sangue fluido.
1: Voglio il sangue, quindi 325.
0: Certo.
7: Ma gender fluid lo vuole.
1: Non ci pensare.
0: Lo sapevo io.
6: Comincio a sentire la mancanza del tuo almanacco, Lello.
0: No, quello mai, però insomma,
1: non lo so se le conviene.
2: Cos'è?
1: Questa è una novità, ragazzi, è importante, poi ve la dico. È un pezzo nuovo.
2: È
1: un pezzo nuovo che vi dico dopo al rientro.
2: Ciao.

0: un brano nuovo, incredibile. Era l'ultima uscita di Cornelius. Ve lo ricordate Cornelius?
1: Sì,
0: qualcuno
1: sì,
0: di voi sì. Ce l'ha presente. Questo è Bad Advice, dall'ultimo lavoro di Cornelius. Questo brano in particolare c'ha il featuring di un certo Arto Lindsay.
1: E mi ricordo pure lui.
0: Hai capito che roba?
1: Ci ricordiamo tutti.
2: Senti, ma con tutti questi insight sul diarrea arancione, no? Però voi ve la siete persa quella figata che ha fatto Stephen King contro il diarrea arancione?
1: Ma addirittura
0: stamattina
2: se ne esce con una.
3: Quello Stephen King?
2: Se ne esce con una.
1: Ma quello di It, lui. Ok.
2: Lo scrittore It, horror
4: It, che sarebbe Issu.
2: Issu. Lo scrittore Issu che ci ha condizionato l'infanzia e l'adolescenza. No, al di là di questo, niente, Stephen King scrive. Così un messaggio stamattina dicendo: ho appena pagato il gasolio a $5.32 al gallone e me lo posso permettere. Un sacco di persone però non possono. Donald Trump, puoi prendere le tue guerre e infilartele su per il culo flaccido e incontinente.
4: vedi perché vedi. Non lo perché è così, è il cacarello.
0: C'è andato leggero
2: e siccome sta frase
1: però
2: in inglese,
1: lui, no, ma poi è uno che non è famoso per niente,
2: non la posso leggere in inglese, ma
0: c'avrà
2: suona
0: pochi follower
2: carino. Sempre il mio amato The Period, che fa? Lo prende e lo trasforma in un meme meraviglioso, perché basta sostituire alcune parole della frase e potremmo avere una frase che dice: ho appena pagato €800 un mese di nido questa mattina, me lo posso permettere? Ma un sacco di persone no, Giorgia Meloni. Puoi prendere la tua donna madre cristiana e...
1: Oppure.
3: Dice e non dice.
2: Oppure, ho appena rinunciato al lavoro per avere un figlio questa mattina, me lo posso permettere, ma un sacco di persone non possono. Eugenia Roccella, puoi prendere il tuo congedo paritario come obbligo e...
1: E l'ultima.
2: Dice: ho appena pagato €850 al mese una stanza questa mattina, me lo posso permettere, ma molte persone no. Giorgia Meloni, puoi prendere la sospensione del bollo e...
0: È modulabile.
4: Mi aggancio perché il grande attore Richard Dean Anderson, ovvero il grande MacGyver che ricordiamo tutti, anche lui ha detto così, ha fatto un...
1: Stephen King è pure MacGyver contro
4: Trump. Però ha usato un tono un po' più pacato. Ha detto: è un pezzo di merda.
1: Non nutro
4: alcun rispetto per lui. Mi fa schifo il suo ego, la sua persona, e è un personaggio negativo.
1: Negativo è pochissimo rispetto a quello che ha detto
4: ovviamente
1: prima.
4: Ha mandato questo messaggio con una graffetta e una gomma da masticare.
0: Certo. Ma voi adesso vedrete che quando farà la mezz'ora legale, per non parlare dell'ora legale, diventerà molto meno negativo, sarà amato da tutti.
4: Comunque lo vogliamo dire,
0: sono quelle mosse
4: agli studi centrali della Baita, del Comitato Centrale, fanno la loro apparizione Oscar e Silvia, che salutiamo.
2: Ciao.
0: Mi sono girato un attimo, mi sembrava di aver avuto un abbaglio, invece no.
2: Era un abbaglio,
0: no, perché non c'è Orso.
1: Non c'è Orso, quindi.
4: Dov'è Orso?
2: Dicono che dorme
0: come un angioletto.
2: Per i nostri radioascoltatori.
4: Le fatiche della perlustrazione del faro così instabile lo hanno turbato. Bene, direi. C'è il governo del fare e il governo del faro.
0: Di cui sono proprio esponenti massimi.
4: 379-390-2967 per interagire col Comitato Centrale in questa seduta altamente tecnologica.
1: Ma non dovete scrivere Trump perché già ha rotto i coglioni.
2: Basta, arricchite le astrocazzate.
0: Oscar, Silvia, voi che siete entrati adesso, non vi sembra di essere entrati in una radio vera? No, però no.
4: La radio vera usa i microfoni di solito, quindi...
5: Sì, sembra una radio.
0: Cioè, Mondo ha dato pure il numero del telefono.
5: È vero,
0: incredibile.
4: Ci rimane di consigli per
0: 610, ricorda.
2: Conteremo i fagioli nel vaso.
1: Però è vero.
0: Dopo c'è il concorso.
4: Consigli per gli acquisti.
0: Sì, c'è la vita in diretta, dopo ci sono le cose.
4: A proposito,
3: è arrivato un quesito dal nostro pubblico.
2: Sentiamo.
3: Ci chiedono se vogliamo vedere anche la pesatura dei cannelli.
1: direi che siamo oltre.
2: Stiamo perdendo pubblico, ma
4: allora abbiamo parlato fino adesso di
6: notizie internazionali, scenario internazionale, che è un po' confuso, non so voi, io vado
0: io non ci ho capito un cazzo,
6: vado in pappa totale, per cui mi sono preso la briga di commissionare una sintesi di come sta andando la nostra prospettiva geostorico-politica. La nostra consulente per la geostoria.
7: Beh, l'Europa era una polveriera pronta a esplodere, eh? La legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. È il malcontento generale del popolo. Le ruote degli itti di arraggi erano più leggere delle pesanti ruote piene. Come le triremi greche, che ebbero la meglio a Salamina sulle lente navi persiane. Il limo, che con le sue proprietà benefiche rendeva fertili le sponde del Nilo. Coste basse e sabbiose, non alte e frastagliate. Inverni rigidi ed estati afose. Per la barba biadola da zucchero, ma anche muschi e licheni, eh. Carlo Magno, incoronato la notte di Natale. L'industria siderurgica. E la borghesia in ascesa. L'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando fu la goccia che fece traboccare il vaso.
2: Però
6: chiaro?
0: Un bignami
6: va
0: meglio.
1: Va bene, va bene, va bene.
6: Intanto
1: va
6: bisogna afferrare delle solide convinzioni.
1: Però tutto più chiaro. No, è che noi però siamo. No, non va bene. Ci è arrivato un messaggio esplicativo di quello che siamo e quello che purtroppo da cui non riusciamo a uscire.
3: Arrivano anche critiche, ovviamente, questa volta da Facebook.
0: Giusto.
3: Mister Cugno scrive: i soliti bolscevichi che non tengono in considerazione le esigenze delle minoranze oppresse del golf.
1: Abbiamo dei difetti anche noi, abbiamo dei
6: limiti. Io invece
1: pensavo
6: che ci avrebbero scritto ciò che siamo.
8: Pagliacci. Ineffabili artisti circensi, sedicenti esperti di tutto in realtà di un cazzo.
0: Questo non è la prima volta che lo dice.
1: No, però. No, è un sì.
0: Ogni tanto lo...
4: Lui ormai è nel gota.
0: Mi sembra di ricordarlo. Vabbè, amici, noi adesso ci prendiamo una piccola pausa.
6: Apriamo delle birre che hanno portato Oscar e Silvia.
0: Mandiamo la pubblicità.
6: Consigli per gli acquisti.
0: Stiamo diventando proprio quelli seri. Come, quindi c'è anche la pubblicità. Sì, c'è anche la pubblicità.
3: Demo.

0: Allora, ragazzi, bello questo pezzo di polleggio proprio totale.
1: Barrington Levy, The Poor Man's Style.
0: Sì, che non è un modello di Levy,
2: esatto,
0: ma è
2: lo stile, stile dell'uomo povero.
1: Un cantante giamaicano e io mi identifico molto nello stile dell'uomo povero.
0: Beh sì, diciamo che è molto up to date.
1: La sento molto bene.
3: Bene, comitato centrale di Radio Parsec, è il momento, si è fatta l'ora, di volgere lo sguardo verso l'arco celeste. Perché arriva la rubrica Fate Spazio!

0: astrocazzate del Comitato Centrale, e questa notizia la potremmo intitolare: ho captato delle... Perché state ridendo? Cosa succede? Cosa ho detto?
1: C'è un tempo per tutto. C'è anche un tempo per spiegare questa cosa.
2: Non sei te, siamo
1: dopo,
2: noi.
1: Dopo.
0: Ah, ecco, no. No, perché dopo le difficoltà...
1: Dopo fuori onda te la spieghiamo.
0: Dopo le difficoltà di Oriente Ponente, non vorrei aver fatto una gaffe. No. Comunque, questa notizia la potremmo chiamare anche a 63 milioni... Anche a 63 anni luci di distanza dalla nostra galassia si capta Radio Maria. Perché cos'è
3: non
0: parla,
3: Maria.
0: Ma Radio Maria. Perché cos'è successo? Che per la prima volta è stato dimostrato dell'esistenza di un gigantesco campo magnetico fuori dal sistema solare, appunto dalla nostra galassia dista a 63 anni luce, e sono state captate onde radio che sono la dimostrazione che quindi al di fuori della nostra galassia ci sono questi campi magnetici che rappresentano una novità.
3: Cioè, vedi la Madonna, Maria.
0: Vedi, esatto, prende Maria. Poi c'è un'altra cosa molto importante che vi avevo preannunciato nel comitato precedente, ma che sono andato ad approfondire. Cosa succede? Che gli astronauti della NASA indossano una tuta.
1: Ah, sì, mi ricordo.
0: Indossano una tuta che per evacuare, cioè per poter urinare, viene collegato al membro un preservativo che poi ha un tubo, diciamo, di scarico. Ma cosa succede? Che la NASA...
1: Un catetere spaziale.
0: Cosa succede però? Che la NASA chiede ai piloti: allora, che misura ti diamo? Piccola, media o larga? Siccome molti astronauti uomini sono un po' figli del patriarcato,
1: certo,
0: mediterraneo,
3: americano addirittura, americano, pensa un po',
0: tutti tendevano a dare la misura large. Anche, certo. Quindi cosa accadeva? Che nel momento dell'evacuazione, diciamo così, si pisciavano.
3: Non avendo corrispondenza,
0: esatto,
3: tra la...
0: Esatto. Allora, per
4: come
0: ovviare,
4: i ciclisti, no? Come che, per scaldare le cosce.
0: E per ovviare a questo, la NASA si è inventato altre tre misure, che è gigante, super gigante, mostruoso.
1: Spropositato.
0: Per evitare appunto che gli astronauti...
2: La misura spara cazzate.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi volevo anche dare una definizione corretta di quello che è, dà il nome alla nostra radio, cioè, perché molti ce l'hanno chiesto.
1: È vero.
0: Ma che cos'è il parsec?
2: La gente non ci dorme.
0: Allora, il parsec è un'unità di misura che misura, perché cosa succede quando noi dalla Terra vediamo, per esempio, non so, il sole. La misura che prendiamo non è mai uguale, perché la Terra muovendosi crea delle...
1: Perché è la Terra che si muove.
0: È la Terra, okay, che si muove, ricordiamolo. Secondo però...
1: secondo alcuni.
0: Secondo il mainstream.
2: La Terra sdingola.
0: Quindi sì, questo parsec, che è l'unione di parallasse e secondo, riesce a misurare le distanze che dalla Terra sembrano minime. Perché uno dice: ma cacchio, ma qui c'è una differenza, non so, di 2-3 gradi, ma che per le distanze dell'universo sono immense. E questo è stato coniato, questa unità di misura, da un astronomo britannico nel 1913, che era Herbert Hall Turner.
1: Ah, e questo quindi non da Han Solo di Guerre Stellari.
4: Tra l'altro, questa è la spiegazione per cui abbiamo scelto il nome, vero?
1: Sì,
4: è esattamente
2: era
4: questo.
2: Radio Turner.
0: Io addirittura nella mia ignoranza ero convinto che era uno che si chiamava Giovanni Parsec.
1: Giovanni Parsec secondo.
0: Una delusione, ma...
3: Non è vero.
1: Ha preso lo
3: sappiamo tutti che, visto, ma... conoscendo bene chi ha ideato il nome della radio, l'ha
0: però
3: preso
0: io,
3: da una canzone
0: come,
3: di
0: come
3: Sterola,
0: per gli alieni, però... come sì, per gli alieni, I want to believe. Ma c'è un'altra notizia che però la deve dare per forza la mentina, perché dà un po' la misura di come uomini e donne
1: la vedono
0: nel mondo dello spazio.
5: Ma più che altro dà la misura di quanto poco alla NASA conoscano il corpo femminile. A proposito di Invisibile, di questa puntata di mattina, che vi invito ad ascoltare. No, non mi arrabbio, mi fa ride, però praticamente questa storia è una storia un po' vecchia, ma è venuta fuori recentemente grazie a una stand-up comedian, una comica che ci ha inventato una canzone. È la storia vera di un'astronauta, tal Sally Ride, purtroppo è deceduta nel 2012, che racconta che nella fine degli anni 70, un programma NASA per giovani donne reclute astronaute
3: appena andati sulla Luna,
5: che stavano per NASA, no, quindi le migliori menti del nostro mondo occidentale, le intervistano. Queste donne sono preoccupatissime per la questione del ciclo, le mestruazioni nello spazio, comprensibile. Allora, queste astronaute dovevano andare 6 giorni nello spazio e i grandi testoni della NASA chiedono a queste donne: saranno sufficienti 100 tamponi?
1: 100.
5: Vero?
3: Quanti?
5: 100.
3: Come 100?
5: Per 6 giorni per una donna.
1: Per una donna.
3: Una sola.
5: Una 100 tamponi. Che manco in 2 anni.
3: La coperta,
5: la coperta dei tamponi. E questo così a riprova del fatto che davvero nemmeno a quei livelli là questi sanno
1: che cazzo di calcolo avrà fatto.
5: Hai fatto un corpo femminile.
0: E scusate, una cosa che mi ero dimenticato di dire riguardo al parsec, che a quanto corrisponde un parsec,
1: sì,
0: i calcoli di questo astronomo dimostrano
1: 100 tamponi,
0: 100
1: esatto.
0: Tamponi, ma sono 3,26 anni luce. Ma
3: siccome lui è Turner il casinaro, è difficile stargli dietro.
1: 100, no scusa,
0: 3,6
4: tamponi corrisponde.
0: Che tamponi corrisponde a 3,26 anni luce.
2: Tamponi luce.
0: Tamponi luce.
1: Beh, io ho imparato molto, anch'io, ho capito sorelle. Poco, però...
3: Io ho capito niente, però ho ascoltato.
1: Te hai capito poco? No, niente, addirittura. Niente. Quindi, insomma,
5: quindi un parsec
3: a parte i tamponi, che secondo me c'è stato un errore, però credo di aver capito. Sì,
2: adesso facciamo il conto.
1: L'errore è stato evidente, però dai, non così tanto, poteva andare
2: peggio. Io chiedo il riconteggio.
1: Sì.

0: Che la verità, non ve l'aspettavate sto pezzo mitologico dei Knife?
1: No, in effetti no.
0: Like a Pen.
1: Very smooth anche questo.
0: Molto, molto figo, molto figo. Uno smuovicchiappe. Ragazzi, allora, visto che siete rientrati con birra in mano, pizze, molliche sui baffi, un diavolerio.
2: Se volete, è arrivato il peso esatto dei cannelli
0: ecco,
2: lavati.
3: Sì,
0: ecco.
3: Va bene.
4: Io credo che il pubblico non possa più fare meno di queste informazioni.
3: No. Oggi va dato.
2: Mi sembrava giusto informarvi.
0: La quotazione odierna.
2: Allora, sono stati lavati esattamente 5 kg e 622 grammi dei cannelli.
4: Ah, ma non era solo il sugo quei cannelli.
3: Corrispondono a
4: proprio
3: 8,6 tamponi spaziali.
2: Esatto.
4: E 0,04 parsec.
2: Divisi in sacchetti congelati.
0: Però non ci hanno detto in quanti erano a mangiarli.
2: No, sono stati messi in congelatore.
0: Ah, okay,
2: ci tengono a dire che...
0: Per il futuro.
4: Forse non erano... quanti erano?
2: 5,622.
4: E non erano invece i 4,5 ettari di bosco che nel centro di Reggio Emilia quei pezzi di merda hanno rasato per costruire un supermercato.
0: Pensavo un data center.
4: Quelli lì che dopo quando vai a
3: fare... Sono stati i franzosi.
4: No, sono quelli che ti dicono quando vai a fare la spesa e porti i soldi che ci sono le persone oltre le cose, e infatti oltre le persone ci sono anche gli stronzi come questi.
3: Ma quei ragazzi lì sono francesi però,
4: Sono francesi?
3: Già.
1: Però in Italia, vabbè.
0: Non lo so.
2: Amo citare Elio e le storie tese, ma verrebbe da dire ha arrasato il bosco di gioia questi grandissimi figli di...
1: Di brava
0: l'introcchia.
1: Ragazza.
4: Vabbè, no, è una vicenda assurda perché c'è una mobilitazione per quello che è stato chiamato Bosco Ospizio, cioè a Reggio Emilia, in via Emilia Ospizio, c'era questo bosco

0: stata rasata
1: la flora, ma
0: al
1: anche
0: suolo
1: la
0: dalle ruspe.
2: Io intanto vi do un aggiornamento, è praticamente finita l'Italia,
1: sì,
2: con la Turchia.
1: È finita l'Italia.
3: Ti do una testata.
2: Vabbè, è un 3-1 con i gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito.
1: Ammazza. Uè,
2: ricordiamo che c'erano i fratelli Esposito.
1: La pizzeria.
4: La pizzeria. Di Düsseldorf.
1: Di Düsseldorf.
0: Sorelle. Però dovevi fare interrompo da Roma.
3: Sorelle, aiutatemi.
5: A proposito degli articoli, quelli, c'è un quasi suo padre qui, ragazzi, io ve lo dico, perché io
3: mi mancava.
5: La butto lì, non l'approfondiremo, messa stasera, non ci siamo preparati.
4: Ma lo approfondirò.
5: Però il titolo che è uscito è "Molla tutto e crea il gin alla lavanda".
1: Sì.
5: Da Milano all'azienda di famiglia in Toscana.
1: Certo. Perché l'alternativa al piccolo stipendio, che uno dice
4: è l'alternativa al piccolo,
3: è la grande eredità.
1: È la grande eredità. Ma non solo.
4: La vera l'abbiamo individuata dalla prima puntata, l'unica vera alternativa al piccolo
1: è il piano B.
4: Suo padre.
1: Esatto. L'alternativa al piccolo stipendio è quello
4: nascere
1: di
4: con suo padre che ha 3, 4, 5
1: e 20, lì poi dopo, lì poi dopo le possibilità, si aprono, perché poi fa un camper allestito splendidamente dove giri il mondo, oppure fai la gineria, la lavanda, certo. Oppure coltivi.
2: Poi,
1: no?
2: Lo vogliamo dire, pensa che mondezza che deve essere un gin alla lavanda.
5: Però capito, te te sposti.
2: A meno che non
5: da...
2: è un gin alla la staccato vanda, che allora lì
1: allora
2: potrebbe
1: assume
2: essere
1: tutto un altro sapore.
5: Allora, qui bisogna che capiamo chiaramente che strada prendere, per cui...
6: Allora io ve lo sto dicendo, eh? Fatti chiari ai chiari.
1: Patti chiari ai chiari,
5: se no non si capisce. Qui. Allora,
4: e qui non si capisce più niente.
5: Io, vi riporto, vi riporto. Eravamo dentro suo padre e te che fai il gin alla lavanda, no?
4: Esatto.
5: Però uno potrebbe fare anche delle cose con altre sostanze, magari, no?
0: Sì, è uscito un libro nel 2025. Dal titolo "Erbe da fumo per sigarette botaniche". Se qualcuno di voi si era mai chiesto: ma me posso fumare la melissa? Ebbene sì,
1: certo,
0: cioè, si può fare.
1: Un gusto.
5: Oh, io vorrei lasciare la città, andare in campagna
0: e fumate la melissa.
5: No, e aprire una coltivazione di melissa da fumare, una grande impresa di famiglia.
0: E
5: noi...
0: in questo materiale troveresti suggerimenti pratici per essiccare e mescolare erbe officinali e creare sigarette botaniche senza tabacco né nicotina.
2: Noi nel bosco di Rogoredo abbiamo un altro tipo di sigarette botaniche, ma prendiamo, leggeremo tutti, è un best seller nel bosco.
1: Tutto un
2: di
1: altro curriculum il vostro. Best-seller.
4: Dovrebbe andare bene, diciamo, come vendite. Sì.
5: Tutte imprese di famiglia, peraltro.
1: Certo, è chiaro. Lo statuto è quello.
5: C'è una cosa che mi ha colpito molto, sempre nel grande scacchiere internazionale. Vi ricordate Kim Jong-un?
1: Sì.
3: Chi se lo dimentica?
5: Ciccio Bombi Canottiera, quello della Corea del Nord.
2: Kim Basinger e
5: Kim Jong-un. Lui era un sacco amico di Dennis Rodman, la star dell'NBA, va? Ricordate?
1: Sì, quello con i capelli viola.
5: Grandino.
4: Quello che menava,
5: che era fortissimo, che aveva uno stile di vita sobrissimo. Andava un sacco di volte a Pyongyang. Si è consumata una rottura delle loro relazioni.
3: Aia.
4: Cioè hanno litigato.
5: Perché nell'ultimo viaggio a Pyongyang, riportano le cronache,
1: certo,
5: Dennis Rodman... Se adesso proviamo a descrivere, sei imbriagato come un sercio e ha cagato dentro l'hotel.
3: Non è vero.
1: Ma tutti i giornali usava questa terminologia o solo il Corriere Adriatico?
5: No, solo il giornale di Pyongyang.
1: Ah, ok.
0: Il Corriere di Pyongyang.
3: Ma non può essere, dai.
2: Definisci cagare dentro l'hotel.
5: Così riporta.
1: Cioè... Le cronache, Alba, le cronache.
5: Capito? Un gesto che non costuma a Pyongyang, cagare nelle hall dell'hotel.
1: Non si può.
5: E quindi hanno rotto, io so, distrutto. Invece
2: ho un'altra notizia che so che farà piacere a Mondo, a cui lo invito alla pacatezza, che quella personcina, quell'esimia persona di Adinolfi, chi è che non conosce?
4: Ormai, chi è che non conosce?
2: il grande Ninolfi, praticamente si trova attualmente, prima era stato grande, no, grande persona,
0: quella sagoma.
2: Allora, prima

0: Era stato arrestato e messo ai domiciliari per aver creato una truffa che si chiamava La Grande Scommessa, dove chiedeva agli utenti Facebook: datemi soldi che io poi ve li faccio rendere, truffando tantissime persone. Prima era stato messo ai domiciliari, poi siccome dai domiciliari continuava imperterrito a usare i social, chiaro, il giudice ha detto no, tu non puoi,
1: vieni,
0: quindi adesso
1: vieni in carcere.
0: Sta in carcere. Intanto massima solidarietà al compagno de cella di Adinolfi che ha chiesto portatemi a Guantanamo, prego.
1: Sto meglio lì.
2: Ma ha chiesto l'isolamento.
0: Ma la cosa meravigliosa settimane. È che Adinolfi ha dichiarato: io i soldi ai truffati li restituirei.
1: Come no?
0: Ma se voi mi avete arrestato, non mi fate partecipare ai tornei di poker, perché era anche un pokerista,
2: certo,
0: perché la famiglia tradizionale, no all'aborto e
1: il poker sì,
0: che sono un po' i pilastri di questo cristianesimo,
2: della civiltà cristiana occidentale.
0: E quindi ecco, purtroppo lui si trova in difficoltà,
1: perché
0: non potendo partecipare a questi tornei non può,
1: non ha la liquidità per, certo.
3: Io, ecco. Comunque Alberto, io non è che non è che c'ho dei sentimenti ostili, non è che tipo non so, posso essere un po' incazzato, soprattutto non c'ho la rabbia.
4: Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice?
3: Non ce l'ho io.
0: Io lo adoro.
1: Sei così pacato.
0: Era fuori da una partita del Cosenza.
3: No, del Catanzaro.
0: Del Catanzaro, meraviglioso.
3: Bene.
1: È partito un pezzo, no, un'altra dedica e richiesta.
3: Deleghe e richieste.
1: Questa volta di Claudio Innerspace, che ci ha chiesto i West Side Cowboys.
2: Addirittura. Wow.

0: si sono un po' accavallate le sigle.
1: C'è una sigla.
2: Aspetta, aspetta, che adesso parte. Sigla, aspetta, che parte. Eccola.
0: Eccola qui, la sigla bristoliana dell'almanacco che crea delle aspettative totalmente infondate su questa rubrica che oscilla fra il menefreghismo totale e invece picchi di ascolto notevoli, gente che fa il bello durante le cene con gli amici, e quindi è una cosa importante. Come sapete, l'almanacco è quella rubrica imprescindibile che dice che cosa è successo a livello di compleanni, commemorazioni, uscite il 5 ottobre, e non voglio sentire nessuno che dice ma guarda che il 4 era uscito un disco il 3, no, il 5 ottobre. E se no, che cazzo di almanacco è?
3: Io sono per la proprio per
2: no,
3: io invece per la rubrica in toto, no, non dico
0: le fonti da cui attingo io sono disparate. Una fa abbastanza ridere, questo l'avrete capito, è quella che cita robe assurde, tipo che il 1944 nasce a Roma il maestro Gianni Mazza. Certo, questa è una roba che
2: te mazza.
0: Non si poteva dire. Ci lascia il trombettista Nini Rosso.
3: Quando?
0: Nel 1994.
3: Anno.
0: Ci lascia il tenore Lello Di Domenico nel 2002.
3: Tu non ci lasci mai.
0: Io non vi lascio mai, vi tengo compagnia altri 5 minuti, poi vi andate a fare. E invece ci sono delle fonti un po' più serie, dove ci sono dei compleanni e delle commemorazioni un po' più di sostanza. In realtà, fra gente morta del 5 ottobre non c'è nessuno, a parte Steve Jobs, che viene citato come colui che ha cambiato il modo di ascoltare la musica, no? Con l'iPod. Pensa alla gente che cosa dice: oh, è morto Steve Jobs il 5 ottobre del 2011.
3: A tutti quanti, io vedo la gente morta.
0: Io vedo gente Joy Division, diceva invece qualcun altro. Invece, fra i compleanni, il 5 ottobre del 1943 nasce Steve Miller, cognome?
2: Band.
0: Bravi ragazzi. A Milwaukee nasce Steve Miller. Il 5 ottobre del 47 nasce Brian Johnson a Dunston, vicino a Newcastle. Chi era Brian Johnson? Degli AC/DC, lo saprete tutti. Il 5 ottobre del 51 nasce invece in Irlanda Bob Geldof. Quello dei Boomtown Rats.
3: È ancora vivo,
0: È ancora vivo, infatti queste sono nascite, non sono morti, l'ho detto prima. Il 5 ottobre del 57 nasce a Londra invece Lee Thompson, che era il cofondatore dei Madness. Ok, quello lì dei One Step Beyond. Però io ho tirato un po' corto perché
3: meno male,
0: stasera
3: direi.
0: Ci sono un sacco di dischi usciti il 5 ottobre, ripeto il 5 ottobre, ce ne sono una marea, io ne ho scelti alcuni, se no facevamo mezzanotte. Per esempio il 5 ottobre del 62 esce Love Me Do, il primo singolo dei Beatles. Il 5 ottobre del 1970 esce Led Zeppelin 3, di chi? Dei Led Zeppelin 3. E poi mi è rimasto così, mi ha colpito che il 5 ottobre
2: del Nini Russo.
0: della
2: Formula 3.
0: Il 5 ottobre del 73 io mi sono segnato 5 dischi, ma ce n'erano di più, cioè tutti il 73.
3: Saranno tutti di Canterbury magari.
0: No, Goodbye Yellow Brick Road di Elton John. Sell in England by the Pound dei Genesis. These Foolish Things di Brian Ferry, primo disco solista, e Berlin di Lou Reed, cioè tutti il 73. Dopo dite l'almanacco
3: 5 ottobre.
0: Il 5 ottobre del 73 esce
3: tutti,
0: anche
3: che è tutto un affollamento incredibile.
0: È incredibile, invece sì, esce anche 515, che era il singolo degli U che anticipava Quadrofinia. Poi il 5 ottobre del 79 esce Regatta de Blanc dei Police, nell'81 esce Speak and Spell dei Depeche Mode, nell'81 esce anche Collapse degli Ice Turtles and the Noi Button, il disco di debutto. Esce nel 92 un discone come Automatic for the People dei REM. Esce nel 93 Painful, il primo album di Io la Tengo. E adesso, se i diti mi assistono, sì, praticamente
4: Io la Tengo l'ha inventata.
0: No,
4: dai,
0: no, Io la Tengo è vero. È
2: cioè, Io la Tengo e Io la Scanto.
0: Sai perché si chiamano Io la Tengo?
3: Ma non era
0: è il primo. Painful è il primo di Io la Tengo.
3: Album.
0: Io la Tengo.
2: C'è un momento dei capiscioni.
0: La capita della serata è Io la Tengo. È quello che dice il tipo del baseball
5: che
0: col guantone.
5: Che non ha fatto Rodman nell'hotel.
0: Non la teneva. Rodman non la teneva.
2: Ha detto Io la sgancio.
0: Non la teneva. Un attimo, ragazzi, che devo andare al pezzo perché nel 5 ottobre, eccolo qua, il 5 ottobre del 79 esce il disco di debutto dei Human League Reproduction. Noi degli Human League ci sentiamo una canzone piuttosto famosa, che è questa.

0: cosa pulita deve fare la voce della, della ragazza, adesso?
1: Sì, dolcina, invece la voce.
0: Eccola, eccola, Livia, tocca a te. Vabbè ragazzi, chi non conosce sta canzone non è amico nostro, o quantomeno non è amico mio. Human League, Don't You Want Me Baby.
2: Bene, oh, qui gli sgoccioli. Ve l'avevamo detto 379-390-2967?
0: Più volte.
2: Ha trillato, eh? Dai, dai, abituatevi a sta cosa che ricette,
1: a noi piace,
2: consigli,
1: a noi piace.
2: Rimedi per l'inverno, no? A proposito di rimedi
3: infusi,
2: per l'inverno,
3: chiaramente botaniche, dove trovarle?
2: A proposito di rimedi per l'inverno, vi segnalo che nel fine settimana, esattamente 9, 10, 11 ottobre, torna
4: dove?
2: Ad Ancona, torna Ferro e Fuoco 2, che sono tre giorni allo spazio autogestito della Cupa con i mutoidi e con i concerti e con un sacco d'attività, tra cui
4: Sorbole.
2: Vi segnalo il workshop di saldatura, che è una delle attività fisse. Ci sono la sera i concerti, sabato c'è una cena sociale vegan e pesce per sostenere la riparazione del tetto, e quindi ci sembrava importante
3: sabato 10,
2: sabato 10 la cena per raccogliere i fondi per la riparazione del tetto, visto che poi dopo comunque in qualche modo l'inverno arriverà e le piogge e quant'altro e il tetto
1: non possiamo accendere
2: bisogno.
1: I termosifoni, perché sennò falliamo tutti.
0: Io approfitto solo per dire due cose. Una, che io vado solo se mi fanno fare l'almanacco.
1: Quindi non andrai, allora, sono contento per te e anche per gli altri.
0: Seconda cosa, invece importante, a parte le cazzate, venerdì 9 ottobre
2: sì, bravo.
0: Al Loop, il listening party di Yuppie Flu di Kings Without a Crown con Radio Parsec.
2: Vedi che stiamo
0: venerdì
2: facendo l'agenda vera,
0: eh?
2: Questa
0: certo.
2: È un'agenda vera. Non è...
0: L'almanacco di prima era una cazzata.
3: Possiamo dire, Lello, quindi saremo io e te? O ancora
0: allora,
3: da...
0: saremo confermare. Chi vuole venire di Radio Parsec, no, ovviamente. Ovviamente è il benvenuto.
2: Vabbè, ma questo alla gente
0: io
2: non gliene
0: adesso
2: frega un
0: parlo,
2: cazzo.
0: Parlo col titolare,
1: c'è, ragazzi,
0: parlo col titolare.
3: C'avevo un impegno che ho disdetto col piccione viaggiatore. Non so se arriva in tempo.
0: Sì, sì, arriva in tempo, per venerdì arriva.
2: Comunque voi, se siete in difficoltà, ricordatevi che potete sempre fare appello al primo cittadino della vostra città, come ha fatto la signora.
5: Voglio, se per cortesia, per tutti qua, di darci un alloggio, perché noi siamo già anziani, abbiamo bisogno di tranquillità, abbiamo bisogno. Signor sindaco, per piacere, si dia una mossa! E faccia qualcosa, porca di una merda!
1: No!
0: Ma non si può!
2: Eravamo, faccia qualcosa, no? Così la signora ne è costretta a sbroccare.
3: Era un rafforzativo in realtà, non c'era.
1: Sì, sì, un intercalare rafforzativo.
0: Ma poi l'avrebbero bippato, no?
6: Cioè, parte piano, mi piace perché
0: parte piano,
6: piano
0: è un diesel, è proprio... Sì.
2: Allora...
3: Anche la signora ci aveva forse un po' di rabbia.
0: Sì...
2: Mentre noi prepariamo l'ultimo giro delle birre per festeggiare la fine del programma, che anche questa volta riusciamo come quello a far atterrare, visto che abbiamo visto un sacco di telefilm, era il comitato centrale di Radio Parsec.
0: Come passano due ore.
2: Grazie per essere stati all'ascolto, per aver interagito con noi, con il nuovo straordinario e innovativo canale
0: WhatsApp.
2: Che è questa nuovissima piattaforma che è WhatsApp,
1: un'invenzione che si chiama WhatsApp,
3: tra i primi ad usare.
0: Che cazzo, esatto. Di programma il comitato centrale,
2: guarda, pagheremo lo scotto di essere un'avanguardia tecnologica, sì. Questo canale di WhatsApp, chissà come finirà sta roba di WhatsApp in futuro.
6: Posso ringraziare chi ci ha scritto? Veramente grazie a tutti, ci avete svoltato la puntata.
3: Evviva i cannelli.
1: Io ringrazio anche chi non ci ha scritto, però chi ci ha scritto di più.
2: E via, l'ultimo giro, saluti e abbracci a
0: ciao,
2: Lello,
0: ciao,
2: Miki,
1: ciao.
2: Mark,
6: ciao
2: Silvia,
6: ciao.
2: Oscar, Alza Brossito,
3: ciao, ciao.
2: Lillus,
4: Dorelle, ciao.
0: Ivo,
1: perfetto,
0: e Mondo,
2: ciao. Ma noi non vi lasciamo a mani vuote, no, perché non tutti ce lo sanno che noi abbiamo un corrispondente da Canterbury che ha deciso di lasciarci a fine serata con dei sonetti recitati delle principali hit musicali.
1: Ah, Canterbury Tales.
0: Un erede di Robert Wyatt.
2: Delle Canterbury Tales che fa per Radio Pars, quindi un piccolo momento della poesia per...
6: Cioè lui legge i testi delle canzoni a mo' di poesia.
2: Come se fosse Shakespeare.
6: Ah, okay. Sì.
1: Come se fosse Chaucer, direi.
2: No, Chaucer, hai ragione. Jeffrey. Come se fosse Jeffrey nostro. E in realtà è Jeffrey nostro a sto punto. Quindi noi ve lo proponiamo e poi pezzo finale. Grandi abbracci e grazie a chi ci ha ascoltato.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao. Around the World by Daft Punk. Around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world.

0: Radio Parsec, streaming the alternative.
1: Bentornati a Maledetti, musica, parole ed altre eresie. Siete su Radio Parsec, quindi per la prossima mezz'ora non ci siete per nessuno. Io sono Mark, con la C alla fine, e oggi proseguiamo con la lettera iniziata nell'episodio precedente e indirizzata a te, caro Mark, con la K. Ti scrivo per farti conoscere le storie che mi hanno aiutato a trovare un senso e prima o poi arriverò a parlare di te. Ma 7 giorni fa ci siamo raccontati la tenacia feroce di Chet Baker, di come si possa ricostruire un suono sulle rovine della propria carne. Oggi invece andiamo dalla parte opposta, parliamo di un'ossessione che conosco da vicino, una folgorazione personale. Parliamo di chi ha scelto di spegnere la luce da solo, proprio mentre il mondo gli chiedeva di brillare. Come hai fatto tu, anni dopo, Mark. Quindi mettiti comodo e segui questo filo. Stasera ti racconto di come la scoperta dell'uomo nascosto dietro al mito abbia cambiato il mio modo di guardare la vita di tutti i giorni.

tornarsene a casa e chiudere a chiave. Perché la vita non è accumulazione, caro Mark. A volte le cose migliori nascono per sottrazione, ovvero quando cominci a spogliare la stanza. Ma tu questo lo sai bene. Io invece per anni sono stato un divoratore dei Pink Floyd, quelli dei grandi monumenti musicali, degli stadi, delle architetture di suono perfette. E per me Syd Barrett era solo una fotografia sfocata nell'album di famiglia, un fantasma da evocare nelle interviste. Ma poi sono andato a vedere i fatti. Novembre 1967, prima tournée americana, uno studio televisivo. I Pink Floyd sono la nuova gallina dalle uova d'oro. Dovevano suonare Apples and Oranges in playback. Le telecamere sono pronte, i compagni di band mimano la chitarra, sorridono e fanno la recita. Syd sta lì, con la sua chitarra al collo, e tiene le labbra serrate, incurvato, rigido, non apre la bocca nemmeno per fingere. Guarda la telecamera come si guarda un incrocio trafficato, un blocco di pietra in mezzo al circo. Sul palco fa di peggio, scorda la chitarra di proposito, una corda dopo l'altra finché non emette un raschio. Gli altri tre vanno avanti a suonare facendo finta di niente, lui resta lì, fermo. La stampa scrisse che era pazzia. Ma io mi chiedo se la pazzia non fosse anche la spiegazione più comoda per i discografici. È molto più facile dare la colpa all'LSD che guardare in faccia un ragazzo di 21 anni che stava usando il suo corpo per mettere sabbia negli ingranaggi prima che la macchina lo tritasse. E qui ti rivelo un dubbio, caro Mark, con la K. Un dubbio che mi gira in testa da praticamente sempre, che mi fa male, proprio a me che con i dischi dei Pink Floyd ci sono cresciuto. Tutti noi per una vita intera abbiamo ascoltato Shine On You Crazy Diamond. L'abbiamo ascoltata con il nodo alla gola, come fosse la più dolce e sincera dichiarazione d'amore ad un amico perduto. Ma stasera, da fan, me lo chiedo di nuovo. Cos'era davvero quel brano? Una sincera dichiarazione di mancanza o, senza volerlo, una raffinata pornografia del dolore? A scriverla è stato Roger Waters, l'amico d'infanzia di Syd, ma anche l'uomo che aveva dovuto mettere Syd alla porta perché la macchina non poteva fermarsi. È possibile che a un certo punto l'affetto si mescoli al bisogno inconscio di mettere la coscienza a posto, trasformando una resa in un inno da stadio? Non ho una risposta sicura a questo, perché Waters era sicuramente sincero nel suo dolore. Ma le domande scomode servono a questo, a non scambiare mai la superficie per l'unica verità possibile. Ascoltiamola ancora una volta, con tutto il bene che le vogliamo, ma con questo dubbio nelle orecchie.

Serviva questa musica, Mark. Serviva sentirla per capire cosa succede dopo e per capire cosa hai fatto tu 20 anni dopo di lui. Recuperiamo un fatto arcinoto. Londra, 5 giugno 1975. Siamo negli studi di Abbey Road e i Pink Floyd sono al mixer, a rifinire proprio Shine On You Crazy Diamonds. A un certo punto si apre la porta ed entra un uomo, è sovrappeso, ha la testa rasata a zero e le sopracciglia piallate via con il rasoio. Ha una giacca di nylon e un sacchetto della spesa in mano. Si siede in fondo. Stando ai racconti comincia a lavarsi i denti con uno spazzolino. Ci mettono un bel pezzo a capire che quel signore è Syd Barrett. Gli fanno ascoltare il brano dedicato a lui. Gli chiedono che ne pensi. E lui, senza muovere un muscolo, risponde: suona un po' vecchia. Poi prende la sua busta della spesa, esce dalla porta e se ne va. E per la band sarà l'ultima volta che lo vedranno. Capisci il gesto, Mark? Perché gli altri ci costruiscono sopra la statua del martire. L'uomo reale si presenta di persona a dire che la loro nostalgia è roba vecchia. Ma forse non era andato lì per farsi piangere addosso. Forse, senza dirlo, era andato a ricordare che quel monumento serviva più a loro che a lui. Qualche anno dopo, nel 1982, Syd fa la sua scelta definitiva. La stessa che avresti fatto tu, Mark, con la K. Chiude la porta del suo appartamento a Londra e comincia a camminare. Cammina per circa 80 km a piedi verso nord, fino a Cambridge, alla casa di sua madre. Entra e cancella Syd per sempre. Torna a essere Roger Barrett. Negli anni che gli restano trova la sua misura. La testa rimane rasata, le buste della spesa nel cestino della bicicletta, i pomeriggi in garage con una pialla per legno in mano. Compra i telai di legno, li lavora finché la stanza non profuma di resina. Ci stende sopra la tela e poi dipinge. Quadri enormi. Ma quando il colore si asciuga, li porta in cortile e gli dà fuoco. Li brucia per non venderli, per azzerare il valore di mercato. Dipinge per il puro gusto di far scivolare il pennello senza lasciare traccia, senza farne merce. Chet Baker ha distrutto la sua carne pur di continuare a stare sul palco. Roger Barrett, proprio come te, Mark, ha ucciso il personaggio per salvare l'uomo.

Questa era la storia di Sid Barrett, o meglio di Roger Barrett, finito in un garage di Cambridge con le dita incrostate di trementina e le scarpe sporche di resina, a piallare il legno e bruciare le tele nel cortile di casa, fino a farsi dimenticare. Però, caro Mark con la K, che ne è di noi? Voglio dire noi, gente qualunque, noi che stiamo dall'altra parte, con la radio accesa mentre torniamo a casa o in cucina mentre buttiamo la pasta. Noi non abbiamo diritti d'autore a farci da scudo. Noi non abbiamo una casa di famiglia dove ritirarci a pensare. Se domattina diciamo quel famoso basta al lavoro che ci mangia vivi, la settimana dopo il frigo è vuoto, l'affitto non si paga da solo e i libri di scuola dei nostri figli restano sullo scaffale. Noi, caro Mark, la fuga totale come la tua o quella di Sid, non ce la potremmo permettere. E allora? Che ce ne facciamo delle vostre storie? Sono solo favole da raccontare prima di spegnere la luce? Vite di pochi fortunati che hanno potuto dire di no? Beh, io credo che la lezione qui non sia scappare su un'isola deserta. La lezione che mi porto a casa oggi è che se non puoi disertare nella tua vita, puoi disertare dentro. Puoi decidere che quello che vali non si misura in quanto produci. Che le 8 ore in cui vendi il tuo tempo non raccontano chi sei. Perché puoi dare loro il tuo tempo e la tua fatica, ma la dignità no. La diserzione allora diventa un giardino segreto, coltivato di notte. Un giardino che nessun padrone potrai mai mettere a bilancio. Torneremo su questi argomenti, Mark con la K. L'appuntamento è per lunedì prossimo con il terzo capitolo di questa lettera. Torneremo a raccontare altre vite con in tasca una frase di Karen Blixen che Hannah Arendt ha scelto per aprire un capitolo di Vita Attiva. Tutti i dolori si possono sopportare se li si mette in una storia o se si racconta una storia su di loro. Io sono Mark, con la C. Questo era Maledetti, musica, parole ed altre eresie. Buon proseguimento di ascolto e lasciate andare il passato, perché c'è grande confusione sotto al sole, quindi è meglio pensare a domani, sempre su Radio Parsec.

Benvenuti a Ritmo, rock in tempi molto oscuri, seconda puntata della seconda stagione dedicata alla Scozia, al pop rock scozzese. E... ma come ci hai pensato? Mi è venuto così, soprattutto negli anni 80 e 90 il pop rock scozzese ha avuto delle stagioni di grandissima intensità e ha prodotto delle band significative. Diciamo che parlando di pop rock scozzese, come noterete nel corso di questa puntata, la parola più ricorrente sarà Glasgow, il nome più ricorrente, che poi è un nome anche Glasgow, un nome di città, e il nome di persona più ricorrente sarà Alan McGee. Poi ve lo spiegherò, vi spiegherò il perché. Intanto però la partenza è del menestrello Donovan.

Catapultiamo subito tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 per un'altra band che viene da Glasgow e sono i Teenage Fan Club che naturalmente aumentano la mia quota leggendaria di musica meravigliosamente inutile. Loro sono sono tra i primi 10, nella top 10, i campioni del mondo della musica pop assolutamente insignificante. Loro derivano dai Birds, derivano soprattutto dai Big Star, l'hanno rielaborati nel corso del tempo, sono stati scoperti come molti dei gruppi che sentiremo, come alcuni, diciamo, dei gruppi che sentiremo, delle band che sentiremo oggi, da quel fenomeno di Alan McGee, che era un produttore nonché discografico, nel senso di proprietario di etichetta della Creation. Lui però è di Glasgow, tanto per cambiare, e andava a Glasgow e scopriva i gruppi di Glasgow, alcuni ne portava a Londra con dei discreti risultati. Ricordo che i Teenage Fan Club, di cui adesso ascolteremo una doppietta di brani meravigliosamente inutili, sono stati indicati da Kurt Cobain, uno che se qualcosa di musica ha fatto in vita sua, come gruppo preferito, e da Ben Gibbard come suo gruppo preferito. Poco, secondo me, non è. Doppietta dei Teenage Fan Club, Commercial Alternative e Sparky's Dream.

riuscite a immaginare una band scozzese più meravigliosamente inutile dei Teenage Fan Club? Del resto, quella loro attitudine un po' così, un po' chiltoniana, nel senso di derivante, derivativa dai big star di Alex Chilton, questa apparente attitudine college rock, l'ha fatti diventare il gruppo della creation più famoso in America per un certo periodo. Ricordiamo che il loro album Bandwagon-esque, che non è quello da cui ci siamo ascoltati i brani precedenti, ma è del 1991, secondo una rivista statunitense, fu giudicato migliore di Nevermind dei Nirvana e di Loveless, di My Bloody Valentine, De Gustibus, e quindi lasciamo agli americani quello che è degli americani. Intanto ne approfitto per invece presentare una band, finalmente, che non è di Glasgow, Delgados.

Bene, erano i Delgados che vengono da Motherwell, non vengono da Glasgow, e quindi mi sembrava giusto rimarcarlo. E stavo dicendo prima di quel tomo che si chiama Alan McGee, che ripeto è uno un produttore e un discografico di Glasgow, dotato di un certo intuito, nel senso che ha scoperto gruppi ad esempio come gli Oasis. Si narra che lui di Glasgow andò a trovare la sua ex fidanzata a Glasgow e in un locale di Glasgow vide suonare gli Oasis e li mise subito sotto contratto. Non fece male, secondo me, e su questa lui è... Abbiamo avuto occasione di vederlo come esibirsi come DJ ad Ancona, e completamente andato qualche anno fa, tanto è vero che un po' autocelebrativo forse su questo punto specifico degli Oasis, ha messo 4-5 pezzi degli Oasis consecutivi, la gente se n'è andata via, anche perché erano pezzi vecchi e lui è vecchio e non ce la fa più. Però tra tutti i suoi... ha scoperto i Teenage Fan Club, che abbiamo ascoltato prima, a volte aveva un carattere un po' spigoloso, per cui metteva sotto contratto dei gruppi che dopo pochissimi dischi, dopo pochissimi album o singoli lo lasciavano e se ne andavano. In particolare lui scoprì anche Jesus and Mary Chain, e un gruppo stavolta non meravigliosamente inutile ma straordinariamente utile, perché grazie a Jesus and Mary Chain negli anni 80 ci fu il revival dei Velvet Underground, che non è poco. Ma lui scoprì Jesus and Mary Chain, produsse il frastuono assordante del loro primo singolo, e dopo un singolo i Jesus and Mary Chain lo accannarono, lo salutarono e se ne andarono ad un'altra etichetta. Adesso ascoltiamo i Jesus and Mary Chain dopo il cambio di etichetta, ma qualche tempo dopo, April Skies.

difficile da battere, semmai si può solo eguagliare, cioè abbandonare l'etichetta dell'uomo che ti ha scoperto dopo un solo singolo, e quindi è solo eguagliabile, non è battibile. Jesus & Mary Chain, non mi sono espresso sul punto, ma sono di Glasgow, e adesso invece passiamo a tutt'altra musica, anche se non è vero, perché poi Jesus & Mary Chain, velvettiani di altro tipo, sono Belle & Sebastian, ma comunque di Glasgow.

gli schivi e riservati Belen Sebastian, talmente timidi che a un certo punto della canzone io mi aspetto sempre che venga fuori Ruggero dei Timidi. Battutona, tanto per ricordare un gruppo di Glasgow, e adesso saltabeccando qua tra anni 80 e anni 90, ritorniamo agli anni 80 e ribecco un gruppo di Glasgow, naturalmente anche questo scoperto da Alan McGee. Non fecero come Jesus & Mary Chain, nel senso che non abbandonarono Alan McGee e la Creation dopo un solo singolo, ma ne fecero alcuni che furono poi raccolti in un momento successivo in una compilation apposita, ma dopo qualche singolo comunque se ne andarono anche loro. Erano i Pastels. Oh, yeah.

Questa è Radio Parsec, questa è Ritmo, puntata dedicata al pop rock scozzese di un po' di tutti i tempi. E se a qualcuno piace pop, rock e scozzese e non ha la pretesa di essere alla moda, questo album da cui abbiamo tratto il brano che avete appena ascoltato, che si chiama, l'album si chiama Up for a Beat with the Puzzles, ve lo consiglio caldamente perché è una raccolta di gioiellini, è del 1987 mi pare, è praticamente ormai sconosciuto, è esagerare per difetto, nel senso proprio non lo conosce nessuno, però se volesse, proprio vi piace la faccenda, cercatelo perché è davvero carino. Invece noi cambiamo completamente decennio, facciamo un salto di due addirittura e ascoltiamo quelli che hanno avuto successo davvero. Franz Ferdinand.

0: Franz Ferdinand con Michael, gruppo di Glasgow, l'avete indovinato, non era facile, ma ora da un gruppo di discreto successo che all'inizio degli anni 2000 insomma si fece abbastanza valere, passiamo a una band che invece ha fatto solo un album di vero art rock stranissimo, particolarissimo, e non andò assolutamente da nessuna parte, anzi quando cominciarono a richiamarli per fare il secondo disco dissero noi l'abbiamo fatto per gioco, non abbiamo alcuna intenzione di metterci nel mercato musicale in nessun modo, sono strani, la loro musica era strana, Life Without Building mi sembra che si chiamassero, e indovinate un po', sono di Glasgow.
1: If I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you,

0: credevate voi che io vi abituassi a musica meravigliosamente inutile, così, pezzettini, tre minuti, eccetera? Questo è un pezzo complessissimo, è un pezzo che la voce di lei riconduce a superiore unità, non so cosa sto dicendo ma mi sta venendo bene. Erano i Life Without Buildings, hanno fatto solo un disco e questo per me è proprio, se c'è una definizione di art rock, è proprio corrispondente a questo tipo di pezzi. E ora cambiamo completamente registro e un po' di elettronica fatta da un gruppo che io ho spesso definito i copisti di Glasgow, naturalmente. Sono i Primal Scream, hanno copiato tutti, hanno copiato i Birds, hanno copiato i Rolling Stones, come ho detto già un'altra volta, hanno tentato di fare tutte le cose che avevano già fatto gli altri, ma a volte gli è venuto bene. Questa è la loro versione più elettronica, dall'album Exterminator, è scritto sulla copertina dell'album con solo le consonanti, quindi più che scozzese sembra gallese, battuto. Però, insomma, a parte queste facezie, da Exterminator, Primal Scream.
1: Not sexual, it's just aggression. 10-4, old buddy.

You got the money, I got the soul. Quindi tu hai i soldi, io ho l'anima, dicono i Primus Bravo, Bobby Gillespie, che lui è una, è la costola che nacque da Adamo, Jesus and Mary Chain, nacque il Adamo 2, che è Bobby Gillespie, e i Primal Scream suonava all'inizio nei Jesus and Mary Chain, poi si staccò subito e fece una band da solo. Naturalmente rimase sotto contratto con la Creation, a differenza dei Jesus and Mary Chain, e quindi con Alan McGee, che i Primal Scream, a parte gli Oasis, credo che siano il gruppo che ha portato più successo al manager scozzese, anzi sicuramente con Screamedelica, che fu un album di successo abbastanza epocale. Siamo arrivati agli anni 2000, i pezzi si sono fatti vieppiù complessi, e adesso ancora di più, perché siamo di fronte, naturalmente, Primal Scream di Glasgow, non ci sbagliamo, e adesso invece ai Morriconi di Scozia, cioè Mogwai, che sono di Glasgow.

si è commossa anche la regia, si sono commossi i microfoni di fronte a questo pezzo ad alto tasso di epicità, come dicono quelli bravi, di Mogwai, che è insomma uno dei migliori pezzi della loro vita per quello che sono i miei gusti. E ora, dopo pezzi complessi, ritorniamo e finiamo e concludiamo con due ottantate, di quelle leggere, cominciando da un cantautore che poteva anche avere successo ma non ce l'ha mai avuto, probabilmente ha avuto dei problemi personali, diciamo così. Godeva di una certa popolarità anche nel periodo gothic, ma lo ha superato e poi si è lanciato in nella secondo quella che possiamo definire tranquillamente musica leggera. Lloyd Cole and the Commotions, da Glasgow.

era Lloyd Cole con i suoi Commotions, questa era Ritmo, questa era la puntata dedicata al pop rock scozzese, seconda puntata della seconda stagione, e chiudiamo con un pezzo della mia, praticamente della mia infanzia, molto scozzese, molto epico, di un gruppo che non è di Glasgow.

La Mentina. Ciao a tutte, a tutte le ascoltatrici di Radio Parsec. Siete sulla Mentina, il programma radiofonico che vi parla al femminile sovraesteso di femminismi, diritti e società e nel frattempo vi trasporta, in particolare negli anni 90, con brani musicali creati o interpretati da sole artiste. Io sono Lillus e non vivo fuori dal mondo davvero. Solo che quando ho avviato quasi per gioco questa rubrica radiofonica, mai e poi mai avrei pensato che in pochissimo tempo sarebbero potuti accadere così tanti fatti di politica e di cronaca nazionale ed internazionale di cui avrei dovuto assolutamente parlare durante il mio programma, tra virgolette, femminista. Tipo, parlare dei femminicidi in Italia, del DDL Valditara, del patriarcato mediterraneo, dell'abolizione delle quote rosa in Parlamento, delle gonne corte, delle gonne lunghe, delle gonne tolte, delle stronzate a cura della ministra Roccella contro il congedo paritario e tipo commentare i fatti di Cornell, dei 7 stupratori di Cornell e dei 57 schifi umani della chat di Cornell University. Ma vedete, non posso correre disordinatamente dietro all'orrore misogino e femminicida di questo secolo. Perché A. già lo conosciamo. B. corrergli dietro soltanto per chiacchierarci su con spavento e disgusto, purtroppo, serve a poco. E C. perché incazzarci follemente alla cieca, urlando e bruciando tutto, che è anche un po' quello che vorrei fare io, in certe giornate come questa, insomma, sta roba qui, sorelle, potrebbe non bastare. Per ora. Saremmo ancora troppo poco numerose. Ci sono ancora troppe ancelle e allo stesso tempo vittime inconsapevoli del patriarcato là fuori. E dobbiamo punzecchiarla ancora un po'. Ma con metodo. Avevo un piano. Ho un piano. Voglio fare in modo che molte più ragazze, anche quelle dotate di testicoli e barbe intendo, molte più ragazze siano in possesso di una sana consapevolezza. Dobbiamo essere più numerose nel guardare il mondo, diciamo così, con lenti diverse. Questo mondo osceno, in cui i fatti del college americano Cornell e di quella schifosa frat house, ad esempio, sono soltanto la punta di un iceberg di sangue, rappresentato da un sistema ideato e controllato dal patriarcato da secoli e secoli e che di fatto tritura e si ciba letteralmente delle femmine. Serve uno sguardo diverso, anzi, lo ripeto, serve consapevolezza, servono conoscenza, studi e ricerche, dati, fatti, numeri, cifre a tonnellate. E allora, davanti a questo muro di realtà e di prove schiaccianti che confermano quanto questo mondo patriarcale ci voglia rinchiuse, mute, spente, sfruttate, strizzate, violentate e poi morte, allora e soltanto allora potrà partire l'offensiva finale. Non più la resistenza, no, l'offensiva contro chi ci vuole male, molto male.

Bentornate su Lamentina e su Radio Parsec. Non credo serva disannunciare, ma vabbè, avete appena ascoltato l'immensa Janis Joplin nel brano Cry Baby del 1970. Allora, come vi raccontavo nell'ultima puntata prima della pausa estiva, un giorno la mia percezione del mondo intorno a me è cambiata per sempre, dopo aver letto un testo fondamentale del femminismo, ma direi proprio un testo fondamentale per la consapevolezza di tutta l'umanità. Il libro di cui parlo si intitola Invisible Women, Invisibili, come il nostro mondo ignora le donne, in ogni campo, dati alla mano, dell'autrice Caroline Criado Perez. Nata nel 1984, la Criado Perez è una giornalista e un'attivista britannica. Nel 2012, insieme a Catherine Smith, ha

emergenziale ed alla prevenzione del cancro al seno. Bene, tra gli esperti intervistati non c'era una sola donna, ma nemmeno una. E anche gli intervistatori erano tutti uomini. Ah, che bellezza! Allora Caroline partì all'attacco quel giorno, per fortuna. E forse è proprio questo lo spirito con cui dobbiamo affrontare Invisibili. Perché che cosa racconta questo libro? Racconta una cosa apparentemente semplice e proprio per questo sconvolgente. Viviamo in una società costruita di immagine e somiglianza dei maschi e, di conseguenza, metà della popolazione viene sistematicamente ignorata. E come facciamo ad accorgercene? Guardando i dati, o meglio, guardando i dati che non ci sono. Non ci sono! L'assenza di dati sui corpi femminili, sulle abitudini femminili e sui bisogni delle donne produce quello che Criado Perez chiama gender data gap, e cioè, molto semplicemente, la voragine, il vuoto dei dati sulle femmine. E questa voragine riguarda praticamente tutto e genera e porta conseguenze praticamente su tutto, tipo, come nel caso degli smartphone sviluppati in base alla misura delle mani dei maschi adulti, come, che ne so, la temperatura media degli uffici che viene tarata sul metabolismo maschile, come nella progettazione di spazi urbani, trasporti pubblici e dei bagni pubblici, tutto pensato solo per i maschi, come nel lavoro domestico e nel lavoro di cura non retribuito che non viene calcolato e quindi non viene ricompreso nel PIL e sparisce, come per la sicurezza. Sapete, no, che i crash test automobilistici sono tarati su un corpo maschile standard e che questo aumenta i rischi e la morte per le donne in caso di un banale incidente? O come infine accade nel campo della salute e della ricerca medica, che ha portato all'esclusione delle donne dalla ricerca clinica e dai test sui farmaci. Ma sapete perché? Per il costo! Perché per testare un nuovo farmaco sul corpo di una donna lo si deve sperimentare per ben 4 volte, e cioè durante ciascuna delle 4 fasi del ciclo mestruale. E bisogna testarlo nelle ragazzine prima del menarca e bisogna ritestarlo durante la menopausa, fasi e momenti ormonali cruciali nella vita delle sole femmine, purtroppo solo di loro e non anche dei maschi. E qui arriviamo al punto fondamentale. Il problema non è semplicemente che mancano dei dati. Il problema è che il vuoto di dati, questo gender data gap, produce un pregiudizio. Un pregiudizio che può avere conseguenze profonde sulla vita delle donne e qualche volta persino fatali. E quando dico fatali, intendo proprio questo, che portano alla morte delle femmine. Morte, death, muerte, tot, mort. Perciò il termine con cui vorrei che facessimo tutti amicizia è gender data gap, perché dentro Invisibili si vede il mondo che è pieno di cose progettate male per le donne. Un mondo nel quale molto spesso le donne non sono proprio state previste. E questo libro, piano piano, con coraggio, insieme a voi, vorrei davvero analizzarlo e commentarlo nel corso delle prossime puntate. Perché dalla consapevolezza e non dalla merda, nascono i fiori.

Ciao, questa era Skylar Grey con Invisible, brano del 2011 dal titolo azzeccatissimo per questa 14ª puntata della vostra Lamentina. Care sorelle, partiamo da una domanda molto semplice, quella che dà il via al nostro libro, Invisibili. Quando diciamo essere umano, che immaginiamo? Una persona? O senza nemmeno accorgercene un uomo? Perché una delle idee più potenti di invisibili è proprio questa. Per secoli abbiamo costruito il mondo prendendo l'esperienza maschile come se fosse semplicemente l'esperienza umana. Il maschio non è stato trattato come una delle due possibilità, è stato trattato come il modello di riferimento. E tutto ciò non corrispondeva a quel modello, ovviamente, cos'è diventato? Una variazione, una deviazione, una specificità, un diverso, anzi una diversa. Pensate per esempio a una di quelle storie che ci siamo raccontate per decenni sulle origini dell'umanità, no? L'uomo cacciatore. Gli uomini uscivano dalle caverne, andavano a caccia, procuravano il cibo. E le donne? Le donne stavano lì, aspettavano, crescevano le bambine, raccoglievano qualche pianticella. Insomma, facevano le donne. È una storia talmente familiare che quasi non ci accorgiamo di quanto sia strana. Negli anni 70, però, l'antropologa Sally Slocum fece una domanda semplicissima: ma che cosa facevano le femmine mentre i maschi erano fuori a caccia? Sembra una domanda banale, ma invece fu rivoluzionaria, perché improvvisamente mette in discussione il punto di vista dal quale stavamo guardando tutta la storia. Se abbiamo raccontato per decenni, per secoli, l'evoluzione umana attraverso quello che facevano gli uomini, che cosa ci siamo perse non guardando le donne? E soprattutto, perché abbiamo dato per scontato che fossero i maschi a fare le cose importanti? Pensate che questo meccanismo, questa modalità di pensare, arriva fino all'archeologia. Per molto tempo, infatti, quando veniva ritrovato uno scheletro sepolto con delle armi, la conclusione sembrava quasi automatica. Armi uguale guerriero, guerriero uguale uomo. E quindi quello scheletro era classificato come maschio. Poi è successo qualcosa di interessante. Abbiamo cominciato a fare i test del DNA e abbiamo scoperto che alcuni di quei guerrieri erano invece guerriere. Tra la popolazione antica degli sciti nell'Europa orientale e in Asia centrale, ad esempio, analizzando i resti ritrovati in più di 1000 tumuli funerari, sono emerse percentuali molto alte di donne e ragazze che erano guerriere, fino al 37%. E allora la domanda diventa: ma quante volte abbiamo guardato una cosa e abbiamo visto quello che ci aspettavamo di vedere? Questo, secondo me, è il punto più interessante. Il problema non è soltanto che le donne siano state dimenticate, è che quando cerchiamo qualcosa, cerchiamo dentro categorie che abbiamo già costruito, che sono già state costruite. Se nella nostra testa guerriero significa automaticamente uomo, davanti a una donna guerriera rischiamo persino di non riconoscerla. Anche perché il patriarcato, altro che guerriere, ci vuole solo ragazze carine, pretty girl, come cantava Ani Di Franco.

0: What if I knew that and I called your bluff? Don't you think every kitten figures out how to get down?
1: Care sorelle di Lamentina, stiamo parlando di femmine e di invisibilità guidate dal testo base di ogni nostra consapevolezza odierna, chiamato Invisible Women di Caroline Criado Perez. C'è un aspetto da considerare e chi segue questo programma radiofonico lo sa più che bene. Un dettaglio ancor più quotidiano, una cosa che usiamo tutte e tutti ogni giorno, il linguaggio. Sally Slocum osservava che la parola inglese man veniva utilizzata in modo talmente ambiguo da poter significare contemporaneamente uomo e essere umano. E qui arriva una cosa che conosciamo bene anche noi di Lamentina, il maschile usato come universale. Tipo, gli uomini hanno costruito la storia, l'uomo ha conquistato la luna, l'uomo primitivo viveva nelle caverne, l'uomo ha inventato, eccetera, eccetera. E noi sappiamo che tecnicamente quel maschile dovrebbe comprendere anche le femmine. Ma le ricerche dicono che non è così che funziona nei nostri cervelli umani. Il cosiddetto maschile generico viene interpretato molto più spesso come maschile vero e proprio. Quando leggiamo una professione formulata al maschile, tipo medico, immaginiamo più facilmente un uomo. Al punto che quando leggiamo un annuncio di lavoro al maschile, noi donne, pur preparate e idonee per quel posto, probabilmente saremo meno propense a candidarci. E perfino alcune ricerche psicologiche possono essere influenzate dalla formulazione linguistica utilizzata nei questionari. E quindi, no, non stiamo parlando semplicemente di grammatica, stiamo parlando di immaginazione. E c'è un esempio che adoro perché è più contemporaneo e apparentemente un po' ridicolo. L'esempio delle emoji. Fino al 2016 molte emoji negli smartphone erano ufficialmente neutre, lo sapevate? Non esisteva uomo che corre, esisteva semplicemente runner, persona che corre. Non esisteva poliziotto uomo, esisteva police officer, ufficiale di polizia. Ma quando poi le piattaforme dovevano disegnare quelle figure, molto spesso le rappresentavano come uomini. La neutralità, insomma, aveva un aspetto maschile. Aia! Nel 2016, per fortuna, Unicode ha introdotto esplicitamente le versioni maschili e femminili di molte professioni ed attività. E a me sta cosa ridicola mi fa pensare. Perché forse la domanda non è perché dobbiamo specificare che esiste una donna? Forse dovremmo chiederci perché quando non specifichiamo niente immaginiamo un uomo? E torniamo allora alla domanda con cui abbiamo cominciato. Quando diciamo essere umano, che immaginiamo?

Bentornate su Lamentina, per qualche minuto ancora insieme, parlando del linguaggio, perché il problema del maschile universale non è soltanto linguistico, è molto più profondo, è un'abitudine mentale, è l'idea che l'esperienza maschile sia semplicemente l'esperienza umana tout court, mentre quella femminile abbia sempre bisogno di essere specificata. Pensateci, una donna medico. Una donna scienziata, una donna artista, una donna guerriera, una donna presidente, come se la parola donna fosse l'informazione aggiuntiva e come quindi se uomo fosse invece la condizione normale, il punto di partenza, il maledetto default. Ed è proprio questo che Caroline Criado Perez chiama già nell'introduzione del testo Invisibili the default male, il maschile come impostazione predefinita. E forse la cosa più importante è che questo default non lo vediamo più, perché quando una cosa è considerata normale, smettiamo di accorgerci che è una scelta. Quindi oggi vi lascio con un'altra domanda. La prossima volta che sentite dire «l'uomo ha fatto», provate a fermarvi un secondo e chiedetevi «quale uomo?» E soprattutto «dove sono le donne che non sto vedendo?» Perché forse è proprio da lì che comincia il viaggio dentro invisibili. Non dalla scoperta che le donne sono state escluse, ma dalla scoperta molto più inquietante, che spesso non ci accorgiamo nemmeno della loro assenza. E questa, care lamentine, è una forma di invisibilità molto potente e anche molto difficile da vedere. Concludo la puntata con la dedica che si trova proprio all'inizio del libro e che la Criado Perez rivolge a tutte noi. Per le donne che non mollano, siate sempre maledettamente difficili. E per essere difficili bisogna essere preparate. Bisogna imparare a vedere quello che viene dato per scontato. Il maschile predefinito, il mondo a misura di maschio. No, basta. Mai più donne invisibili, mai più donne non considerate, mai più donne non previste, mai più woman down. Vero, Alenis?

Bentrovati amici e amiche di Radio Parsec, siamo alla seconda puntata di Lello Splendor. Dopo la prima che è andata molto bene, le statistiche hanno dato dei feedback enormi e quindi io con molto piacere vado avanti nella mia iniziativa radiofonica e perché no, è la seconda puntata, ve l'avevo annunciata, è una puntata già particolare, già con una sorpresa, partiamo col botto. Io adesso non vi dico niente perché sennò che gusto c'è. Mando il primo brano, che è già indicativo di quello che ci aspetterà nel corso della puntata, e poi al rientro scopriremo la sorpresa di cui vi parlavo. A dopo!

0: E rieccoci, abbiamo appena ascoltato il primo brano in scaletta di questa seconda puntata di Lello Splendor della seconda stagione qui su Radio Parsec. Erano gli Yuppie Flu con Be Free Now, tratto dall'ultimo lavoro, l'ultimo disco Kings Without a Crown, di cui già vi parlai la settimana scorsa. Per i più attenti di voi si ricorderanno le quattro chiacchiere che ho fatto con voi già la puntata scorsa, ma oggi tutto assume un sapore diverso e più figo, perché oggi è la puntata con l'ospite, e l'ospite in questione si chiama Francesco Paolo Chielli. Per gli amici Francesco Chielli, per gli amici ce lo dirà lui, è bassista, scrittore, autore di Yuppie Flu, per l'appunto, e quindi a Lello Splendor c'è Francesco con noi qui come ospite. Ciao Francesco.
1: Ciao a tutti, ciao Lello, ciao Gabri, ciao Gabrilello.
0: Gabrilello può andare, Gabbo invece per te va bene?
1: Gabbo sì, va quando ero più fresco.
0: Adesso, non adesso. Ci si smoscia andando avanti.
1: Sì, è chiaro, ovvio.
0: Beh. Io, fra, ti dico la verità, sono molto emozionato ad averti qui in studio, come dicono quelli fighi dell'Accademia della Crusca, perché ci conosciamo da un po' e ci siamo incrociati 750 miliardi di volte in locali, concerti di Yuppie Flu appunto, ma anche concerti di Francesco da solo, e quindi ci siamo scambiati un sacco di idee, di notizie, di gusti musicali. Quindi averti qui per me è fondamentale, perché poi sei anche una persona di un certo tipo, quindi non so cosa aspettarmi dalla puntata, vediamo, dai, andiamo avanti.
1: Sto già ridendo.
0: Già ridi.
1: Sto già ridendo perché anch'io non sono stato ai tuoi concerti, se ti ricordi.
0: Ai miei concerti?
1: Sì.
0: Quali?
1: Una volta che hai suonato a casa mia.
0: Madonna.
1: Di cui ci abbiamo tra l'altro testimonianza video. Questo
0: sì.
1: Andrebbe.
0: Sai che quella roba lì io la ricordo sempre con gioia. Il Ferrone Talent Show.
1: Sì, tanta roba.
0: Sì, tantissimo. Dovete sapere, amici ascoltatori, che adesso io non so, lo fate ancora? Non credo.
1: No,
0: non lo so.
1: Ormai sono quasi 10 anni che non lo facciamo più.
0: Vabbè, come tutte le cose belle.
1: Certo, chiaro.
0: Finiscono.
1: Anche perché poi insistendo a peggiorare si riesce sempre,
0: certo.
1: No? Quindi
0: non è,
1: a un certo
0: non era
1: punto è meglio che.
0: No, rimaniamo con le vette toccate in quelle edizioni. Il Ferrone Talent Show era una specie di corrida dedicata ai dilettanti allo sbaraglio, si chiama così perché era stata ideata da Ferrone,
1: era
0: Enrico.
1: Era il compleanno suo, veramente lui non faceva niente,
0: certo.
1: Non andare lì e pontificare questo e quello, facevo tutto io.
0: Chiaro, anche perché si svolgeva a casa tua, se non ricordo male.
1: Sì, certo, l'ospitavo io.
0: Quindi voglio dire, e io e alcuni miei amici ci impegniamo a fare una nostra edizione di Yellow Submarine.
1: Esatto.
0: Il palco era un palco con la gabbia, perché
1: sì,
0: gli astanti potevano anche
1: le votazioni erano
0: votare
1: fatte tramite il lancio delle
0: lancio
1: lattine,
0: di lattine,
1: no?
0: Esatto,
1: quindi è chiaro che per la sicurezza a cui noi insomma teniamo
0: chiaro,
1: sempre molto,
0: c'era tutto un protocollo rigorosissimo. E quindi adesso chiudo questa parentesi che hai aperto te, quindi mi perdonerai la lungaggine.
1: Mi veniva da ridere e non avrei saputo trattenermi, quindi l'ho dovuto dire.
0: Noi quell'edizione vincemmo il premio come Best Newcomer.
1: Che niente non è.
0: Quindi ce lo teniamo a casa, sto trofeo fantastico.
1: Fantastico.
0: Detto questo, Fra, cosa si può dire? Già abbiamo sentito questo pezzo iniziale dal disco, Kings Without a Crown, ne parleremo ovviamente nel corso della puntata, quindi stateci a sentire, ma c'è un qualcosa che vuoi dire così subito, di primo acchito?
1: Allora, tanto, sì, questo qua è dunque... Da una parte è una gran gioia, da una parte però è comunque una gioia un po' amara, perché questo è l'ultimo disco di Yuppie Flu, nel senso che, e magari molti di voi lo sanno, tu sicuramente, Matteo ci ha lasciato ormai all'inizio dell'anno.
0: Sì, febbraio.
1: Però ci ha lasciato e ci siamo lasciati, perché comunque così, e con l'intento di fare un ultimo album, un'ultima uscita, che era ormai da un po' di anni che stavamo preparando, con i tempi di un gruppo che non è praticamente in attività, perché ognuno aveva la vita sua, ognuno era nella parte del mondo che se l'era insomma preso, e quindi avevamo dei tempi estremamente dilatati. Ormai saranno stati quasi più di 4-5 anni che lavoravamo a questo Kings Without a Crown. Però è successa questa cosa e lì per lì siamo rimasti come queste cose ti lasciano, quindi congelati. e piano piano però abbiamo capito che probabilmente, se non altro per rispetto della volontà di Matteo, forse questo disco era il caso di farlo uscire, sì, e far ascoltare, sì, alle persone, se non altro a quelle che sono affezionate alla nostra musica, cosa Matteo avrebbe voluto proporre per questa, insomma, terza età musicale, o sì, anche quarta ormai probabilmente. Sì. Quindi abbiamo deciso congiuntamente con la famiglia, sia il gruppo che tutta la famiglia con i figli, di far uscire questo disco con l'aiuto di 42 Records, che immagino insomma un po' conosciate se bazzicate nella musica indipendente italiana.
0: Sì, certo.
1: E riesumando anche Homeslip, che è la nostra etichetta di
0: riferimento.
1: Parleremo più avanti meglio in un'altra occasione. E quindi abbiamo fatto uscire questo disco, però nessuno ci ha avuto, insomma, l'intenzione e la voglia di suonarlo dal vivo, perché comunque anche solo ascoltarlo per i primi mesi non è stato facile per nessuno di noi.
0: Immagino.
1: Perché comunque è un po', un continua sempre a leggere in eterno lo stesso testamento, e quindi è stato un po' pesante. E dopodiché però, anche se non lo suoniamo, abbiamo deciso di fare delle iniziative in modo di portare noi il disco in giro per l'Italia, per farlo ascoltare le più persone possibile. È anche una buona occasione per rivedere un sacco di gente che insomma frequentavamo allora e che ci seguiva allora. Magari sono degli appuntamenti più piccoli, dove bene o male si ascolta il disco, si fa due parole, cioè abbiamo un po' di merchandising, si può comprare il disco. E non è, insomma, in sostanza non è un concerto, ma è un'occasione d'ascolto, diciamo.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: tra
0: sì,
1: l'altro ne abbiamo
0: sì,
1: prossima una.
0: Sì, vabbè, adesso qui è arrivato un antivirus, vabbè, ce lo prendiamo.
1: Vabbè, dai,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: di moda
0: l'antivirus. Dopo il Covid, ovviamente. Sì, sì, sì, hai detto bene, sono dei listening party, no? Si possono,
1: sì,
0: chiamare,
1: esatto,
0: così, e noi adesso chiaramente avremo modo di parlarne in questa puntata, perché c'è un appuntamento che vi dovete segnare in agenda, adesso ci torneremo. Io però volevo chiudere così questo primo blocco dicendo che hai detto, confermando che hai detto una cosa molto importante, perché da una parte ovviamente c'è la mancanza, c'è la perdita, e Matteo comunque era una figura fondamentale, e quindi immagino il vuoto, però dall'altra parte c'è secondo me una cosa molto importante che è stata fatta con il recupero di queste canzoni che erano pronte, perché il disco in effetti è eccezionale, te l'ho detto anche in privato, lo confermo qui e l'ho detto anche la settimana scorsa, e quindi era una cosa che andava fatta, sei d'accordo? Cioè è una cosa che, come hai detto te, c'ha due sfaccettature, ma comunque sono tutte e due importanti, e il recupero delle canzoni e l'uscita del disco è una cosa che andava fatta, perché meritava proprio.
1: Sì, adesso sto ovviamente di parte, però
0: certo,
1: penso che sia un lavoro molto molto molto buono, molto bello,
0: ecco.
1: E già in parecchie persone con cui ho parlato, insomma, i feedback sono molto buoni a livello degli altri, quindi non è che non è un posticcio,
0: no,
1: esattamente come lo voleva, come l'aveva pensato Matteo, ecco. Tant'è che l'apporto nostro del resto del gruppo è molto relativo, per il fatto che non siamo riusciti a fare le ultime sessioni dove avremmo integrato con altro materiale. Però anche qui nessuno se l'è sentita, perché insomma Matteo era anche il sound engineer, il produttore di tutte le canzoni di Yuppieflow, oltre ad essere compositore, chitarrista,
0: sì,
1: cantante e tutto il resto, e era veramente maniacale in questo, quindi gli avremmo fatto un torto grosso a mettere le mani nel suo lavoro, tant'è che quello che sentiamo nel disco è esattamente quello che aveva mixato lui, solo masterizzato per,
0: sì,
1: il vinile,
0: sì,
1: quindi è esattamente come lo voleva, ci abbiamo tenuto
0: a mantenere quel
1: in
0: format,
1: assoluto,
0: sì,
1: questa caratteristica, per il fatto che lo conoscevamo e insomma, il rispetto della sua passione era il motivo che ci ha mosso a fare questa operazione, quindi questo è chiaro che era così.
0: Si sente tutta questa cosa. Adesso fra noi andiamo avanti con un altro brano, ovviamente la playlist di questa sera è tutta scelta da Francesco, se no l'ospite cosa viene a fare. Adesso noi sentiamo un altro pezzo e poi ci risentiamo fra poco, rientriamo e continuiamo a parlare di questa grande cosa che è il disco degli Yuppie Flu. A dopo!

0: E questi erano The Glands, nome evocativo di ghiandole, di cose di questo genere. Non approfondiamo, sarà interessante dire il titolo di questo brano, che era When I Laugh. I Glands sono di Athens, Georgia, come un gruppo piuttosto famoso erano i REM, mi pare. E questo è un album omonimo del 2000. Io questo pezzo non lo conoscevo, quindi devo ringraziare Fra che lo ha scelto, e quindi oggi ho imparato un'altra cosa nel bagaglio musicale che ho. E parlavamo prima con Francesco, dopo aver ascoltato Be Free Now, che ci ha fatto una bella e anche sentitissima panoramica sulla genesi di Kings Without a Crown. E quindi noi continuiamo su questo discorso. Aveva accennato anche al fatto di non fare concerti in occasione dell'uscita del disco, ma dei veri e propri party d'ascolto, o come va di moda definirli, listening party. Noi di questa cosa parliamo volentieri, perché venerdì 9 ottobre,
1: esattamente,
0: dopo aver fatto un po' di giri in Italia, fra Palermo, Bologna, e adesso ce ne parlerà un po' meglio Francesco, c'è una data marchigiana al Loop ad Osimo. Venerdì 9 ottobre c'è il listening party di Yuppi Flu, con anche Powered by Radio Parsec. E quindi a tutti i nostri amici noi già diamo l'invito imperdibile per questa serata. Che cos'è un listening party? Come sono andate le altre date, i precedenti appuntamenti?
1: In sostanza, come dicevo prima nel blocco precedente, è un modo un po' più leggero e anche più economico, se vuoi, per i locali, perché i costi di produzione
0: si riducono,
1: sono praticamente,
0: certo,
1: azzerati, per diffondere e promuovere l'ascolto degli album, che comunque come formato è anche una cosa che ormai è un pochino desueta. Nel senso, si vive dei singoli,
0: sì,
1: one shot
0: di 30 secondi, sì sì sì.
1: Ma in sostanza è una situazione molto tranquilla, dove magari introdotto da un breve discorso che parla minimamente del disco, visto sommato che di questo disco qua, insomma, c'ha necessità di essere introdotto, perché c'ha delle caratteristiche,
0: certo,
1: che abbiamo già,
0: certo,
1: visto essere particolari. E poi in sostanza si ascolta l'album in tranquillità, bevendo qualcosa, e poi c'è la possibilità di comprarlo, sia l'album che il merchandising vario, e poi insomma eccolo qua, finisce. Un'esperienza breve
0: ma intensa,
1: insomma, d'ascolto, che insomma forse è un po', concettualmente la trovo comunque un po' in controtendenza, perché
0: sì, assolutamente,
1: è una cosa che non penso ci abbia grande presa su un pubblico, su un grande pubblico e su un pubblico giovane soprattutto.
0: Ma a noi non ce ne frega.
1: A noi non ce ne frega, però più che altro questo possiamo fare, questo facciamo.
0: No, io però fra sta cosa la trovo molto interessante, perché intanto, se ne posso permettere, volevo anche un po' così tirar fuori il discorso di tutto il recupero che ti hai fatto proprio a livello di memoria collettiva del mondo degli Yuppi Flu degli anni 90. Quindi su Instagram c'è una carrellata di foto, di post che riguarda certamente Matteo, ma riguarda tutto il gruppo, riguarda i componenti del gruppo e tutti gli amici del gruppo, tutto ciò che orbitava intorno a quel mondo, no? E io sta cosa l'ho trovata molto efficace, anche proprio da un punto di vista di ricordi, proprio perché per me la memoria è sempre importante. E il listening party probabilmente va proprio in quella direzione, perché comunque i locali precedenti, comunque ho visto i post, erano pieni di amici, gli amici di sempre, e quindi questa cosa che succederà anche al Loop è importante, perché come dicevi te, certo va un po' contro tendenza, perché non c'è il live, non c'è lo scoppiettio del grande show, però c'è comunque una comunità che si ritrova, una comunità che ascolta un disco, in questo caso, che ha bisogno di essere ascoltato forse più di altri. E quindi questa cosa secondo me è molto interessante. Sei d'accordo con questa?
1: Guarda, secondo me, guarda, ti spiego la genesi che ci ha portato a quel tipo di comunicazione, che è molto semplice, però come al solito le cose semplici stanno lì ma non le vedi. E il fatto è, quando abbiamo registrato Be Free Now, io subito mi sono preso benissimo con il testo e ho fatto subito un recupero di tutte le vecchie VHS. Mm. Infatti il video di Be Free Now è un montaggio di tutti i vecchi tapes VHS nostri. Vecchi,
0: originali.
1: Cioè, sì, dell'epoca.
0: Dell'epoca.
1: Dopodiché da lì è partito tutto un trip, se vuoi, pensando alla valenza del viaggio e della destinazione, che non è che ce la inventiamo qui adesso io e te,
0: no.
1: Però ogni volta, se uno ci pensa, se la soggettivizza un attimo, è sempre di spessore.
0: È certo.
1: E questo ci ha portato, anche se vuoi, al titolo dell'album.
0: Infatti.
1: All'approccio che ci abbiamo per la promozione di questo album. Il fatto che comunque mai come in questa esperienza qua il viaggio era il premio e non la destinazione.
0: Okay.
1: E quindi tutte le tappe, gli incontri, le relazioni che abbiamo intessuto durante il viaggio erano quello il premio, però purtroppo quando sei in viaggio non lo capisci.
0: È vero.
1: Perché
0: è
1: punti
0: vero.
1: Alla luce in fondo.
0: Sì, sì, in fondo. Sì,
1: però
0: vedi
1: la luce,
0: la meta.
1: Non è in fondo, la luce è
0: la luce durante.
1: A te,
0: sì, sì,
1: capito?
0: Sì. Bella, sta cosa. Ed quasi è... ecclesiastica, una cosa.
1: No, vabbè,
0: no, vabbè, scherzo, passami l'assurdo.
1: Perché comunque poi questa perdita che ci abbiamo avuto e che ci abbiamo avuto, lo dico collettivamente, perché comunque è una perdita grossa per anche il piccolissimo mondo della musica,
0: certo,
1: nostra.
0: Certo, certo.
1: Ha fatto in modo che si accendesse una scintilla su quel periodo là, che quando lo campavamo, quando l'abbiamo vissuto, ci sembrava un periodo, si possono dire le parolacce,
0: sì,
1: un periodo del cazzo.
0: Sì.
1: Cioè un periodo qualsiasi.
0: E invece no.
1: Era fighissimo.
0: Sì.
1: Non so se perché dopo è diventato veramente una merda.
0: Probabilmente sì.
1: Questo non c'ho la lucidità di dirlo.
0: Sì, potrebbe essere così.
1: Però nei ricordi, come al solito, tutto quanto ha assunto un'aura molto luminosa.
0: Sì, assolutamente.
1: E infatti un pacco di gente, lo stesso, io ti dico sempre un pacco, già è la seconda volta che lo dico.
0: Pacco?
1: No, un pacco di molta gente, perché passo molto tempo da solo, non vedo molta gente, quindi già 5 persone per me
0: per te
1: è
0: già
1: una
0: la folla,
1: capito?
0: Chiaro.
1: Quindi
0: chiaro.
1: Un pacco di gente, 3 persone, non è vero. M'hanno trasmesso sta cosa di sta riflessione,
0: sì,
1: su quel periodo,
0: sì,
1: perché la scomparsa di Matteo è come se avesse chiuso definitivamente un momento sicuro per me, sicuro per noi, sicuro per Yuppie Flu,
0: certo,
1: ma anche per un sacco di gente che abbiamo incontrato in quel momento.
0: Sì.
1: Ci sembrava tutto quanto scontato, faticoso, non eccessivamente stimolante, ma era meno scontato, meno faticoso e molto stimolante,
0: sì,
1: in realtà,
0: sì,
1: perché non ci rendevamo assolutamente conto.
0: Beh,
1: però è un meccanismo naturale.
0: Sì, è naturale perché poi sei dentro. Io ti posso garantire che da fuori quello che hai appena detto, sia all'epoca sia negli anni successivi, questa cosa dell'aura si vedeva, si percepiva e si viveva. Ne riparleremo, perché sta cosa della memoria, te l'ho detto diverse volte, anche prima di oggi, e quindi è una cosa di cui mi piace molto parlare. Adesso noi mandiamo un altro brano e poi continueremo questo bel discorso. A dopo!

0: E rieccoci qua, siete sempre all'ascolto di Lello Splendor qui sulle magnifiche frequenze web di questo bel progetto che è Radio Parsec. Chi segue Lello Splendor e chi conosce anche Lello in persona sa che spesso passano dei gruppi, spesso passano dei generi, del resto ognuno c'ha le sue fisse, c'ha i suoi background, e un nome che passa spesso è quello dei Pavement, e puntuali, e noi l'abbiamo sentiti questa volta con Fight This Generation, che è tratta da Wowie Zowie, se non sbaglio. È corretto. Wowie Zowie, frate, lo sapevi che era una frase che usava l'ex batterista dei Pavement, Gary Young, no? Che si dice che quando era eccitato, quando gli prendeva bene, diceva Wowie Zowie!
1: Non lo sapevo, ma conoscendo abbastanza bene Gary Young come personaggio, non fa una piega, esatto, perché non ci stava veramente.
0: Non
1: ci
0: stava, e quindi può essere sta cosa. E Wowie Zowie, come si può tradurre? Con una cipicchia, un caspita, un sì, oh, guarda che roba,
1: uno di quelle le esclamazioni bambinesche.
0: Quindi mi confermi, è tutto vero.
1: Sì,
0: è tutto vero,
1: ci sta,
0: non è una wikipediata,
1: ma potrebbe essere, ormai è tutto quanto un po' costruito, però anche
0: è
1: se
0: tutto IA,
1: è fatta bene.
0: No, però i Pavement, quando si parla di indie, quando si parla di anni 90, ovviamente sono sempre lì, no? Perché sono stati forse il gruppo di riferimento, il gruppo fondamentale del basso profilo di quegli anni, del rock alternativo americano, la Matador, eccetera, e quindi ci introducono un po' a quello che stava dicendo Francesco prima, cioè la luce, cioè l'importanza, cioè il riconoscimento di quel movimento, di quel genere, dove anche in Italia si facevano belle cose e gli UPFLU erano praticamente a pieno titolo dentro quel movimento. Che ne dici di questa cosa? Intanto i Pavement incontrano i tuoi gusti, immagino, no?
1: Beh sì, assolutamente.
0: L'hai scelta.
1: Dei gruppi che sia io che tutti gli UPFLU, anche Matteo, tutti quanti abbiamo sempre guardato con molta attenzione, perché comunque più che altro l'attitudine che ci avevano, quella slackery dell'America dell'inizio degli anni 90, era molto affascinante per
0: sì.
1: noi. E musicalmente l'approccio alle dissonanze, il fatto di prendere degli elementi del rock degli anni 70, mischiarli con altre cose che invece non c'entravano un tubo, e un po' lontane dal manierismo che invece c'era sul rock degli anni 80, così anche affrontando la musica da inesperti e da innamorati, questo era il tipo di attitudine che insomma sentivamo comune.
0: Comune, sì, come quindi, l'avete fatto vostro.
1: Sì, direi di sì.
0: Eh sì, questa era un po' poi l'attitudine, hai parlato di slakery, no? Quindi proprio di un'attitudine che imperversava in quel genere di composizione, in quel genere anche di esibizioni, no? Erano gli anni in cui molti gruppi si affacciavano a questa cosa, ne vuoi citare qualcuno? Molti erano amici vostri, Quick Space, Giardini.
1: Sì, progredendo, anche fondando l'etichetta di cui Matteo era insomma socio fondatore insieme a Daniele Rumori, la Home Sleep,
0: sì.
1: Abbiamo nel tempo ho costruito un network di gruppi che insomma erano affini, se non altro, al modo, al nostro approccio e alla grammatica musicale e di aura, se vuoi, che ci piaceva costruire. Quindi abbiamo insomma un po' costruito delle relazioni con un sacco, parecchi gruppi, sia italiani che esteri, sia europei che statunitensi. Mi ricordo sicuramente i Quick Space di Londra, e poi i FAC americani, che insomma registravano per Matador, e poi in Italia la Home Sleep ha prodotto i dischi dei Giardini di Miro,
0: sì,
1: insomma
0: Julie Sercat, anche mi pare
1: Julie Sercat, che ancora so in attività,
0: sì.
1: E insomma abbiamo creato un pochino una scena in quel periodo,
0: sì.
1: Piccola, se vuoi.
0: Ma manco tanto, secondo me.
1: A parte le dimensioni, era insomma era sensata,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, era ben inserita.
1: C'aveva un costrutto che che funzionava a livello logico.
0: Sì, assolutamente.
1: Non era una busta della spesa con dentro un po' tutto.
0: No. Le robe dentro la busta erano messe con un senso, si incastrava.
1: Era curata.
0: Bravo. Bravo perché... questo è importante, molte volte si pensa a quel mondo come appunto lo fai, quindi vale tutto, no? In realtà non era proprio così, perché comunque era curato, era strutturato, era pensato. Questo secondo me ha spiegato anche una bellissima evoluzione da un punto di vista proprio anche tecnico dei dischi dei Yuppie Flu, e soprattutto spiegava anche una bella distribuzione anche fuori dai territori italiani. Questo secondo me era un po' un motivo di vanto, no? di questo genere che in Italia travalica il confine e viene distribuito anche in Inghilterra, in Germania. Questa secondo me è proprio la conferma di quello che dicevi, che era tutto curato.
1: Sì, probabilmente questo si percepiva, magari forse più all'estero.
0: Probabile.
1: Che in Italia,
0: probabile,
1: se vuoi.
0: Probabile.
1: Però, insomma, sì, era palpabile, ecco, si capiva,
0: sì,
1: probabilmente.
0: Sì. Si capiva anche il divertimento, no? Perché comunque erano divertenti sia gli anni sia i concerti, sia l'incontrarsi.
1: L'attitudine nostra di high school band, perché Matteo facevamo Galilei insieme, quindi proprio l'attitudine nostra da high school
0: un
1: band,
0: college rock,
1: non se n'è mai andata fino all'estate scorsa, quando andavamo in SUP le due sorelle, facevamo a Tiraco la canoa. Cioè, dopo la fine noi eravamo sempre stessi fioli del
0: Pia. non è andata via con gli anni. Con
1: no,
0: la roba
1: anzi, devo anche dire questa cosa qua, magari personale, non a tutti gliene fregherà, però da quando, dopo che abbiamo smesso l'attività dal vivo nel 2009,
0: sì,
1: negli anni siamo tornati... Dove eravamo? Come a livello relazionale.
0: Come se non fosse cambiato niente.
1: Come se non avessimo attraversato l'Europa dentro un furgone del cazzo per tutta la vita. Ci vedevamo d'estate e eravamo gli stessi scemi dei 25 anni fa.
0: Certo.
1: Infatti è stata proprio a livello personale, però insomma la perdita grossa che ho sentito è stato proprio...
0: Quell'appoggio lì.
1: Perde un amico,
0: certo,
1: okay? Ma perdere proprio come...
0: Come condivisione di cose, di scemenze, di tutto.
1: È stato
0: a tutti i livelli
1: così. Perché eravamo tornati bene o male da dove eravamo partiti. Io che lo andavo a prendere a casa alle 9, lui mi faceva aspettare un'ora e mezza sotto.
0: Certo.
1: Quindi, capito, le cose si riavvolge.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: probabilmente è un cerchio. Non
0: è
1: so,
0: un ciclo, sì,
1: sì,
0: sicuramente.
1: È così.
0: Bene. Abbiamo sottolineato, ecco, un po' ricordando quei tempi, questi valori, queste cifre si ripercuotono un po' nella musica che Francesco ha anche portato qui in radio per la puntata speciale di Lello Splendor. Io direi, Fra, che siamo circa a metà programma e quindi è ora di sentire un altro brano di Kings Without a Crown.

0: E adesso ci siamo sentiti un altro brano da Kings Without a Crown, il disco di Yuppie Flew, questo era Chasing What. Io non so se vi siete fatti un'idea, già avevamo passato Avalon la puntata scorsa, stasera abbiamo sentito Be Free Now e adesso Chasing What. Questo è un disco completo, molto bello, non mi stancherò mai di dirlo, ed è un disco che racchiude tutta la poetica degli Yuppie Flew, la completa, la perfeziona, tutto è meglio, anche la voce di Matteo è più profonda, è più completa, quindi a me dà proprio un senso di un punto di arrivo nella discografia di questa band. E magari ditemi quello che ne pensate nel corso dei giorni da qui in avanti. Noi adesso qui ci abbiamo Francesco, ospite, che penso sia la persona migliore per spiegarci qualcosa di più di questo disco e soprattutto qualcosa di più di questo brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Dunque sì, anche a me piace molto questo brano qua, Chasing What, e soprattutto sono d'accordo sul fatto delle sfumature, sul fatto che l'album abbia dei tenori cromatici, se vuoi, diversi, e che sia molto molto, lo trovo molto iridescente come album, quindi c'ha dentro una commistione di sensazioni.
0: Poi è una cosa che, scusa se ti interrompo, è una cosa che si sente appena lo senti, cioè appena lo metti su, sia il vinile o quello che è, lo dici subito, cioè è una cosa che io ho detto già al primo ascolto, quindi vuol dire che trasmette.
1: Sì, probabilmente, se vuoi, anche una scelta stilistica, perché comunque bene o male è anche un po' il tracciato che abbiamo sempre seguito quando costruivamo queste architetture negli album, però se vuoi anche il fatto che comunque ci ha avuto una gestazione fuori dalle meccaniche della discografia, quindi sono tipo 7-8 anni di composizione.
0: Quindi,
1: in quel tempo là, compositore, uno che fa le canzoni, attraversa stati emotivi, tutti quelli che può attraversare.
0: Quindi
1: questi indiscutibilmente poi si rispecchiano su quello
0: che
1: componi, non assolutamente. C'è niente da fare. Quindi è anche molto vario, e lo spettro è molto ampio, probabilmente anche per quello.
0: C'è questa gestazione molto dilatata,
1: molto,
0: come dicevi,
1: dilatata,
0: prima.
1: Dilatata, che raccoglie un po' tutto quello che ti succede, tipo, che ne so, 45 lettere verdi del comune, o ti sono nati due figli, o che ne so, hai cambiato la macchina, quindi ci sono degli stati emotivi che insomma producono cose diverse.
0: Si sente tutto in questa canzone, in particolare Chasing What, cioè alla fine, ma a cosa corri dietro?
1: Ecco, questo bene o male torniamo al discorso che facevamo prima, del fatto che punto d'arrivo, in realtà il premio non è il punto d'arrivo, ma è il viaggio che ti ci porta, in sostanza qui chiedersi a cosa serve tutto questo correre, e il fatto che probabilmente è la corsa in sé che c'ha senso, quindi non è un raggiungere qualcosa, è semplicemente il movimento da un punto all'altro che produce quello che cerchi.
0: No, questo secondo me è un po' anche una filosofia di vita, un approccio che dovremmo prendere in tanti, no? Si parla spesso della frenesia, invece bisognerebbe fare un cambio di marcia, quello che i fighi e i guzzi dicono, down

0: shifting, no? Scalare una marcia, anche due, per godersi proprio quello che si ha in quel momento, cosa che ti hai spiegato alla perfezione prima e che, ribadisco, mi trovo assolutamente d'accordo. Quindi questa canzone parla di questo sostanzialmente, no? Cioè l'importanza del mentre, e non tanto poi la meta, come dicevi te.
1: Sì, sì, probabilmente il senso più... Dopo, ovviamente, i testi delle canzoni, sì, sono sempre
0: interpretabili,
1: aperti a ogni tipo di interpretazione, però bene o male io questo vedo, quindi... La risposta è sì.
0: La risposta è sì. Quindi, oh, andiamo d'accordo.
1: Incredibile.
0: Incredibile. La magia della A-Radio, come si dice. Bene, Fra, adesso noi ci alleggeriamo un attimo, sentiamo due pezzi in sequenza che presenteremo ovviamente da bravi speaker radiofonici alla fine di entrambi, dei pezzi stessi, e poi ci ritroviamo qui per la carrellata finale con Francesco e di Yuppie Flu, qui su Lello Splendor. A dopo.

0: E su Radio Parsec e su Lello Splendor non manca mai la doppietta, che è una furbata così radiofonica per far sentire due pezzi in sequenza. Però sono sempre due brani scelti intanto dall'ospite Francesco, che ringrazio, e sono due pezzi importanti, perché erano i Flaming Lips con The Spark That Bled e i Big Thief con, non so se lo pronuncio bene, UFOF, si pronuncerà così? UFOF, ok, un po' più elegante. Questi due gruppi molto diversi fra loro, anche in linea temporale. Il pezzo dei Flaming Lips era tratto dal Soft Bulletin del 1999, mentre il pezzo dei Big Thief era dall'album omonimo del 2019. Due band entrambe americane, Oklahoma City per la band di Wayne Coyne, e da Brooklyn invece arrivano i Big Thief, con questa voce splendida di Adrian Lenker. Due parole così su quello che ha significato per te questi due brani, visto che me l'hai proposti, quindi...
1: Dunque, Flaming Lips, vabbè, è un gruppo che mi considero super seminale, perché comunque per attitudine,
0: sì,
1: partendo dagli anni 80 in avanti, sono mutati costantemente, tenendo sempre abbastanza alta la bandiera della psichedelia.
0: Sì, su tutti.
1: E il frontman Wayne Coyne, vabbè, abbastanza noto per essere abbastanza eccentrico, e adesso insomma della formazione originale c'è rimasto solo lui. E quindi forse magari, non lo so, come concetto mi piace un po' meno, perché
0: probabilmente
1: apprezzavo,
0: sì,
1: molto anche l'apporto degli altri componenti.
0: Sì, e poi soprattutto dal vivo, no? Dove erano molto creativi, molto colorati.
1: Sì, ma anche nella parte della composizione, sì. Steve Drozd, il tastierista, batterista, chitarrista, il polistrumentista che lo ha sempre affiancato, a livello compositivo è sempre stato molto molto potente,
0: molto
1: tra l'altro
0: potente.
1: Penso che entro questo Natale qua 26 uscirà il disco suo solista,
0: addirittura,
1: che aspettiamo con ansia di vedere il suo debutto da solo, cosa sarà in grado di
0: fare, spornare,
1: se riesce a svincolarsi dalle dipendenze che l'hanno ossessionato per tutta la vita. Mentre Big Thief l'ho scelto, a parte che mi piacciono un casino, che comunque lei c'ha sta voce da inseguire proprio,
0: sì,
1: che ti insegue e la insegui, e anche il tipo di composizione super sgangherata, calamita per le mie orecchie.
0: E questo fatto di essere molto sgangherati comunque ritorna sempre, no? Perché comunque
1: sì,
0: prima
1: poi,
0: c'era...
1: Comunque nell'epoca dell'intelligenza artificiale
0: è bello essere sgangherati,
1: è la roba più,
0: più antisistemica che si possa
1: senso,
0: fare.
1: Che ne so, la dislessia diventerà
0: un valore.
1: Ieri ho conosciuto una tipa, è dislessica.
0: E come
1: wow,
0: fa? Che bellezza.
1: Ormai tutte le cose che ci rendono più umani sono delle cose stupende.
0: Certo, è vero, è assolutamente vero.
1: Distinguono,
0: e quindi anche quello che hanno rappresentato e rappresentano questi frontman, no? Abbiamo sentito prima Stephen Malkmus, ma anche Wayne Coyne, poi adesso più avanti ne sentiremo altri nel corso della puntata, rappresentano veramente questo anti-status, no? Perché comunque sono personaggi che hanno sempre avuto un qualcosa di contrario a non solo allo star system, ma anche proprio alla perfezione.
1: Sì, in sostanza a me mi fa riflettere su cosa significa in effetti invece l'attitudine, no? E come per esempio un sacco di stars attuali musicali c'hanno tipo l'attitudine con lo stampino, perché
0: certo,
1: c'hanno tutti la stessa attitudine,
0: certo, tutto
1: mentre
0: uguale.
1: Tutti questi personaggi che a me mi attraggono sono tutti quanti caleidoscopici, se li metti tutti insieme.
0: Sì, sì.
1: Però
0: sì,
1: ti
0: sì,
1: spiegano cos'è l'attitudine, perché ognuno nel sistema, nel meccanismo suo, brilla di una luce che
0: sì,
1: ha il colore suo.
0: E aggiunge sempre una cosa che magari l'altro non ha.
1: Se pensi, che ne so, a Wayne Coyne, e poi pensi a Stephen Malkmus, o pensi a altri...
0: Anche quello che sentiremo fra poco, no? Will Oldham, ma anche
1: Will Oldham,
0: a Elliot Smith,
1: roba,
0: o anche
1: Elliot Smith, sono tutti quanti super un caleidoscopio di caratteri,
0: sì,
1: di persone che hanno la loro attitudine.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Non è replicabile, okay? Non
0: no,
1: puoi mettere un cliché,
0: no,
1: creiamo un esercito di Elliot Smith, no,
0: non si può fare, non esiste proprio, quindi questo è anche un po' una controtendenza, no, alle piattaforme, a tutto ciò che è disposable, no? Cioè tutto ciò che è pronto subito, che alla fine è tutto uguale, e invece no, questa cosa variopinta è proprio tutto il contrario. Noi adesso ci sentiamo un altro personaggio un po' sgangherato che ha preso diverse forme nel corso della sua carriera, Bonnie Prince Billy, Palace Brothers, eccetera, eccetera. In sostanza è Will Oldham. Qui lo sentiamo con un brano di Palace Music, un altro suo pseudonimo, sempre scelto da Fra, e al rientro non andate via perché c'è una sorpresina da non perdere.

0: La voce e la chitarra di Francesco Chielli, ospite qui a Radio Parsec e a Lello Splendor. Sono stati momenti meravigliosi, io ringrazio Fra per questa riproposizione in acustico di Avalon, un altro pezzo del disco Kings Without a Crown di Yupi Flu, di cui stiamo parlando nel corso della puntata. Noi Fra siamo arrivati alla fine di questo appuntamento. Io spero che tu sia stato bene, ti sia divertito quanto me, abbiamo detto delle belle cose e io sono contento che hai tirato fuori quelle argomentazioni molto sentite, molto vere. E dai.
1: Grazie Lello, grazie Parsec.
0: Grazie a te, grazie a te. I ringraziamenti sono d'obbligo. Noi però prima di lasciarci dobbiamo ricordare l'appuntamento di venerdì 9 e dopo. È dopo ricordare che venerdì 9 ottobre dalle 22, se non ricordo male, o forse anche un po' prima, adesso
1: ma comunque il bar è aperto.
0: Il bar è aperto, vi diremo meglio sui social e tutto. E appuntamento per il listening party di Kings Without a Crown di Yupi Flu al Loop in via Ugo Foscolo 1 a Osimo, esatto. Comunque seguiteci perché tanto lo comunicheremo su tutti i canali, anche ovviamente sul canale ufficiale del Loop. Questo listening party dove ci saranno protagonisti Francesco, ma anche Daniele di Homeslip, ci sarà Enrico e vediamo chi altro.
1: Sì, c'è un parterre
0: di vecchia
1: scuola, direi. Insomma, dai. Siamo pronti ad accogliervi a braccia aperte.
0: Assolutamente. Noi ci vediamo al Loop, ricordate, venerdì 9 ottobre. Ringrazio nuovamente Fra per la scaletta, per la playlist e per tutto quello che ci ha raccontato qui da noi. Ci salutiamo con un pezzo che io adoro e che ci ha proposto Francesco, un pezzo degli Sparkle Horse, del mai compianto a sufficienza Mark Linkous, tanto per parlare di personaggi un po' sghembi, un po' ai limiti, ma super creativi, super interessanti. Questo gruppo che ha fatto dell'indie folk, no? La sua cifra con l'utilizzo di strumenti carillon e un'attrezzatura di anche fatta con ciò che capitava sotto mano, ma super immaginifica e molto poetica. Sei d'accordo Fra con questa descrizione?
1: Sì,
0: un po' da
1: poetica è la definizione
0: migliore,
1: perfetta,
0: migliore.
1: Per Sparkle Horse.
0: Nemmeno Bertoncelli potrebbe fare meglio di così.
1: Farebbe fatica.
0: Farebbe fatica. E noi con queste cazzate che ci contraddistinguono vi ringraziamo, vi salutiamo e ovviamente questa è stata una bella puntata speciale con l'ospite di Lello Splendor. Ci sentiamo e ci vediamo su Radio Parsec alla prossima puntata. Grazie a tutti. Ciao Fra.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.

Il biglietto di un concerto è carissimo per una sola ragione, perché è il punto finale di una macchina che è diventata enormemente più costosa, complessa e soprattutto finanziarizzata. Questo è Finimondo, un programma senza paura delle rovine. Oggi parliamo di musica dal vivo, grandi eventi e costi dei biglietti con una puntata dal titolo «La musica live ha toccato il fondo». Come i fondi di investimento e il capitale hanno devastato gli eventi dal vivo. Io sono Mondo e adesso iniziamo.

Quanto costa andare a un festival? Non quanto costa il biglietto scritto sul sito. Quanto costa davvero biglietto, commissioni, parcheggio, trasporti, le birre a 8 euro, i panini a 12, l'area VIP, le bottigliette d'acqua da mezzo litro a 3 euro. E magari torni anche a casa con la sensazione di aver fatto un'esperienza. Perché oggi un festival costa così tanto? Certo, gli artisti costano di più, i tecnici di più, la sicurezza, i trasporti, tutto costa. Va bene. Ma perché ogni anno aumenta il prezzo del biglietto? E soprattutto, chi ha deciso che un festival deve avere una macchina sempre più grande? Per capirlo, dobbiamo tornare indietro a quando una rassegna musicale, un evento dal vivo, era una cosa molto, molto più semplice.

Questa è Radio Parsec, questa è Finimondo, parliamo di festival, di musica dal vivo, di organizzazione dei concerti, di questa enorme macchina costosa, complessa e finanziarizzata. Quando era una cosa più semplice, più o meno funzionava così: uno ha un'idea, dice facciamo suonare tre gruppi dal vivo venerdì, e trovi il posto, chiami le band, chiedi quanto vogliono, una 800, una 1000, una 500, poi trovi un palco, un fonico, la corrente, l'energia, i permessi, pubblicizzi la cosa con i manifesti all'epoca, o oggi sponsorizzi dei post social. Comunque sono tutti costi, e diciamo che tutta questa movimentazione comporta una spesa di 5.000 euro. Ok, biglietto a 10 euro, servono 500 persone per il break even point, per rientrare, il famoso fare paro. Se ne vengono 700 hai guadagnato, se ne vengono 300 hai perso, e fine. Era tutto volontariato, era tutto etico? No, o non solo, o soprattutto no. Era un meccanismo comunque di mercato con finalità differenti. Chiaramente c'era chi lo faceva per provare a guadagnarci, a farlo di mestiere. Se era un'associazione che organizzava un evento, l'obiettivo era comunque quello di fare più uno per sostenere le proprie attività. Diciamo che era ancora un meccanismo sano, e soprattutto il rapporto tra chi produce, chi organizza il festival, e chi è lo spettatore di questo festival, chi ne fruisce, era un rapporto leggibile, una filiera molto corta e appunto molto, molto più semplice. Cosa succede? Che questa cosa funziona, cioè questo è lo scenario in cui molti di noi sono cresciuti e hanno partecipato a tantissimi concerti, molti di noi anche li hanno organizzati per fortuna, ma dentro questo quadro è quindi un concerto diventa 5, 5 diventano una stagione, un cartellone, e poi arriva il festival, naturale evoluzione di cose che vanno bene, insomma. Quindi non siamo più organizziamo una serata. Questo mondo, dopo tanti anni di produzione e organizzazione, fa un salto sostanzialmente ed entra nella sfera delle cose visibili, soprattutto per un motivo rispetto agli occhi del capitale, del mainstream, anche della produzione musicale. I festival, anche quelli auto-organizzati, autogestiti, accumulano pubblico. Accumulare pubblico significa creare una reputazione, una relazione con gli artisti, avere anche degli sponsor a volte, sviluppare delle competenze, i tecnici, la parte della produzione, c'è tutta una serie di mestieri e professionalità che sono cresciute dentro questo ambito. E quindi uno sviluppa un nome e un'identità. L'aver creato un pubblico ha una subordinata, cioè crei un pubblico che torna se fai un evento ricorrente, no? Diventa una community, diremo oggi. Ed è questa la vera ricchezza, perché non è una ricchezza finanziaria dentro quell'ambito, ma è una ricchezza sociale.

il festival non era necessariamente migliore perché era più povero, o la struttura organizzativa, la macchina era più semplice. Era migliore perché poteva permettersi di essere una cosa meno efficiente. Potevi avere il palco piccolo, una band sconosciuta, un'associazione, qualche centinaio di persone, un baretto, un po' di volontari, un'organizzazione a volte, diciamo, improvvisato. Di base potevi costruire una serata che non avrebbe avuto senso per nessuno fuori da quel contesto. E andava bene. Il festival poteva essere un fine e non necessariamente lo strumento per costruire qualcos'altro. Poi è arrivato il successo di tutto questo meccanismo. E quando una cosa funziona nel capitalismo, c'è una domanda inevitabile: quanto può crescere? Tutti quelli interessati se la fanno. Quanto può crescere? Quindi il festival diventa attività, poi diventa un'impresa, poi diventa una società, è un marchio e alla fine diventa un asset. Un investitore, quello degli asset, ragiona diversamente. Quanto vale la società che possiede il festival? Non vendi solo i biglietti dell'edizione dell'anno in cui si svolge, ma stai vendendo la capacità futura di produrre dei ricavi. Quindi il festival di fatto diventa la promessa di denaro futuro. A questo punto della storia arriva il capitale finanziario.

ti cercano e ti distruggono. Search and Destroy, Iggy and the Stooges a Finimondo in onda su Radio Parsec. Stiamo parlando dell'arrivo dei fondi di investimento all'interno delle società che organizzano i festival musicali. Guardiamo la cosa da un punto di vista molto semplice. Chi possiede questi festival di cui stiamo parlando? Perché il festival, visto da fuori, sembra una cosa locale, ha un nome, il pubblico, un suo luogo e magari anche una storia lunga, 30 anni. Poi vai a guardare la proprietà e scopri che sotto ci sono sempre gli stessi gruppi. Una mappatura pubblicata nel 2026 da Live DMA e Reset ha contato oltre 200 dei principali festival europei che sono collegati soltanto a quattro gruppi: Live Nation, AEG, CTS Eventim e Superstruct. Nel campione europeo che è stato preso in esame, i festival collegati a Live Nation sono passati da 74 del 2022 a 78 del 2025. Quelli legati a Superstruct da 34 a 63 e quelli legati a CTS Eventim da 42 a 51, AEG da 5 a 10. Allora, qui dobbiamo fare una precisazione perché la parola possiede può risultare ingannevole. La mappa da cui abbiamo preso questi numeri mette insieme la proprietà totale, le partecipazioni, le quote di minoranza e i rapporti operativi, diciamo. Quindi non stiamo dicendo che tutti questi gruppi che abbiamo menzionato sono proprietari al 100% di tutti questi 200 e passa festival. Stiamo dicendo una cosa, secondo me, più interessante, cioè che c'è un'enorme parte del grande circuito europeo che passa attraverso solo quattro grandi centri di potere. E anche dentro questi quattro gruppi la struttura sociale del capitale è diversa. Superstruct è il caso più evidente di finanziarizzazione, è stata acquistata da KKR, che è uno dei più grandi fondi del mondo, nel 2024, credo a 1 miliardo e 700 milioni di euro. E Superstruct oggi dichiara un portfolio di oltre 80 festival e live event brand a livello globale. Nella mappatura, dicevamo prima, i festival collegati direttamente erano 63. Poi c'è Live Nation, che non è un fondo di private equity, ma è una gigantesca società quotata. L'azionista di riferimento è Liberty Live Holdings e ha il 30% delle azioni di Live Nation. Poi c'è CTS Eventim, che è un altro gigante che è controllato da Klaus Peter Schulenberg, che secondo la mappatura detiene il 38,8%. E poi c'è AEG, che fa capo ad Anschutz Corporation, quindi ha un capitale privato e familiare. Al vertice c'è Philipp Anschutz. Quindi non esiste un unico padrone dei festival europei, come abbiamo visto, ma una concentrazione del capitale in pochi gruppi, con strutture proprietarie differenti, ma con una caratteristica comune che andremo a scoprire, cioè sono presenti su più livelli della filiera dei festival.

Erano No Twist con X-Ray, e allora passiamo ai Raggi X, la struttura di questi grandi gruppi. Allora, non si tratta solo di possedere il festival. Prendiamo Live Nation. Il gruppo organizza festival, produce concerti, ha partecipazioni su centinaia di luoghi, di venue, e soprattutto possiede Ticketmaster, cioè uno dei più grandi sistemi di biglietteria online del mondo. Nel 2025 Live Nation dichiarava 131 festival, interessi o diritti su 460 venues. Aege è costruita con una logica simile: promozione, il festival, la gestione dei luoghi dove si svolgono gli eventi, gli immobili, le sponsorizzazioni. Possiede al 100% AXS, piattaforma globale di ticketing e gestione dei dati. La stessa Aege descrive il ticketing come un elemento centrale per mettere in relazione il proprio portfolio di promoter e luoghi con lo sport e l'intrattenimento. CTS Event Team ha praticamente scritto il manuale di integrazione tra il festival e la biglietteria, perché oltre al business dei live controlla le piattaforme di ticketing come Event Team o Ticket e Ticket One, e gestisce infrastrutture e location. Nel 2024 ha comprato da Vivendi le attività internazionali di ticket e festival per un valore di circa 300 milioni di euro. Di quei business, circa 105 milioni di euro di ricavi provengono direttamente dal ticketing e 32 milioni dal festival. E Superstract? Allora, Superstract non possiede né Ticketmaster né Eventim, ma costruisce una filiera molto ampia intorno ai festival. Oltre alla proprietà degli eventi ci sono le brand partnership, il marketing, i contenuti e la gestione commerciale del rapporto col pubblico, e tant'è vero che la società parla esplicitamente di festival come di una proprietà intellettuale da trasformare in contenuti, in partnership e in valore per gli sponsor. Quindi vediamo che il festival in realtà non è più un'attività isolata. Cioè il festival, si suona, si va a vedere il festival, si va via. Può essere collegato allo stesso gruppo che organizza i concerti, che gestisce la sala, che vende il biglietto, che raccoglie i dati del pubblico e che vende gli spazi pubblicitari e tratta con gli sponsor. A questo punto credo che la questione non sia più soltanto chi incassa dal festival, ma chi incassa lungo tutto il percorso che divide il musicista dallo spettatore. Prima potevi avere il promoter, il luogo, il festival, la biglietteria e magari l'associazione. Erano comunque soggetti diversi, con interessi diversi, che si dovevano mettere d'accordo. Oggi una parte crescente della grande musica dal vivo assomiglia invece a un sistema di silos verticalmente integrati. E quando la concentrazione aumenta, gruppi sempre più grandi finiscono per presidiare contemporaneamente il ticketing, la promozione, tutto quello che fa parte della filiera, arrivando alla pubblicità, ai media, al merchandising. Perché se possiedi il festival e controlli la biglietteria, il pubblico, cioè noi, il pubblico non è soltanto pubblico, è un dato. Se possiedi la sala, il promoter, il sistema di ticketing e il rapporto con gli sponsor, stai controllando una filiera intera.

Bentornati a Finimondo. Controllano non un festival, non un concerto, ma un'intera filiera. Chi sono? Sono i fondi di investimento che si sono espansi sul mercato dei festival di cui stiamo parlando in questa puntata. Allora, quando controlli una filiera culturale, viene concentrata in pochi gruppi. Cambia anche il potere contrattuale di chi sta dall'altra parte. Quindi i piccoli promoter, i piccoli locali, gli artisti emergenti, le organizzazioni indipendenti. La ricerca europea Live DMA segnala proprio questo rischio. Perdita di potere negoziale, maggiore pressione verso l'ottimizzazione e programmazioni più orientate sulle scelte, quelle considerate sicure e redditizie. In altre parole, il festival può continuare ad avere un nome diverso, un logo diverso, persino un pubblico diverso. Dentro queste diversità, sempre più spesso però, troviamo gli stessi proprietari, gli stessi capitali e gli stessi pezzi di questa filiera. Quindi la questione del prezzo del biglietto diventa proprio una questione di chi possiede il sistema che vende, la struttura del palco, la biglietteria, chi incassa da tutto quello che c'è intorno a questo meccanismo. Quindi dovremo ora capire che cosa succede alla forma dell'offerta culturale quando, come abbiamo visto, l'obiettivo principale diventa la valorizzazione del capitale e basta. Allora, uno degli effetti della concentrazione è la standardizzazione dell'offerta. Quando la musica entra sempre più direttamente nella logica di essere valorizzata finanziariamente, l'artista non è scelto per ciò che artisticamente produce e rappresenta, cioè per il suo valore d'uso, ma viene scelto per il suo valore di scambio, cioè quanti biglietti vende, quanto

senza pubblico non esiste proprio il festival. E proprio per questo il pubblico diventa una risorsa da valorizzare. Più persone entrano, più consumano, più dati vengono raccolti, più il festival vale per gli sponsor e per gli investitori. Il risultato è che il pubblico finanzia il festival e contemporaneamente diventa una delle cose che il festival vende.

Abbiamo ascoltato The Rapture con The Devil, e il diavolo veste Prada e compra anche i festival, perché stavamo dicendo che nell'analisi dell'attività dei fondi di investimento relativi ai grandi eventi della musica dal vivo arriviamo al punto che il pubblico che finanzia il festival ne diventa anche una delle cose che il festival vende. Mentre questa trasformazione procede, il prezzo dell'esperienza aumenta. Si paga sempre di più per entrare in un luogo che per essere redditizio deve attirare tante persone e quindi trasformare ogni presenza in un ricavo. Il pubblico cerca la musica, la socialità è un'esperienza collettiva e il festival gli restituisce un prodotto sempre più costoso, organizzato, standardizzato e costruito proprio intorno alla capacità di monetizzare quella domanda, quello che cerca il pubblico. Quindi il pubblico compra un'esperienza che per lui ha un valore d'uso, ma per il capitale quella stessa esperienza diventa prima di tutto la realizzazione di un valore economico. La musica, la socialità e perfino l'idea di stare insieme diventano quindi le occasioni attraverso le quali viene estratto valore. Ed è lo stesso meccanismo che spinge al gigantismo. La produzione più costosa, bisogna essere sicuri di riempirgli questi festival e quindi bisogna tendere ad investire tantissimo sugli artisti accaparrandoseli a colpi di ingaggi, format e spettacoli enormi capaci di garantire risultati prevedibili. Alla fine il pubblico, se noi, ci troviamo dentro una doppia contraddizione. Pagare sempre di più per un'esperienza che viene venduta come unica e collettiva, mentre la stessa logica economica che aumenta il prezzo tende a rendere quell'esperienza sempre più simile e uguale alle altre. Il pubblico vuole la musica, il capitale vuole il pubblico e la musica, nel mezzo, diventa il dispositivo che permette di trasformare l'uno nell'altro.

Erano i Fugazzi a Finimondo con il brano Merchandising. E quale titolo più appropriato di questo per parlare di ciò di cui stiamo parlando? Il ruolo dei fondi di investimento nella musica dal vivo. Ne parliamo con la consapevolezza che siamo talmente abituati a questa forma del mercato che finiamo per scambiarla per la realtà stessa. Quando un festival aumenta il prezzo del biglietto, noi pensiamo che sia inevitabile. Quando un artista chiede un cachet enorme, pensiamo che sia il mercato. Quando una produzione costa milioni di euro, pensiamo che sia semplicemente il prezzo del progresso tecnico. E quando un piccolo festival scompare, perché non riesce più a sostenere i costi, lo consideriamo quasi una conseguenza naturale della concorrenza. Ma non c'è niente di naturale in tutto questo. Tutto questo è il risultato di rapporti economici e rapporti di proprietà precisi, costruiti nel tempo. Sono il risultato di una situazione nella quale la produzione culturale viene organizzata sempre più spesso, se non quasi interamente, secondo la necessità di valorizzare il capitale.

Ram Jungle, Radio Parsec, a Finimondo. Io sono Mondo e stiamo parlando della finanziarizzazione e della messa a valore di tutto all'interno delle attività della musica dal vivo da parte dei fondi di investimento. In questa puntata, che vi ricordo, si intitola La musica live ha toccato il fondo di investimento. Allora, dove eravamo rimasti? Un festival potrebbe averlo come obiettivo quello di far ascoltare la musica e basta, oppure di creare una comunità, di sostenere gli artisti, di generare un'esperienza collettiva. Oppure un festival può essere organizzato secondo un'altra logica: attirare il capitale, crescere, aumentare il valore del marchio, vendere i biglietti, aumentare i ricavi, acquisire altri festival e infine vendere la società che ha fatto tutto questo ad un prezzo più alto. Sono due logiche completamente diverse e noi tendiamo a confonderle perché viviamo dentro la seconda e ci sembra che sia l'unica possibile. Ma non lo è. Non c'è scritto da nessuna parte che un festival debba crescere continuamente ed essere una macchina infinita di crescita. Non c'è scritto da nessuna parte che debba diventare più grande, avere sempre più sponsor, vendere esperienze premium e che ogni anno debba battere il record di presenze dell'anno precedente. Non c'è scritto da nessuna parte neanche che il pubblico debba accettare tutto questo come il prezzo inevitabile della musica dal vivo. Quello che oggi chiamiamo mercato è una forma organizzata della produzione e quindi può essere modificata. Il problema allora non è soltanto che i festival costano troppo, ma il problema è anche che abbiamo cominciato a considerare normale un sistema nel quale la musica deve adattarsi alle esigenze del capitale, invece di essere il capitale a essere subordinato alle esigenze della musica e dell'arte. E questa normalità non è naturale. Lo ridico, non è naturale. Non è una legge naturale della musica dal vivo. È una forma storica precisa di organizzazione economica. Proprio per questo non possiamo accettarla come inevitabile. Proprio perché è stata costruita, può essere costruita diversamente. Che il festival debba far guadagnare denaro è una cosa. Che debba continuamente trasformare il denaro in più denaro è un'altra.

Sei su Radio Pars che stai ascoltando Finimondo, una puntata che è iniziata domandandoci perché i costi dei biglietti dei concerti sono così alti, costosissimi, e chi ha deciso che queste macchine organizzative già giganti debbano diventare sempre più grandi. Dicevamo che lo ha deciso il capitale finanziario, che si è impossessato di gran parte dei concerti concentrandone la proprietà. Bene, dopo tutto questo dire, quindi penso a quando ho visto i Pink Floyd, e non dirò mai che non è stata una cosa fantastica da vedere. Poi però penso anche che tre dei migliori concerti delle centinaia che ho visto si sono svolti tutti e tre in piccole strutture. E allora penso che il rock and roll non aveva bisogno ogni volta di un'astronave. E forse dovremmo recuperare quella semplicità. Band, palchi, amplificatori, pubblico, e poi vediamo cosa succede. E bisogna smetterla con un sistema insostenibile che punta a fare festival sempre più grandi, e a capire, invece dovremmo capire come fare a farne che costino meno e che pesino meno nei biglietti per le persone. E meno si intende meno luci, meno palchi grandi come i condomini, le aree VIP, le esperienze immersive e i LED wall del cazzo. Cioè, io vorrei tornare a pagare un biglietto per vedere dei musicisti, degli artisti, e non per finanziare la macchina dei fondi di investimento. Riduciamo la scala produttiva, i cachet, distribuiamo meglio il pubblico. No, 10 enormi eventi internazionali da 500.000, ma centinaia di occasioni più piccole, più musica, più piccoli festival, meno stronzate e più rock and roll. Streaming di Alternative.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Radio Parsec. Streaming the alternative. Questa è Radio Parsec.
2: Cosmic Salsa.

0: Bentornati per una seconda puntata della nuova stagione di Cosmic Salsa. Io sono Alza Brossito, questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec e come vi avevo annunciato nella puntata scorsa in cui ero da solo, siamo riusciti a stabilire il collegamento col nostro ermano spaziale Leon Bueno. Leon, ci sei? Mi senti?
1: Saprocitto, come butta sulla terra, che
0: Qua sulla
1: mentira.
0: terra tutto bene tra dolori e gioie. E invece com'è andata questa estate tra le galassie?
1: Ah, beh, guarda, abbiamo viaggiato tra anelli incandescenti di pianeti, abbiamo preso radiazioni solari un po' da tutte le parti, ma faceva parte del gioco, quindi direi a gonfie vele.
0: Molto bene, poi ti volevo ringraziare perché comunque la prima puntata ci hai come sempre mandato della grandissima musica
1: Infatti ti rimandiamo sempre.
0: e avevo poi annunciato che per questa seconda puntata saremmo ripartiti da quella isola magica che è Cuba, perché come abbiamo detto tante volte poi gran parte, diciamo, delle origini di quella che è stata l'esplosione della salsa dura newyorkese, insomma, derivano tutte da Cuba, proprio per i diversi stili, per l'approccio alle composizioni, per lo stile cantato. Quindi parliamo di guaguancon, son, i boleri, poi quello che è stato, diciamo, il cha-cha-cha che ha poi dato vita al boogaloo. Quindi partiamo subito. Il primo brano è del grande Israel Lopez, a.k.a. Ca-Chao. Il brano è una disputa tra ottoni, ovvero la controversia de metales. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Alza Brossito e Leon Bueno. Vamo!

0: E questa era la controversia de metales, la disputa tra gli ottoni
1: Ai
0: dell'orchestra
1: ai ai ai ai.
0: l'orchestra del grande Cacciao. E già qui direi, mio caro Leon, che in nuce ci sono parecchi già stilemi della musica cubana, cioè intanto le percussioni, i fiati che appunto dialogano tra loro, questi cori con questo cantato molto intenso, come dire, molto profondo, e come poi ascoltiamo più avanti negli altri vari brani, sono cose che ritroveremo. E come sempre, nello stile giamaicano, tune fi tune, un pezzo io, un pezzo tu, terra e spazio che dialogano attraverso la musica. Cosa ci fai sentire, Leon?
1: Allora, ci sentiamo una cosa che è connessa al pezzo che abbiamo appena sentito. Infatti anche in questo pezzo qua suona il maestro Cacciao, però alla voce c'è una leggenda che avevamo già ascoltato, che si chiama Rolando La Serie. Lui, vabbè, cantante cubano tostissimo, anche percussionista e soprattutto avevamo ascoltato Il Muerto Vivo, che era la storia del tipo che si prende una sbronza incredibile e lo danno per morto.
0: Bellissimo.
1: E invece questo è praticamente un pezzo che porta il suo soprannome, ovvero il guapaccioso, che sarebbe il belloccio, o qualcosa del genere. E ovviamente, come sempre, è una cannonata.
0: In più è un brano, direi, fiume, perché dura oltre gli 8 minuti. Noi ne ascolteremo un po', ma vi
1: Ne
0: invitiamo
1: ascolteremo
0: sempre poi,
1: sette.
0: seguendo la pagina di UFO Tropical, dove annunciamo la nuova puntata. Come sempre metteremo la intera playlist, quindi andatevela a cercare, a sentire. Questo è Cacciao con Rolando La Serie e il guapaccioso Cosmi Salsa, Radio Parza e Calzabrosito e Leo Bueno. ¡Vamos!
1: Vamos.

E questo era il guapaccioso di Cacciao e Rolando la serie. C'è un pezzo bellissimo che dice: io non canto, non voglio la ricchezza, ma canto per la bellezza di cantare per la mia gente. Veramente fantastico. E proseguiamo questo viaggio nella musica cubana tra gli anni 50, 60, ma poi faremo qualche incursione anche con stili diversi in periodi successivi. Il prossimo brano è esattamente addirittura del 1953 e è del violinista e compositore Enrique Jorrin, che con la sua orchestra America incide per l'etichetta Panart il brano La Engañadora, e viene considerato una delle prime composizioni in assoluto di musica cha-cha-cha. Il brano si chiama appunto La Engañadora, cioè l'ingannatrice, perché racconta la storia di una donna molto formosa che entra in una sala da ballo attirando gli sguardi su di sé, facendo innamorare tutti, ma poi alla fine si scopre che queste forme in realtà erano imbottiture fatte con lana e maglie. Ce l'andiamo subito a sentire, Enrique Jorrin e l'Orchestra America, La Engañadora. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Alza Brosito, il Bueno, vamos!

0: è un grande cha cha cha di Rick Jorin, la sua orchestra America, che ci racconta la storia dell'ingannatrice. Ma proseguiamo dopo un pezzo terrestre di Alfa Brossito. Cosa ci mandi dallo spazio, mio caro Leon?
1: Ah, vi mando un po' di funk spaziale. Infatti ci ascoltiamo un pezzo di Gruppo Monumental, conosciuto originalmente anche come Los Montuñeros. E questo pezzo qua è molto contaminato dal funk, infatti siamo a fine anni 60, tipo il 68, L'Avana, fondato dal sassofonista Daniel Ezequiel Rojas Garcia. E infatti il nome è stilosissimo. E la canzone si chiama Io sì che sto alla moda, e quindi si parla di moda, no? E dici, io non seguo le mode, io mi vesto come cazzo mi pare. Quindi è veramente totale.
0: Perfetto, Orchestra Monumentale, Io sì che sto alla moda, questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!

0: Grande pezzone che ci manda Leon dallo spazio, poi
1: che groove.
0: Esatto, e in più mentre andava il pezzo stavamo dicendo che ci facciamo nostro anche il messaggio, cioè fanculo la moda, lo stile lo dettiamo noi,
1: certo.
0: Senza nessun intento ovviamente moralizzatore, ma puntiamo sempre sullo stile originale, sul fare quello che vogliamo noi senza farci imporre trend, cliché di cui ormai siamo, direi, sommersi.
1: Esatto.
0: E proseguiamo il viaggio nella Isola Grande. Il prossimo brano è un bolero molto romantico del cantante Benny Moré. È un brano che è stato inciso tra il 52 e il 53 per la RCA Victor, e ovviamente questo era un tipico suono dell'isola che si ispira a diversi stili anche europei e aveva la caratteristica di essere appunto molto romantico, molto intenso e profondo. Ce l'andiamo subito a sentire. Benny Moré, Como Fue, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Alza Grossito e Leon Bueno. Pum!

0: E questo era il bolero romanticone di Benny Moré, che confessa tutto il suo amore, quasi a chiedersi come è stato possibile che mi sono innamorato di te. Ma andiamo avanti, dallo spazio, Leon, cosa ci mandi?
1: E ritorniamo sul funk in un certo senso,
0: Molto
1: cioè,
0: bene.
1: almeno questo tipo di sonorità. Il gruppo si chiama Casta Riverside, una big band cubana che non vorrei dire una sciocchezza, ma credo sia stata fondata anche in anni lontani, no? Quindi è molto molto longeva, è stata nel tempo, anche se il pezzo che ci sentiamo dovrebbe essere nel 77 se non sbaglio. E si chiama En casa del trompo no bailes, e abbiamo visto prima cos'era il significato.
0: Sarebbe che il trompo è la trottola e in casa della trottola non si balla, è un detto cubano che indica appunto a non fare troppo gli esperti in casa di chi è più esperto di te. Ci sono tipo, non so, non insegnare al pesce a nuotare, una cosa simile, e questa cosa ci ha fatto molto ridere. Quindi dallo spazio Leon Bueno ci manda dell'Orchestra Riverside, in casa del trombo no bailes, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!

È grandissimo questo brano che ci ricorda di non fare troppo i bulli a casa di chi è più bullo di te, quindi non ballare in casa della trottola. E il nostro percorso nella musica cubana tra passato e anche, diciamo, un periodo più vicino al nostro. Ora è il momento di una grandissima cantante, di una delle tante regine cubane. Lei è Omara Portundo, il brano si chiama Magia Negra, il brano del 1959. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Alza Brossito e Leon Bueno. Vamos!

0: è questa la voce inconfondibile di Omar Aportundo, che dice che questa maledetta, che questo amore che lei, di cui è stata invasa, è come se qualcuno gli avesse fatto una specie di malocchio di questa maldita magia negra. Molto bene, proseguiamo il viaggio a Cuba e dalle galassie più remote il nostro Leon ora cosa ci fa sentire?
1: Allora, cioè, ci sentiamo quello che potrebbe essere un possibile pezzo Vestaglietta.
0: Bene.
1: È sempre il nostro, uno dei nostri miti, che è Rolando La Serie.
0: Grandissimo.
1: Il guapaccioso, come sappiamo. E questo pezzo mi piace soprattutto per il messaggio, perché è molto semplice ma molto diretto, e si chiama Déjenme en paz. Lasciatemi in pace, no? E lo fa con un, con il sorriso sulla bocca in una maniera meravigliosa.
0: Benissimo, Rolando La Serie, Déjame en paz. Questa è Cosi Salsa su Radio Parsec, dalla terra al Sabrosito e dallo spazio profondo Leon Bueno. Vamo!
1: You know.

Ah, veramente anche questo grande pezzo con Rolando La Serie che chiede in maniera, diciamo, gioiosa di essere lasciato in pace, e noi questo faremo, ma proseguiamo. Il prossimo brano è del 1952, lui è Bebo Valdez, è stato un, come dire, intanto questa canzone era stata commissionata da un produttore americano che era Norman Grant, che chiese proprio ai suoi musicisti di creare qualcosa che diciamo non lasciasse la tradizione cubana, ma che in qualche modo abbracciasse un po' gli stili jazz americani. Il brano si chiama Con poco coco, che ha la doppia valenza, che può significare con poco cocco, ma coco in lingua gergale in Sud America spesso indica la testa, quindi potremmo dire così, tra le nuvole, con la testa tra le nuvole. Lui è Bebo Valdez. Il brano è Con poco coco.

0: hasta aquí son.
1: Stavamo chiedendo appunto che brano c'era dopo, e dallo spazio il nostro Leon ci farà sentire poi un classicone. Volevo solo dire che Bebo Valdez poi è stato un grandissimo pianista, produttore, arrangiatore, e lui esordì proprio all'inizio degli anni 50 in un locale iconico dell'Havana che era il Tropicana, e il suo stile era un genere che si chiamava Batanga, che poi nel tempo, anzi praticamente subito dopo, fu soppiantato da l'arrivo, come dire, come una locomotiva del cha-cha-cha, che poi aveva preso molto più piede. Ma adesso l'abbiamo annunciato, Leon, un big classic, veramente super tune, come dicono i giamaicani. Cosa ci ascoltiamo, Leon?
0: Allora, se teniamo l'espressione giamaicana, parliamo qua veramente di un anthem, no? Inno totale, un inno alla vita. Allora, ovviamente un pezzo strafamoso, straascoltato da generazioni, che è La vita è un carnevale, la vita è un carnevale, no? Di Seria, che non ha bisogno di nessuna presentazione perché è una cazzo di leggenda. E sì, io ho sempre adorato questo pezzo, lo ascolto periodicamente come terapia, come terapia alla vita. E sì, anche se il mondo brucia, prendiamo questa vita come un carnevale e cerchiamo la bellezza.
1: E noi, come diciamo sempre, che la musica ci salva sempre in ogni situazione, ci andiamo a sentire la reina della salsa, Celia Cruz, La vita è un carnaval. Questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec. Vamo!

veramente, per quanto sì, sicuramente un pezzo tra i più conosciuti probabilmente della musica cubana, ma resta veramente un pezzo di una potenza e di una bellezza meravigliosa. Che gioie che ci ha regalato la grande Celia Cruz. E invece il prossimo brano si chiama Patricia, lui è Perez Prado, il brano è stato inciso nel 1958 e addirittura una versione di questo brano compare, pensate un po', nel film del 1960 di Federico Fellini, La dolce vita, perché in puntate precedenti poi avevamo detto che molta musica mambo, cha cha cha, è stata moltissimo usata nel cinema, non solo americano, ma anche nel cinema italiano, proprio perché era una musica in cui si scatenavano ritmi sfrenati e quindi

0: Ed eccoci qua, scusate un attimo, c'era stato un problema tecnico, non riuscivo ad avviare il microfono. E questo era appunto il pezzo Patrizia, questo brano strumentale che anche questo poi avrete sentito in mille altre forme, in mille altri film, pubblicità, jingle, perché è un, come dire, un giro molto famoso. E come vi dicevo, appare nel film La dolce vita di Federico Fellini. Ma andiamo avanti, ora Leon ci fai sentire, se prima ci hai fatto sentire la grande Celia, adesso ci fai sentire un altro grande della musica cubana.
1: Certo, un altro veramente mostro sacro totale, che è Compay Segundo, che ovviamente conoscerete
0: meraviglioso tutti quanti, no?
1: L'esperienza di Buena Vista eccetera, ma ho scelto questo pezzo qua perché è un pezzo atipico, no? dai pezzi più famosi che si conoscono un po' di più. C'è questo pezzo che è un po' più giocoso, si chiama Oui parle français. però mi piace assai, quindi Compay Segundo, musicista della Madonna, grandissimo fumatore, e questo pezzo è fichissimo secondo me.
0: Ce lo andiamo a sentire, Compay Segundo, Oui parle français, questa è Radio questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec, alza Brossito e Leon Bueno, vamos!

0: Monsieur.
1: Dime-la, Salombi, buen Monsieur.
2: Bonsoir, Monsieur.
3: E questo era il parlare francese del grandissimo Kumpai Sabundo, un pezzo oltre che figo direi divertentissimo, perché poi, come abbiamo detto tante volte, c'è sempre in molti brani una carica ironica, sarcastica, di anche di prendere in giro un po' anche le brutture della vita. E proseguiamo, il prossimo brano si chiama El Botteghero, è del 1956 dell'orchestra Aragon, e questo brano venne anche inciso da un'altra band afrocubana che con stanza che insomma risiedeva a New York, e non a caso il titolo era The Grocer, della grocery. Quindi ci andiamo a sentire il botteghero dell'orchestra Aragon. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parzec, alza brossito e un buono, vamo!

0: E questo è il botteghero che dice che va alla bottega bailando, che mangia la cioccolata, che comunque sta a casa sempre contento e anche se non riesce a fare tanta plata, tanti soldi, perché insomma la vita è cambiata, lui non perde il sorriso. Anche questo pezzo gioioso. E mio caro Leon, siamo purtroppo arrivati alla fine di questa puntata. La seconda puntata della nuova stagione di Cosmic Salsa, come sempre a partire da lunedì 5 ottobre andrà in palinsesto. Noi ovviamente sulla pagina di UFO Tropical di Facebook pubblicheremo tutta la playlist di questa puntata. Io vi invito a seguire la pagina Facebook e Instagram di Radio Parsec, dove trovate ogni giorno il palinsesto e tutte le novità. Inoltre vi invito a seguire anche la pagina Instagram di Leon Bueno, perché come vi avevo annunciato la scorsa volta, anche lui ha tante produzioni sue cucinate da mandare dallo spazio alla terra, quindi seguitelo. E a questo punto la chiusura è per te, mio caro Leon. Con cosa chiudiamo questa seconda puntata di Cosmic Salsa?
1: Ah, ce la chiudiamo proprio in una super crociera, è un pezzo di un gruppo, una band che si chiama Irakere, band cubana che ha fatto un botto di roba, ma soprattutto loro di solito fanno roba tiratissima, no? Super energia, percussioni travolgenti, eccetera. Però c'è questo pezzo qua che si chiama Claudia, che è una ballatona veramente romantica, un po' malinconica, che a me mi fa impazzire. E come finale, secondo me, ci sta tutto.
0: Perfetto, Leon, io ti saluto, ti lascio alle tue fluttuazioni cosmiche,
1: E
0: ci
1: ci vieni fatto
0: risentiamo
1: adesso.
0: per una nuova puntata di Cosmic Salsa. Io sono Alza Brosito dallo spazio Leon Bueno, questa era Cosmic Salsa su Radio Parsec. Ciao e vamo!
1: Viva la salsa!

0: Radio Parsec presenta Dog's Eye, un programma a cura della grande O e del cane Orso.
1: Ed eccoci finalmente qui al Cardeto, in piena azione. Sì, ciao. Orso è già pronto, perché come abbiamo detto la puntata scorsa, siamo qui in azione per capire come fare per andare a vedere quello che è successo al faro ottocentesco colpito da un fulmine eccezionale la volta scorsa. Sì, noi siamo pronti, però te non ti sei sporcato la faccia. Come facciamo? Vabbè, adesso non è che dobbiamo fare i capi dei commandos di non so quale milizia. Dobbiamo semplicemente andare a constatare questa recinzione che hanno fatto, che dicono sia veramente assurda. Sì, noi io qui sto pronto, senti, sto fiutando tutto. Molto bene. Noi siamo pronti, andiamo avanti. Questa è Radio Parsec, il programma è Dog's Eye, e qui c'è Orso, che è il coproduttore di questo programma, che sta attentamente annusando tutta l'area. Poi guarda, qui sembra tutto normale, veramente. Vabbè, certo, cosa ci deve essere? No, così dicevo. Ho visto un sacco di gente oggi qui al parco, ci sono anche delle macchine che però non si capisce perché sono qua, perché di solito non bisogna essere con le macchine. Ecco, adesso arriva un ciclista, quindi Orso, spostiamoci, perché se no io gli corro dietro. No, te non gli devi correre dietro. No, va bene. Penso che cercheremo di capire quanto, cioè praticamente la discussione è che pare che abbiano chiuso la parte superiore del parco a causa di questo manufatto, il faro, che potrebbe essere pericolante, comunque seriamente danneggiato. Va bene, adesso noi guardiamo e poi dopo ve lo diciamo. Certo. E mi raccomando, stiamo attenti. No, io sto attento. Noi andiamo a vedere questa recinzione. Per il momento mandiamo un pezzo. Sì, tanto la puntata è cominciata adesso. E quindi mandiamo un pezzo di musica Charleston, quella che piace a Orso. Mandiamo un'orchestra che fa casino. Sì, infatti noi mandiamo solo pezzi veloci, magari negli anni 20, negli anni 30 ci sono stati anche dei blues, delle ballate tristi. No, quelle non mi piacciono. Ecco, appunto, quindi mandiamo solo musica con un certo ritmo. E quindi ascoltate questo pezzo e poi vi diciamo cosa è successo. Ok, ciao.
0: Dog's Eye.

0: Dog's Eye.
1: Oh, bravo Orso, prendi questo biscotto che sei stato bravo. Grazie, è stata un'operazione molto difficile. Ma insomma, francamente no. Allora, la cosa è, abbiamo appurato che veramente non ce l'aspettavamo, cioè un po' ce l'aspettavamo, e perché per fortuna gli anconetani a quanto pare sono un po' allergici ai regolamenti troppo pressanti. Quindi, in effetti hanno recintato metà del parco superiore, quello del Guasco. Tra l'altro, se uno entra da via Birarelli, non c'è un cartello che dice che a un certo punto ci sarebbe una recinzione e non si può andare oltre. Ma questo qui, voglio dire, almeno la cosa divertente è che noi non abbiamo fatto molta fatica, in effetti, vero? No, perché le reti, cioè i passaggi sono già stati aperti e dentro c'erano persone anche nella parte superiore. Ma del resto dovete capire che questo faro seriamente lesionato, chiaramente è un faro che sta in un punto molto elevato, circa sui 170 metri, e quindi il faro è alto appena 20 metri. Inoltre è circondato da una mura di contenimento tutto intorno, per un'area che sarà, penso, di una centinaio di metri quadri come minimo, e poi c'è una mura appunto di contenimento alta sui 5-6 metri. Quindi io ho pensato che per fare una recinzione del genere, invece, che copre tutta la parte del parco, forse, dai, non lo dire, no, lo devo dire, forse la squadra tecnica ha pensato che se dovesse cadere il faro in muratura dovrebbe cadere come un albero, ma in realtà le costruzioni non cadono come gli alberi e cadono invece, collassano, e quindi non si capisce perché tutta quell'area è così tanto recintata. Ma comunque, e comunque tanto non importa, perché tanto la gente passa uguale. Infatti. Quindi, ragazzi, falso allarme, non c'è niente di grave, e al parco ci si può andare tranquillamente, basta con un po' di attenzione capire dov'è il varco delle reti, che già è stato aperto. E quindi niente, non abbiamo fatto nessuna azione da comando. No, però adesso possiamo farne una. Sì, noi non dobbiamo fare il comando, noi andiamo qua. Ah, vabbè, allora io adesso mi riposo. Ah, va bene. Mi riposo, ascolto un po' i profumi e sento se ci sono degli animali. Va bene, allora te senti se ci sono degli animali, io un attimo mi riposo dopo questa corsetta che abbiamo fatto. Vabbè, dai, un po' di corsa, e poi ci vuole un ritmo. Sì, adesso mando un altro pezzo, va bene. E ragazzi, qui Dog's Eye ha fatto il suo lavoro, abbiamo accertato che chiunque può andare anche nella parte superiore del parco, quindi si può andare a vedere le case matte, che da cui si vede tutto il porto e altro, e quindi tutto a posto. Sentitevi questo bellissimo pezzo, che credo che sia di... Sì, è suo. Immaginavo. Quindi un altro pezzo di Fletcher Anderson. Ma quanti ne ha fatti Fletcher Anderson? Cioè, io non capisco. No, perché lui suonava sempre. Quindi sentitevi l'orchestra di Fletcher Anderson in questo suo strepitoso brano, che ovviamente non sappiamo qual è, perché Orso dopo schiaccia a caso la selezione di Fletcher, quindi comunque ormai lo sapete, e quindi a dopo, ciao ciao.

0: Dog's Eye.
1: Molto bene, mentre sfumano le note di questo brano di Fletcher Anderson che si chiama Sing Sing Sing, e quindi non ho capito Orso, ma quindi questo qui è suo anche questo, non era di Benny Goodman? Eh no, guarda, è che cioè lui faceva un po' come il ghostwriter adesso, era un po' precario, però no, era anche, insomma, era pagato bene, però lui scriveva i pezzi per gli altri, perché gli altri erano molto richiesti anche alla radio, come Benny Goodman, e però dopo non c'avevano i pezzi, e siccome lui era molto, a lui venivano proprio in mente così, e riusciva a mettere insieme fiati, pianoforte, corde, tutto gli veniva naturale, e quindi tutti si appoggiavano a lui. Ah beh, ho capito. E intanto qui noi andiamo avanti. Sì, qui c'è il timo, quello profumato. Noi adesso andiamo a vedere qua se è passato mio cugino. Vabbè, ma tanto oggi ancora non è molto buio. No, però io vado a sentire gli odori, ma adesso però mi sono gasato con questo pezzo. Te sei gasato con questo pezzo, io invece sto cominciando a sudare, ma scusate se lo dico qua in radio, ma qui il clima è impazzito. No, però infatti, beh, però è strano, no? È divertente. Vedi, lì c'è un melograno col frutto, e lì c'è il timone petello con i fiorellini bianco rosa sbocciati, e lì ci sono i fiori del verbasco, che però sono, non ci dovevano essere più, che sono gialli, infatti, ma va bene, non pensiamoci, tanto sarà una situazione temporanea, no? Come no? Guarda quante farfalle! Vabbè, adesso non è perché tanto è solo il 1° ottobre, no? Appunto. E poi c'è l'aria. A me mi piace però. Va bene, allora, ti piace, quindi noi andiamo avanti su questa passeggiata un po' enigmatica, come un po' come questa trasmissione che si chiama, ricordiamo, Dog's Eye, lo sguardo del cane sulla città, o meglio sul parco. Perché pensiamo che osservando come sta un parco cittadino, veramente questo è un bosco urbano, comunque come sta un bosco urbano è significativo per capire come vivono gli abitanti della città. Ecco, sì, è vero, qui gli abitanti vivono a caso, sì, vivono un po' a caso, cioè non si rendono conto un po' di quello che succede, e poi insomma un po' si adattano, un po' come appunto questo parco. Infatti io in questo momento sto osservando nel famoso belvedere Pablo Neruda, che ha una visuale bellissima su parte del parco e di un antico cimitero, qui chiamiamo cimitero degli ebrei, ma insomma saranno stati sefarditi o fuggiaschi, comunque antichissimo, uno dei più antichi d'Europa, e sto osservando che c'è un albero che sta facendo delle bellissime infiorescenze, e si chiama albero delle lanterne cinesi. Albero delle lanterne cinesi, ma quale, quello? Sì. Il suo nome reale è piuttosto complicato, comunque ve lo dico perché è così. Mentre questo che sentite è uno dei classici cantieri infiniti dell'università, che sta prendendo un pezzo del parco. Questo l'albero si chiama in realtà Coelereuteria paniculata, ed è appunto un albero che è asiatico. Ora io capisco che uno costruisce il belvedere Pablo Neruda, questo è accaduto 20 anni fa, ma mi sfugge il senso di piantare quest'albero, che tra l'altro è presente anche in altre piazze della città, in una tipica zona della macchia mediterranea che di alberi tipici abbonda. Forse volevano fare una cosa originale, sì, oppure anche mi dicono perché questo albero resiste molto bene all'inquinamento, mentre alberi come appunto il famoso Churchill's Silicaster, ossia l'albero di Giuda, soffre tantissimo l'inquinamento. E quindi cosa facciamo? Oh, cambiamo gli alberi. vabbè, ma questi fanno così. Oh, c'è un cane che abbaia. Dove sarà questo cane? No, ma questo è un cane piccolo, non mi interessa. Ah, va bene. Noi vogliamo andare avanti? Sì, però ti ho detto, io mi sono gasato, voglio un pezzo ancora più forte. Ma come un pezzo più forte? Voglio la batteria. Vabbè, allora guarda, questa volta te lo propongo io, mettiamo Chick Webb. Oh, sì, quello che ha vinto la sfida con Benny Goodman. Sì, esatto, quello, al Savoy. Sì. Beh, noi parliamo di queste cose come fossero accadute l'altro giorno, in realtà accaddero il secolo scorso. E dai, mettiamo Chick Webb, mettiamo. Cosa mettiamo? Liza. Va bene, mettiamo Liza. Allora ragazzi, Radio Parsec, noi continuiamo la passeggiata, ricordatevi questo albero delle lanterne cinesi e buon ascolto. Bye bye, ciao ciao.
0: Ciao ciao!

0: Dog's Eye.
1: Ecco, stiamo arrivando a un punto molto interessante per Orso, infatti sta odorando tantissimo. Sì, io infatti qui cerco di capire se c'è mio cugino. Ma senti, tuo cugino, semmai, viene qua quando è buio. Adesso è caldissimo e c'è il sole. E quindi, sì, no, ma io perché ci volevo parlare? Ma cosa ci vuoi parlare? No, infatti, perché lui è sempre molto timido. Ma non è che è proprio timido, comunque è meglio che non ci parli. No, no, ma comunque io annuso. Sì, va bene. Ma secondo me è timido perché ci sei te. Va bene. E lasciamo perdere tuo cugino. E qui siamo arrivati in un punto, appunto. Siamo arrivati a un punto, non è male. Sì, guarda, sei veramente un casino. Io qui sto annusando perché comunque qualche animale ci è passato. Adesso faccio un segnale. E dicevamo, siamo arrivati in una zona che solitamente era piena di uccelli. E anche questa volta, insomma, ne sentiamo pochi. Non vorrei che con il famoso fulmine che è caduto una decina di giorni fa, alcuni di questi siano semplicemente morti per lo spavento. E dai, sei esagerato. Poi guarda che ci sono, guarda, lì c'è una gazza. Ah, è vero. Hai ragione. Ok. Allora, preoccupazione sbagliata. Andiamo di qua, Orso? Adesso andiamo verso il sentiero magico, che è una zona un po' più riservata, dove Orso tiene un corso di erboristeria. Orso tiene un corso, anche qui, guarda, sei un macello. E vabbè, oggi mi vengono così, non so perché. E cosa c'è lì? No, guarda, lì stanno nascendo i topinambur. Quelli che dicevamo che erano in ritardo. Sì. Ecco. Stranamente oggi Orso non corre, quindi a me va bene, Ma infatti è molto guardingo e annusa centimetro per centimetro. Vediamo un po' cosa succede. Qui abbiamo un punto dove la vegetazione diventa molto molto ricca. Orso sta veramente controllando. E questo era il posto della martora. Ah, dai, è questa martora. Ma ci può essere una martora qua, dai. No, no, guarda che qui qui c'è la menta. C'è la menta. La stiamo facendo lunghissima, Orso. Veramente, dai, manda un pezzo con le chitarre. Va bene, manda un pezzo con le chitarre. E come deve essere? Charleston. Va bene, un pezzo Charleston con le chitarre. E ragazzi, ascoltatevi questo pezzo. Noi qui andiamo con circospezione e a presto. Ciao ciao.

Adesso fermate qui, che siamo un po' più riparati dai rumori. Ah, va bene, va bene. E niente, quindi alla fine, insomma, come dicevamo, praticamente si sono mossi tutti, demanio, comune, soprintendenza, perché bisogna trovare assolutamente i soldi per riparare questo faro ottocentesco. Perché? Perché bisogna farlo presto, perché fra 2 anni c'è l'appuntamento con Ancona, capitale della cultura. A me sta roba mi fa venire un bel po', perché cioè, non hanno messo un soldo negli ultimi 30 anni per mettere a posto, in sicurezza, il parco completamente, quindi tutte le fortificazioni che ci sono, che sono fortificazioni molto estese, sono fortificazioni principalmente di epoca napoleonica, che cadono a pezzi veramente. Quindi sono sicuro che nei prossimi mesi verranno fuori altri crolli, perché già ci sono, semplicemente non vanno a vedere. Sì, no, infatti noi per il lato quello delle mura non ci passiamo mai, non ci passiamo perché cadono i blocchi de pietra appunto della fortificazione della mura, della parte superiore delle mura, ma nessuno va a vedere, quindi fanno finta di niente. Quindi trovo questa cosa veramente stupida. Sì, no, veramente. Poi dopo hanno speso i soldi per il palio. Esatto, hanno speso i soldi per il palio di Ancona, che non esiste. Cioè, ragazzi, Ancona era una repubblica marinara, ma conoscete pali? Si dice pali? Boh, non lo so, te sei un macello. Vabbè, comunque ci sono. Ecco, cos'era quella, la motoretta? No, cioè voglio dire, hanno speso i soldi per il palio della Repubblica Marinara, ma conoscete qualche Repubblica Marinara antica che ha un palio? No, perché magari le iniziative sono diverse, ne potevano fare tantissime diverse, invece hanno pensato di trasformare appunto la memoria storica di Ancona in un palio, capito, equipodistico, no? Una corsa a terra e poi dopo una corsa con le barche. Ma è veramente, come dire, no, guarda, te lo dico io, è proprio una cosa stupida. Ecco, esatto. Vabbè, dai, lasciamo qui, lasciamo perdere, perché se no non ci fermiamo più. Ora io adesso metto un altro pezzo bello. Va bene, dai, mettiamo questo pezzo e andiamo avanti. Ciao ciao, ciao ciao!

Orso botanico, orso botanico, orso botanico speciale. Ma come speciale? Eh no, è speciale perché ci sono un sacco di fiori e anche di erbe, e anche quelle secche dell'estate che hanno preso altri colori. Cioè, tipo i fusti della cicuta che sono con le strisce nere. E a me ricorda le betulle, dove sono nato. Eh sì, perché te sei appunto dell'Alt'Italia, come diciamo noi. Eh sì, io sono proprio delle Alpi e lì ci sono le betulle. Bene, e va bene, questo lo posso capire. In effetti, sì, sono un po' bianche e nere. Però sono molto piccoli. Eh no, infatti ho detto che mi ricordano, non è come le betulle delle Dolomiti. E poi dopo ci sono un sacco di fiori profumatissimi del timo nepetello, che adesso proprio è esploso, è dappertutto. E insieme a loro c'è la menta. Ma mi puoi dire che tipo di menta? Perché sai, le mente sono centinaia. Io non lo so, però mi sa che sono un po' tutte, eh. Vabbè, dai, comunque qui c'è la mentuccia. Ah, va bene. E poi dopo ci sono i fiori del giusquiamo. Vabbè, questo, non parliamo dei fiori velenosi. Ah, vabbè, allora. E poi dopo c'è la malva. C'è la malva, c'è la cicoria, e poi c'è il crescione. E poi ci sono i fiori gialli di tutte le specie di fiori gialli. Cosa vuol dire tutte le specie di fiori gialli? Eh no, voglio dire che adesso mi sono distratto perché in lontananza ci sono un sacco di cani che abbaiano. Va bene, comunque i fiori gialli, cosa saranno questi fiori gialli? No, appunto dico c'è il crescione e poi dopo ce ne sono altri che però io non li ho identificati. Mamma mia, ma che razza di orso botanico sei? Eh no, perché scusa, ma adesso io mi sono distratto. Vabbè, allora, se ti sei distratto. Eh no, comunque, aspetta, aspetta. Poi dopo c'è l'erba porcellana. Ma cos'è l'erba porcellana? Eh no, è un'erba che sta qua e che è come vellutata. Mamma mia, guarda, stiamo proprio degenerando come cosa scientifica. Eh no, vabbè, comunque, io però mi sa che vado a vedere. Cosa fanno quei cani laggiù? No, adesso te aspetti. No, te metti un pezzettino lì della musica che piace a me. Eh sì, e poi cosa vuoi fare? Vuoi fare una corsa fino laggiù? Non ci pensare nemmeno. Ah no? Guarda, io conto al 3. No, aspetta, aspetta. 3, 2. No, vabbè, ragazzi, è Charleston, è Charleston. E poi, no, adesso andiamo via, ragazzi, ci vediamo dopo, ciao ciao, ragazzi, ciao ciao, io corro, ciao.

niente, quindi mentre voi ascoltavate questo fantastico brano Aspetta di Charleston che ha chiesto Orso, noi ci rotolavamo per la discesa. Però è stato divertente. Poi tra l'altro i cani non erano lì. No, il mio era un espediente. Sì, un espediente per correre. E niente, qui l'abbiamo fatta lunghissima. Stavolta siamo stati molto lunghi in questa puntata, come al solito una puntata enigmatica per cui non siamo riusciti ad arrivare dove volevamo arrivare. Comunque, come avete notato, noi siamo sempre qua a segnalare quello che accade. Oggi abbiamo visto anche i pompieri che hanno fatto la loro comparsa al parco, per capire che questo parco ormai è in stato di abbandono totale. E noi stiamo scendendo attraverso una specie di letto di un torrente che credo una volta fosse un sentiero principale, ma ormai è veramente una specie di, sì, è completamente solcato e risolcato dall'acqua che l'ha eroso dappertutto. E qui il tempo termina e quindi mi sa che ci dobbiamo salutare. Va bene, io capirai che io adesso devo andare a fare la doccia. Eh sì, la doccia adesso ti devo portare a strippare perché sei praticamente un cane rasta, sei diventato. Beh, no, vabbè, però mi piace. Sì, allora vediamo. E niente, che dire, ci vediamo per la prossima puntata che speriamo sia un po' più, diciamo, come si diceva una volta, organica. Quelli del Comitato Centrale di Radio Parsec lo capiranno certamente. Questo è Dog's Eye, lo sguardo della città. No, ho sbagliato. Ma te sei veramente un macello. Questo è lo sguardo del cane sulla città. Anzi, lo sguardo sul parco. Ah, va bene, ok. E va bene, mi fai distrarre sempre. Eh no, perché te sei un macello. Va bene. E quindi noi ci vediamo la prossima volta. Speriamo che per la prossima volta qui abbia piovuto, perché mi dicono che ci sia una certa emergenza addirittura per dei piccoli animali che sono i ricci, in quanto non riescono a trovare l'acqua. Ma qui c'è le fontanelle. Vabbè, ma non è che possono andare nelle uniche due fontanelle dei 37 ettari di parco. Io non lo so, io per me si beve. Sì, va bene. Mi vedo abbastanza agitato. No, perché mi vado a lavare. Va bene. Allora, ragazzi, qui mentre vediamo la sagoma di un gigantesco camion che non so cosa stia facendo, smontando o caricando vicino all'ennesimo cantiere, noi vi salutiamo con dei brani molto divertenti di Charleston che ha opportunamente selezionato a caso Orso. No, non l'ho fatto a caso, io schiaccio con la zampa, sì, su tutta la tastiera, appunto. E quindi molto bene e alla prossima puntata qui da Dog's Eye, vi salutiamo. Ciao ciao, ciao ciao.

Ben ritrovati su Inner Space, io sono sempre Claudio e seconda parte della psichedelia fa 90, ossia la musica psichedelica nel decennio in cui sono cresciuto musicalmente. Allora, la seconda parte degli anni 90 è stata un po' più difficoltosa per trovare band, sì, e band più che altro qui si parla quasi solo di brani, mi viene da dire, o comunque di dischi, non di band dedicate alla psichedelia to core, perché questo, la seconda parte del decennio era dominato da trip hop e new metal e anche in parte un po' dal post rock nella parte underground, quindi ho avuto un po' più di difficoltà a isolare delle band. Infatti troverete di seguito band che non vi aspettereste appunto di trovare in una puntata sulla psichedelia. Come avevamo chiuso la scorsa puntata con una band un po' atipica, gli American Analog Set, iniziamo questa con una band che molti conoscono, ossia gli Stereolab, che spaziano in vari generi, il space jazz, un po' di pop 60s più che psichedelia, in parte anche kraut rock, ma in determinati frangenti secondo me sono decisamente psichedelici, anche perché hanno una buona conoscenza anche dell'ambito musicale, Tim Gain soprattutto, quindi hanno sempre avuto questa voglia di flirtare con i sound circolari e ipnotici, che è un po' fedele anche alla loro visione un po' retrofuturistica della musica, che appunto ricorda, come dicevo, il kraut rock. E questo brano che vi faccio sentire, che apriva uno dei loro dischi più famosi, Emperor Tomato Ketchup del 96, è la Hallo Gallo di fine secolo, famoso pezzo dei Noi. Si chiama Metronomic Underground, ce l'andiamo subito a sentire. Metronomic Underground Stereolab da Emperor Tomato Ketchup.

Ed eccoci di nuovo a Inner Space, sono Claudio. Quelli che abbiamo appena sentito erano gli Stereolab con Metronomic Underground. Continuiamo con una band che nasce dallo scioglimento di una delle band fondamentali della psichedelia degli anni 80, almeno per chi parla, ossia i Spaceman 3, che erano appunto Sonic Boom, ossia Pete Kember e Jay Spaceman, Jason Pierce. E appunto con lo scioglimento della band all'inizio anni 90, Jason Pierce creò gli Spiritualized, che proseguirono nel solco tracciato dagli ultimi album degli Spaceman 3, dove dall'assalto sonico dei primi dischi andava più su una parte orchestrale e un po' amniotica. E gli Spiritualized ampliarono, diciamo, questa parte della musica degli Spaceman 3. Il secondo disco è forse il loro capolavoro, è Ladies and Gentlemen, We Floor in Space, del 1997, che se non erro vinse anche un Mercury Prize quell'anno. Potrei dire anche tranquillamente una cazzata, vado un po' a memoria, o comunque venne insignito come miglior disco dell'anno in buona parte delle riviste musicali inglesi e anche italiane, se non erro. È molto bello anche Pure Phase, il disco che precede Ladies and Gentlemen with Floating in Space, che è la versione meno solo e più psichedelica. Ma Ladies and Gentlemen è molto importante, ripeto, non è soltanto un disco prettamente psichedelico, ma ha i suoi momenti, è comunque una psichedelia molto pop, con un grande utilizzo di archi, ad esempio. Andiamo appunto a sentire da Ladies and Gentlemen with Floating in Space la canzone omonima che apre il disco, Spiritualized.

Ed eccoci di nuovo su Inner Space, la psichedelia fa 90, seconda parte, erano gli Spiritualized. Adesso proseguiamo con sempre un'altra band inglese che, come i Brian Johnston Massacre che vi ho proposto nella puntata precedente, sono dei maestri anche loro nell'autosabotaggio. Parlo della Beta Band, gruppo che andò alla ribalta tra il 97 e il 98 per la pubblicazione di 3 EP che andarono a ruba e che sono, a mio avviso, veramente 3 dischi molto belli, molto belli. Tra l'altro sono stati ristampati in edizione in vinile molto bella con un cofanetto che vi consiglio caldamente. Band che spaziava da hip hop alla psichedelia al folk, erano veramente veramente molto molto molto bravi. Dopo il successo di questi 3 EP riuscirono a tutti li inseguivano per metterli sotto contratto. La Regal pubblicò il loro disco omonimo nel 99 e che fu un totale flop. Erano tra l'altro una delle band più amate da tutte le band famose inglesi del tempo, anche Oasis e Blur li citarono come la band assolutamente da seguire. E appunto, non nel 99 ma nel 2000 pubblicarono questo disco omonimo che io di solito non vendo dischi quando li compro, perché comunque sia non mi è mai piaciuta come pratica. Ero disperato, lo vendetti anch'io, perché era veramente un disco senza capo né coda. Dopo quello furono ovviamente scaricati dalle major e pubblicarono un altro disco nel 2004 e poi si sciolsero. Ad ogni modo, i primi 3 EP, il cui disco che li racchiude si chiama proprio The 3 EPs, è consigliatissimo. Quindi andiamo a sentire dal secondo, che si chiamava The Patti Patti Sound del 98, Inner Meet Me, Beta Band.

Ed eccoci di nuovo qua su Inner Space, erano i Beta Band con Inner Meet Me. Proseguiamo invece con una band di Philadelphia, nata intorno a fine degli anni 90, come il Bardo Pond di cui abbiamo, cioè sono concittadini di Bardo Pond di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Band americana che però strizza l'occhio al coevo Britpop, potrebbero anche ricordare una versione meno etnica dei Kula Shaker, tanto per citare una band famosa del periodo. Potrebbero essere anche, tra virgolette, prescindibili, perché a mio avviso, a parte il primo e secondo disco, non sono una band che definirei appunto da avere assolutamente. Però hanno, soprattutto il primo disco, Introducing the Astronaut Number 4 del 98, è un bel esempio di psichedelia ispirata agli anni 60, soprattutto quelli inglesi, e in parte appunto Britpop, ma che ogni tanto inserisce degli elementi un po' più fuori, tra krautrock, una parte etnica, per quello ricordano un po' i Kula Shaker, e comunque un'aura, un'atmosfera abbastanza stonata e stordita, su cui che aleggia su un po' su tutto il disco. Sono ancora in attività, a mio avviso non sono una band prescindibile, diciamolo tutta, però questo disco è un piccolo gioiellino dimenticato di psichedelia degli anni 90. Quindi andiamoci a sentire da Introducing the Astronaut Number 4 del 98, appunto gli Astronaut Number 4 con The Admiral's Address.

Eccoci tornati a Inner Space, sempre Claudio, sempre la psichedelia fa 90. Proseguiamo con una band in cui entro in un campo minato per me, perché sono una band norvegese, Motor Psycho, e sono da sempre uno dei miei gruppi da top 5 di tutti i tempi, quindi sono assolutamente clamorosamente parziale nei giudizi riguardo la loro produzione musicale. Band che ha spaziato, che nasce inizio anni 90, il cui periodo secondo me più interessante va appunto dal 91-92, dai primi dischi, fino al 2005, quando perderanno il loro batterista e si dedicheranno, e sono tuttora in attività, a un prog rock molto complicato e detta come va detta, pallosissimo dal mio punto di vista, soprattutto alla luce di quello che produssero nel decennio precedente, quindi appunto dal 92 al 2005, quello che pescate secondo me nella loro ampia discografia, perché seppur non tanti anni pubblicarono, c'erano periodi che pubblicavano un disco ogni anno e mezzo, più fra un disco e l'altro anche un paio di EP con tutte brani che non erano presenti nei dischi, quindi veramente tantissima musica. Hanno fatto, si sono mossi tra parti hard rock, noise, folk, addirittura qualcosa di anni 60, hanno esplorato un po' tutto lo scibile rock. Per questa trasmissione ho isolato uno dei loro dischi, anche dei miei preferiti, che è Trastas del 1998, un doppio album in cui si buttano ancora di più su una parte psichedelica, perché è un album fatto di brani molto lunghi, quello che andremo a sentire è abbastanza lungo, che hanno dei crescendo ipnotici e sono anche molto rumorosi e chitarristici, disco forse con più decibel da loro fatto in quel periodo. E all'interno c'è una delle loro canzoni da me preferite, che fu anche nominata, non ricordo da che radio norvegese, la canzone d'inizio secolo, d'inizio millennio, che è Vortex Surfer. Andiamoci a sentire quindi da Trastas del 1998 di Ocean in Her High, Motor Psycho.

Spero che vi sia piaciuta questa due puntate, questo excursus sulla psichedelia degli anni 90, e a presto da Claudio, Inner Space, sempre su Radio Quark.

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglia!
1: RadioParsec.com

Electrozone è un contenitore sonoro, una zona dedicata alla musica elettronica curata da Ivo. Una selezione di brani che vanno dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, con artisti che lavorano prevalentemente con strumenti elettronici, computer e vari supporti audio per elaborare suoni in ogni colore e forma, e i quali dedicano parte delle loro creazioni alla sperimentazione sonora. Buon ascolto da Electrozone.

0: Il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti. God bless America e viva l'Italia. Grazie a tutti.
1: Beh, già che c'era, poteva pure dire via la figa.
2: Ma sì, dai. 5 years after the beginning of the Russian aggression against Ukraine, the position of
1: questo invece è il nostro ministro degli esteri.
3: No,
1: Tajani, perché
3: no, poi... si può essere Tajani, dipende.
1: A scelta.
3: Base.
1: Però ha un inglese veramente straordinario. Non ti senti? Aspetta, così vediamo un po'.
3: Ecco,
1: ti
3: adesso
1: senti meglio?
3: Sì. Non so se. Comunque dicevo Tajani
1: spacca, senti.
2: Will be remain united. It's key to avoid my an escalation and we want to be very clear. Italy.
1: Secondo te hanno messo il traduttore in un inglese serio di fronte al suo inglese maccheronico?
3: Posso fare quello che sì. Tipo il Trainspotting, no?
1: Oppure direttamente i sottotitoli.
3: Sì,
1: cioè.
3: Mettono come in Trainspotting, no? I sottotitoli.
1: Hai visto? No,
3: perché,
1: no, perché poi era all'ONU qui, però l'ha fatto anche altre volte, senti.
4: This is a very important meeting at political level, at economic level. Italy, we want to work with the Americans for having a common strategy on raw materials because Italy is an industrial country, the second most important industrial.
1: Ma qui era proprio un peperino,
3: proprio alla, alla matriciana. Amatriciana, English alla matriciana.
1: No, però è quello che offre il convento, d'altra parte.
5: E ora che qualcuno lo dica. Grazie Occidente.
1: No, grazie Occidente, perché Rampini poi riconosce sempre che all'interno di questa compagine europea, insomma, in cui si litiga su tutto e tutto va bene, a parte quando si parla di merci, allora insomma sì, no, lì va un po' meglio. E adesso c'è questa questione del petrolio, dei prodotti petroliferi, no?
3: Sì.
1: E c'è anche un pochino di crisi, perché sai, in Italia se gli puoi toccare di tutto, gli puoi anche lasciare, come dicevamo l'altra volta, lo stipendio agli anni 90, però se gli tocchi il prezzo del diesel,
3: il petrolio,
1: lì sono cazzi.
3: Presta la macchina che non puoi usare. Però vedo che io venendo qui ho trovato un gran casino, quindi... La gente la continua a usarla.
1: Hai trovato traffico?
3: Sì.
1: Beh, oggi è venerdì.
3: Ho capito.
1: Il venerdì operaio prevede che tu esci dal lavoro e te ne vai in giro, insomma, dove
3: a cazzo,
1: così alla cazzo di cane, insomma. Oppure vai a casino, oppure stai in macchina fuori dal lavoro e ascolti Global Tavor.
3: Esatto, questa è una buona idea.
1: E questa è una buona idea. Come va? Tutto bene?
3: Tutto bene.
1: Va, bambini.
3: Tutto bene.
1: Guarda, e siamo sempre di più somiglianti all'orchestrina del Titanic quando stava affondando e continuavano a suonare. Global Tavor, d'altra parte, sono ormai, questo tra un po', 27 anni che va in onda e dice cazzate. Ed è ascoltatissima, la gente, se bigiamo una puntata si incazza.
3: Il problema è che c'è sempre materiale, no?
1: Sì.
3: Cioè non c'è mai non sappiamo cosa dire. Oggi non sappiamo cosa
1: non sappiamo
3: dire.
1: Cazzo,
3: non è mai successo in 27 anni.
1: Sono le trasmissioni che riescono meglio quando non sai che cazzo dire, perché vai a ruota libera. Però c'è da dire che insomma, questa crisi un po' di materiale lo dà, anche perché questo governo, insomma, tra Tajani, quanto li fai Meloni e via di conseguenza tutta l'allegra compagine dei cazzari, fondamentalmente supera la realtà, insomma, sì. No? Supera anche quello che
3: la
1: noi
3: satira.
1: Potremmo dire, oltre la satira, no? E quindi...
5: E basta! È ora che qualcuno lo dica.
6: La mattina appena mi alzo mi cago addosso.
5: Questo tema è il tabù supremo della nostra epoca.
6: Perché devo vivere nel terrore?
5: Siamo sotto un processo permanente.
6: Vuoi questo? Vuoi questo? Basta, mi alzo e poi dopo sono a posto.
5: Tutto questo lo abbiamo inventato noi.
6: Tu che mi terrorizzi, tu che mi porti a questo, tu, sto parlando con te.
5: Pensate alla agronomia occidentale.
1: Tu ci pensi all'agronomia?
5: Medica,
3: quotidianamente, appena mi sveglio.
5: Ai vaccini.
1: Il primo pensiero.
6: Ma è un mio problema? Non è un mio problema.
5: Tutto questo lo abbiamo inventato noi.
1: A un certo punto bisogna anche andare in sigla.
3: Certo.
1: Il mio
3: tocca.
1: Ci tocca il Global Table. come le peggiori malattie.
3: Torna.
1: Ritorna su

0: succede adesso, ladies and gentlemen, benvenuti all'ennesima puntata di Global Tavor. E di fronte a me, Globulo Magnus.
1: Eccomi.
0: Eccoti, in tutta la tua magnificenza. E Giorgio Camel vi parla dai microfoni di Radio Città Fucica, come dicevamo poco fa. E c'è da dividere e da comandare. Ormai siamo quasi in campagna elettorale, semmai ne siamo mai usciti.
1: Perché stavo per interrompere.
0: Ecco, ma cioè, nel senso che poi siamo sempre un po' lì, un po' là, no? Sempre a parlare un po' di cercare di raschiare un po'. Adesso il pattino con l'ENI, con la Total, con la Kuwait.
1: Esatto.
0: Anche perché, insomma, come diciamo, gli tocchi il diesel agli italiani e lì c'è anche il rischio che poi perdi anche un po' di voti.
1: Hanno detto che il governo ha fatto la moral suasion.
0: Ah, che bello,
1: moral suasion.
0: Questi anglosassonismi che sono belli, danno colorito, insomma. E in che consiste poi?
1: Consiste nel fatto che il governo, nella persona, non lo so se direttamente, cioè Giorgetti o la Meloni o chi, sono andati dall'amministratore delegato di Eni dicendo: guarda, noi poi siamo anche il tuo azionista di riferimento, perché comunque la Cassa Depositi e Prestiti ha delle grosse partecipazioni, dovete cercare di mettere un tetto al prezzo del petrolio per un mese.
0: La moral suasion significa che tu vai alla pecora da qualcuno che ti deve fare un favore.
1: E cominci a dire: no, devono toccare i sensi di colpa. Se lo vedi Scaroni che ha dei sensi di colpa.
0: Che meraviglia. No, però se ricordo, no, allora se ricordo bene, adesso c'è anche questa letterina che quanto li fa Meloni avrebbe spedito alla Commissione Europea per dire per chiedere flessibilità.
1: Sì.
0: E questi gli hanno detto: guarda che di flessibilità ne abbiamo già schiacciata pare. Cioè, voglio dire, poi tecnocrati europei, tu vai lì a dirgli: per favore datemi di che dare un contentino, perché sennò perdo le elezioni. Mi sembra una cosa meravigliosa.
1: Il concetto è quello.
0: Poi, tra parentesi, caro il mio Magnus, c'è anche da dire un'altra cosa. Allora, prima parlavamo della riunioncina che ha fatto l'ONU, che voglio dire, qualcuno che insomma in maniera un po' pelosa, tipo il noi dicevamo tempo fa che Javier Milei, il presidente dell'Argentina, e infatti giocavamo un po' col gioco di parole Paolo Milei, no, per dire Paolo Mieli,
1: Paolo.
0: Perché noi ci giochiamo su queste cosette. Comunque Paolo Milei all'ONU ha detto: d'altra parte questa organizzazione qui non serve più a un cazzo, e lui diceva in maniera abbastanza pelosa, perché poi va parecchio contro i suoi interessi, vorrebbe l'assoluta libertà di farsi i cazzi suoi.
1: Esatto.
0: E quindi oltretutto anche il suo amico Netanyahu, no? Gnagnau, come
1: gli
0: lo diciamo. Insomma,
1: ha parlato in un'aula deserta, però vabbè, i concerti li ha espressi, insomma.
0: Sai com'è. Allora, lì sul fatto che poi non serva un cazzo le Nazioni Unite, da un altro approccio, tutto sommato potrei essere anche d'accordo, ma comunque sta di fatto che nel suo intervento il Donaldo Trombetta ha detto che in Iran sono dei fanatici religiosi. Allora, io avevo un caso che mi ha riportato questa qui è la consigliera religiosa della Casa Bianca, che si chiama Paula White. Senti un po',
2: Strike and strike and strike and strike and strike and strike and strike and
0: strike. Che ritmo, che ritmo.
2: Strike until you have victory for every enemy that is aligned against you. Let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear.
0: Allora, in Iran sono dei fanatici religiosi, capito?
1: Sì.
0: Questa invece
1: no.
0: Cioè, Paula White, da parentesi, è telepredicatrice, storica consigliera spirituale di Donald Trump,
1: sì,
0: che gli fornisce il whisky, insomma,
1: sì.
0: Capo dell'ufficio per la fede della Casa Bianca, Faith Office. La struttura che gestisce i rapporti tra l'amministrazione e i gruppi religiosi della base elettorale, sostenitrice della dottrina evangelica del Vangelo della prosperità, che tu hai letto naturalmente il libro del
1: Genio. La memoria.
0: Secondo cui la ricchezza materiale è un segno tangibile della benedizione del favore divino.
1: Ho capito.
0: Cioè, questa è la base della
1: sì.
0: Cioè, hai capito? Questa è.

0: Beh, vabbè, insomma, Kit Senkula, magari se n'è ancora, cioè, nel senso che là, la Casa Bianca è ritenuta come la consigliera religiosa, che mi sembra che, insomma, abbia una certa importanza.
1: Brava da quel punto di vista.
0: È brava da quel punto di vista.
1: Come consigliera spirituale.
0: Eh sì. Yeah, yeah, blu pallo. A noi che piacciono i testi impegnati, sì, abbiamo questa canzoncella qua che ci piace assai, guarda.

0: la grande musica di Global Tabor, quindi noi siamo molto orgogliosi.
1: Ci sbizzariamo.
0: Hai visto? Poi c'è un sacco di gente che ci scrive sui nostri social media e ci dice: ma dov'è che le trovate queste canzoni? Sono loro che vengono a noi,
1: esatto.
0: Non il contrario, per cui però è venuto il momento di andare in una rubrica che di sovente noi mandiamo, che è la Savoia chi molla, ovvero sì, le teste cornate e coronate d'Europa.

0: Savoia a chi molla, la rubrica di Global Tavo sulle teste cornate e coronate d'Europa, viene qui da noi in Italia. Perché? Perché abbiamo il principe Emanuele Filiberto. Niente cocò di me. Visto, ti piace, è un bel personaggio, visto che poi è andato anche a ballare sotto le stelle. Insieme a Finardi.
1: È uno di noi, dai.
0: Uno di noi. Almeno ci prova, perché insomma. No. Comunque, bufera su Emanuele Filiberto, ringraziamo una nostra fedele ascoltatrice che ci ha segnalato questa notizia. Bufera su Emanuele Filiberto, ecco cosa c'è dietro al caso dei cavalierati. Tu sei cavaliere?
1: Certo, vabbè, sì.
0: Di che cosa?
1: Dell'ordine dei pub, sì,
0: dell'ordine del pub non mi sembra buona. Doveva essere il grande ritorno degli ordini di Casa Savoia a Torino dopo oltre 80 anni, ma l'evento organizzato da Emanuele Filiberto è finito nella bufera. Un'interrogazione parlamentare solleva dubbi sui soldi legati ai cavalierati. Insomma, la questione sempre di pilla, Eppure loro dovrebbero averne abbastanza.
1: Chi più ne ha più ne mette, no?
0: Anche perché quando se ne sono andate a gambe levate dall'Italia per stare all'estero, questi decenni assolutamente sereni che noi abbiamo passato in piena Repubblica, si sono portati via un bel gruzzoletto, insomma.
1: Abbastanza.
0: Allora, Emanuele Filiberto nega categoricamente che le onorificenze siano in vendita. Nessuna onorificenza viene venduta, nessun titolo viene conferito, ha fatto sapere in una nota. Secondo il principe vengono confuse quote associative, contributi destinati all'organizzazione dell'attività, cioè magna magna, insomma, dato per capirci, e partecipazione agli eventi con l'acquisto delle onorificenze. Ecco, quindi praticamente vuoi un'onorificenza del sti cazzi? No? Oppure, bene, allora paga. Ecco, questa è una cosa meravigliosa cui che ci riserva questo paese sempre più alla rovina, non trovi?
1: Sì, stiamo precipitando.
0: Stiamo precipitando, è caduta libera.
1: Sì. Però.

0: vuota.
1: A noi piace girare le strade con la testa tutta vuota, anche se un lavoro poi tutto sommato ce l'abbiamo, dai, insomma. Umile, ma ce l'abbiamo, insomma. Allora, l'altra volta parlavamo di al principe morto Diofebo Meli Lupi e stavolta abbiamo scomodato niente po' di meno che sua maestà Emanuela Filiberto. Allora, però, visto che poi se ne intendono di reale soprattutto quando gli rotolano le teste, noi vediamo che in Francia, insomma, c'è un certo movimento
2: di testa rotolante.
1: Esatto, cioè, più che altro ci sono i giovani studenti che si stanno, giovani incoscienti, che stanno per la strada e sono un po' incazzosi.
2: Abbastanza, ho visto delle scene, delle immagini di un certo livello.
1: Un certo livello di scontri. Allora, poi tra parentesi, non so se hai fatto caso, ma tutti i TG della RAI, che è quella specie di roba, di quella fogna che, che dovrebbe informare, che viene pagata da tutti noi attraverso le bollette della luce. E questo lo dobbiamo a Buon Renzi, che ha fatto questa meraviglia, insomma, no?
2: Che ci illumina.
1: La ci illumina la mente, la RAI, insomma. E ci tenevano particolarmente a questo episodio di questo preside che è stato irrorato di benzina. Ammiccando al fatto che nessuno c'aveva un cerino per dargli fuoco, roba del genere, per sottolineare la violenza, sì, il caos,
2: la delegittimazione. Stanno cercando degli aspetti che delegittimino tutto.
1: Esatto, ma poi delegittimare magari un movimento che potrebbe nascere in Italia, perché ormai può nascere solamente dai giovani studenti, un movimento in questo paese di pecoroni che vengono messi alla fame con una inflazione al 4,5% e non gliene frega un cazzo. L'importante è l'omicidio di Carlasco, di cui sanno tutto fondamentalmente, no? Però, sì. Ecco, però lì ci potrebbe scappare il movimentino che magari ti mette un po' di pepe al culo, e allora, cioè, se scoppia in Francia, mettiamo le mani avanti, sono violenti e terribili questi, sono violenti e veramente terribili.

0: A proposito di imbecillità e di, insomma, hai sentito di questo guru che c'aveva questa setta?
1: Ho sentito di quelli che ti dava il benessere, ti doveva dare il benessere, però
0: ti dava anche
1: benessere,
0: cosa...
1: passava, esatto,
0: esatto. Attraverso... per la fava, insomma,
1: il benessere di sta fava.
0: Noi la diciamo così, sì, com'è, sì, perché sì, poi fondamentalmente questo qui cercava la pilla e la gnocca, sì, insomma, sì, o buchi in generale, sì, sì, di sì, tutto. Comunque no, perché la cosa che mi impressiona non è tanto che ci sia il cialtrone, che poi questo è un delinquente fondamentalmente, ma è semmai tanta gente che gli stava dietro.
1: Dico solo che molte erano delle minorenni, quindi
0: sì, beh, quelle lì magari le possiamo anche scusare.
1: Sì.
0: Ma il resto? Cioè tu, okay, io vabbè che è un mondo difficile, ma andare dietro uno così...
1: Sono andati dietro anche a Vanna Marchi, molte persone.
0: A proposito di Vanna Marchi, tu hai sentito che è stata premiata?
1: Sì, non bella riesco a immaginare per che cosa...
0: No, perché, ecco, Vanna Marchi premiata in Campidoglio. La figlia, che ha tanta gente che diceva come premiate Vanna Marchi, siete fuori, questa... hanno detto rosicate, la cultura siamo noi e non Pirandello.
1: Ah, ecco, sì.
0: Si è toccata Pirandello, cioè poteva capitare che insomma,
1: quindi studieremo Vanna Marchi e la figlia nelle scuole, no?
0: Cioè... Ma hai capito la storia? Cioè, è interessante questa cosa. E comunque, caro il mio Magnus, adesso non so se hai presente, ma poi l'unico paese che un po' aveva detto beo sulla questione del genocidio a Gaza, ovvero sia la Spagna, il governo Sanchez battuto dalle destre sui decreti casa, ipotesi elezioni anticipate. Olè. Non che io mi stracci le vesti, però... insomma, qui rischiamo veramente di avere un'Europa di un colore solo. Boy. E non è sicuramente chiaro. Insomma,
1: no.
0: Tanto meno rosaceo,
1: no, proprio zero. Ma neanche bianco.
0: Perché poi adesso si stanno definendo anche in questo paese un po' anche l'alleanza, eccetera, eccetera, e anche qui insomma le differenze fra uno schieramento e l'altro mi sembra abbastanza flebile.
1: Sono sempre più flebili.
0: Vero?
1: Sì.
0: Un po' offuscata questa differenza, però andiamo avanti a testa bassa. E per quanto mi riguarda, ancora qualcuno da votare, a me non mi capita di vederlo.
1: Faccio fatica.
0: Facciamo un pochino fatica. Ma. Nel frattempo la fuga dei medici dagli ospedali, sono più le dimissioni dei pensionamenti, turni massacranti. Cioè che, insomma, anche questo è una sanità pubblica. A te è capitato di avere, riguardo alla sanità pubblica, qualche bisogno che poi... è dovuto confluire nella sfera privata?
1: Fortunatamente mi sto toccando.
0: Mi tocco le palle,
1: esatto. No, per il momento no, ma è per fortuna. Per mia fortuna.
0: Tutti i gesti apotropaici del caso, sì. Però ogni tanto, che ne so, una cosa tipo una polisonnografia.
1: Sì. Che la faccio una volta l'anno.
0: Cioè, ad esempio. Mi capi, cioè, so per certo che la polisonnografia è una cosa che è non prenotabile, è diventata imprenotabile, cioè si sono ammucchiati quelli che dovevano farla talmente tanto in là negli anni che alla fine è imprenotabile.
1: Polisonno eternografia, quindi, cioè nel senso che
0: esatto,
1: la fanno, ma
0: esatto.
1: Così tanti? Io nella mia vita ne ho conosciuto una persona sola che l'ha fatta.
0: Sì.
1: Non credevo che fosse così richiesto.
0: Adesso ne conosci due, io l'ho fatto.
1: L'hai fatta? Ah, allora due.
0: La cosa dell'apnea notturna, che io dico, non è una cosa simpatica.
1: No.
0: Adesso ne sono fuori, però l'avevo fatta, adesso sembra che sia assolutamente impossibile. Ma è un esempio fra gli altri, per carità, nessuna. Anche una, che ne so, una risonanza magnetica.
1: Ecco. Quello l'ho fatta, quella lì bisogna aspettare parecchio.
0: Quella capita, insomma, no?
1: Però vai a Monselice, no? Riesci ad andare a Monselice, è l'attacco che è un casino.
0: L'attacco. Allora, poi, tra parentesi, la cosa che dovremmo assolutamente fare è andare in pubblicità tra pochi minuti. Ma nel frattempo volevo dare una notiziella, anche perché nella provincia, oggi non abbiamo la provincia cronica, la rubrica di Globulo Mundus, perché ne ha fin sopra i capelli di roba da fare, povero Mundus, e noi lo salutiamo da questi microfoni, lui e Radio Parsec, che è una web radio di Ancona, nostra sorella praticamente, insieme a Radio Fab, che ci manda anche lei i podcast, o forse anche in diretta, chi lo sa. Forse in questo periodo solo podcast, comunque abbiamo degli estimatori anche nelle Marche, nonostante il tuo accento evidentemente molto bolognese.
1: Ma no, dai. Te dici che
0: di pizza?
1: Pizza.
0: Vedi? Cioè, quella è la questione. Anche mio figlio, che è insomma bolognese, nato a Bologna, pizza lo pronuncia come te.
1: Ah sì?
0: Sì, ormai, cioè un tratto distintivo.
1: È segno di integrazione.
0: Integrazione, no? Vedi, quella è la questione, vedi. Allora, andiamo in pubblicità con un leggero anticipo, almeno dopo andiamo con la rubrica sulla cultura di Globulo Rolex.
2: Vuoi una casa dove tutto risplende? Vuoi una casa dove non ci sono macchie di unto o di grasso? Vuoi una casa dove i pavimenti sembrano specchi? Chiamata cameriere.
3: Secondo me duri, duri. Ma io sono la frutta.
4: Ragazzi, sono in paradora.
0: L'Oval Tavor presenta l'angolo della cultura.

0: Ecco qua, buonasera.
1: Globulo.
0: Buonasera a chi ascolta.
1: Buonasera.
0: In realtà, come dicono tutti i conduttori radiofonici che si rispettano, in diretta o in podcast. E, questo autunno così caliente di temperature, in realtà è un autunno come un po' tutti i mesi tra fine settembre e inizio ottobre, in cui culturalmente succede molto poco. I film escono così col contagocce, non tanto perché sono pochi, ma escono con un contagocce di lacrime degli spettatori, si sdilinquiscono nelle sale, a parte ovviamente i film che le riempiono le sale, nel qual caso ad esempio è il nostro nel senso che ci è piaciuto tanto, glorioso Nazza, film che attacca frontalmente il sistema genocidario di Israele contro i palestinesi e che attira folle inaudite di giovani, soprattutto di giovani, di un pubblico attento che rimane attonito alla fine della proiezione e ha abbattuto in Italia, miracolo, come si diceva una volta, mirabile dictu, anche gli Avengers. Quindi è primo davanti agli Avengers, quindi i Vendicatori perdono davanti ai traditori, i traditori dell'esercito di Israele, che sono già stati ovviamente smentiti dal vero, unico, grande Vendicatore, il ormai quasi omicida seriale, direi, Netanyahu, anche se questo non si può dire, ma noi non l'abbiamo detto, l'abbiamo solo pensato e ci è uscito fuori perché i nostri ascoltatori ci leggono nel pensiero. Che altro succede? Succede, ci sono le presentazioni, vi ricordate quei bei momenti in cui si sfogliavano i giornaloni con tutti i programmi dei teatri? Ecco, sono usciti un po' tutti i programmi dei teatri anche nella nostra Bologna Felsinea e si rincorrono spettacoli di avanguardia con spettacoli di comicastri di vario genere. Stenta però ad emergere uno spazio dove poter andare così indisturbati, in grande serenità e senza tante rotture di maroni ad ascoltarsi, che ne so, uno stand-up comedian, un cabarettista, qualcosa di un po' più underground, come si diceva, se non piccoli luoghi come il Gallery, dove di tanto in tanto fanno la loro comparsa dei comici. Ecco, questo ci sarebbe un po' bisogno di questo rigurgito underground, di questi spazi non solo per la comicità ma anche per la music, che soffrono molto di quella che una volta era così la cosiddetta musica di base, gruppi di base, che di base non ci sono praticamente più. Insomma, questo autunno fa venire dei pensieri, vedete come sono serioso, dei pensieri seriosi perché sono allibito da questo calore che mi produce sudorazioni costanti e abbondanti. E il resto tace in attesa di grandi concerti autunnali, degli Oasis che arriveranno nella primavera, di Bob Dylan che con la zanetta salirà sul palcoscenico dell'Arena Unipol, di queste grandi cose che riempiono la nostra vita borghese di affamati di consumo culturale, così come altri sono affamati di mangiarsi er sushi a tutto a 10 centesimi il quintale. Bene, io spero che voi vi stiate bene in quel bunker dove ormai vi ritrovate, perché Radio Città Fujiko, come sappiamo, è un bunker nella città, ma soprattutto pensato per proteggersi dagli avioggetti che la sorvolano ostinatamente, vuoi mai che a bordo non ci sia un islamico poco moderato. Ciao a tutti.

0: Quanti sbattimenti hai, caro Magnus?
1: Al giorno?
0: All'ora.
1: Incalcolabile.
0: Gli sbattimenti, allora ci sono tanti sbattimenti in questa valle di lacrime, però perlomeno ogni tanto uno si fa un bicchierino e poi magari basta poco per andare un po' in là nel tasso alcolemico, come si suol dire. A te mai è capitato?
1: Di andare un po' in là? Beh sì.
0: No, di andare un po' là, nel senso di farti beccare con il tasso alcolemico un pochettino alto.
1: No, non è capitato. No.
0: Anche qui ci diamo con i gesti apotropaici del caso.
1: Sì,
0: anche perché un mio amico l'hanno beccato in bicicletta, che stava parecchio alticcio. Parecchio alticcio è un eufemismo, perché in verità aveva il tasso alcolemico che era al di sopra del 150-200% della, quindi andava un po' all'onde, quindi la gazzella dei carabinieri
1: ecco,
0: la fermava
1: per essere fermati e controllati in bicicletta bisogna proprio andare molti in là
0: perché... infatti comunque gli hanno chiesto i documenti, patapim e patapero, sequestriamo la bicicletta, ha fatto benissimo, tenete, vado a piedi. C'è stata questa cosa insomma abbastanza, che uno se c'ha un'auto magari, ma in una città dove il traffico delle biciclette credo che sia abbastanza frequente, insomma, sì. No? C'è questo bazar della bicicletta di Piazza Verdi che insomma che
1: ancora continua?
0: Beh, io direi proprio di sì. No, non c'è più.
1: No,
0: questo...
1: non lo so perché non passo.
0: Ah, tu non passi più là? No. Oh, chissà perché, io ci ho vissuto per tanti anni, non ci passo più neanch'io, chissà com'è. Comunque, no, lo dico perché c'è uno che è stato fermato, guida al ticcio, c'è un titolo sul giornale, guida al ticcio, agli agenti della stradale prova a dire avrò messo troppo aceto nell'insalata.
1: Ci sta,
0: Dove c'è il genio, capito? Cioè, io non è che...
1: quelli che suggerivano di dire ti fermano, prima ancora che ti facciano l'etilometro ti mangi 10 moscheri. C'è l'alcol e tu dici ma io l'avevo detto quando guidavo non ero ubriaco.
0: È quella
1: è genio,
0: deve essere veloce e rapido il ragionamento, sì. E poi anche la soluzione,
1: sì. Beh, sì. Dopo hai il diabete però
0: vabbè. Non importa, allora sentimo qua, guarda,
2: l'errore è sempre quello, è plastica, allora va nella plastica.
0: No, ti piace l'hip hop?
1: Non è proprio il genere dell'elezione.
0: Senti qua però.
2: Solo

0: differenziata. Sai cos'è questo? Si intitola Drop the Plastic. Ed è un pezzo di hip hop che possibilmente, anzi altamente probabile, che sia intelligenza artificiale. È una roba prodotta da Era.
1: Ah, stavo per dirlo come battuta. Cover del telefono. Stop,
0: spazzolino vecchio. Stop. Vedi che siamo superati dalla realtà.
1: Sì. Questo è proprio plastica. Solo gli imballaggi. Perché poi c'è anche il modo di parlare.
0: È veramente sembra, per dirla insieme al nostro globulo, molto underground.

0: Questa brava. Io non ho parole, guarda, non ho parole.
1: Mi sono ammutolito. Sono...
0: Sull'uso della parola con sotto della base musicale, magari abbiamo altri altre scelte anche qui a Global Town, nonostante non stia nelle tue corde. Io viaggio un po' anche sul panchettone anch'io.
1: Ci siamo riconosciuti.
0: Ci siamo. Ho sen-

0: Ladies in Chesterfield, è venuto il momento del tanto atteso Global Tavor di merda. Hai qualche candidato? L'hai pensato qualche candidato, eh?
1: Sono troppi.
0: Non fai mai i compiti a casa, caro, il mio Magnus. Beh, perché ce ne sono effettivamente troppi. Però non necessariamente deve essere una persona. In verità, prima abbiamo sentito, come al solito, come facciamo di sovente, Rampini dire grazie Occidente, no?
1: Grazie
0: Occidente. Però, sai, su quel motto, insomma, su quella considerazione, poi viene paracadutata questa notizia di Krista Pike, che è questa detenuta da quando aveva 18 anni fino ad ora, che ne ha parecchi di più, in condizioni critiche, e riceve cure salvavita in ospedale, era nel braccio della morte, hanno tentato un'esecuzione con due iniezioni e non ce l'hanno fatta farla fuori, no? Allora uno dice, chi è che cura il, come si dice, dipartimento della giustizia del Tennessee, cioè non lo so, una roba di questo genere? Allora io gli darei il Global Tavor di merda quest'oggi.
1: Premio merda.
0: Cioè, nel senso, no, perché poi c'è una certa contraddizione fra la morte che ti viene data dal punto di vista giudiziario e poi, visto che la scampi, cure salva vita in ospedale, no?
1: E poi cosa succede?
0: E poi cosa succede?
1: Che la rifanno, cioè,
0: no. Che poi magari tira il calzino la poveraccia e magari tutti dicono no, noi abbiamo fatto di tutto per salvarla, capite?
1: Sì, sai? Ma se si salva e va in salute, che cosa le succede?
0: E magari arriva, com'è che si chiama, Paula White, e dice no, tu il Gesù Cristo ti ha salvato e quindi tu sei libera della vita, anzi ti diamo pure uno stipendio, un ricco stipendio per il resto della tua esistenza.
1: Ok.
0: E come tutte le favole americane finiscono sempre con un lieto fine, non trovi?
1: Sì.
0: E vabbè, insomma, abbiamo dato anche il Global Tavor di merda anche quest'oggi. Va.

0: Noi, poveri noi, ma dove finiremo, si diceva una volta, dove andremo a finire? Quelle discussioni da bar che adesso...
1: Meno male che siamo vecchi.
0: Però puoi dire anche in dialetto, eh.
1: Per fortuna che San Vic.
0: Però una volta era bella la discussione da bar con la partita a boccette, sì, magari. Invece adesso la partita la quattrata a carta. Riscola il 3-7. Adesso invece c'è solamente il social media, e quindi nei bar adesso tu entri, stai un po', magari saluti e non ti risponde nessuno, no?
1: Tutto concedere, c'è una macchinina con un ludopatico attaccato. Al massimo c'è quello.
0: Vedi, abbiamo fatto la nostra uscita da boomers, esatto. Da nostalgici dei bei tempi andati.
1: Poi io sono boomer, tu no.
0: Ma come?
1: No. Tu sei un Generation X.
0: Ben. Generation X mi ricordo il gruppo di Billy Idol. Comunque, visto che siamo in vena di robe vintage, anche dal punto di vista politica, c'è qualcosa di veramente vintage. Mastella, te lo ricordi Mastella?
1: Come potrei dimenticarlo?
0: Lo citavamo l'altra volta e poi cercavo l'inno dell'Udeur, che noi lo mettevamo spesso, però non sono riuscito più a trovarlo. Quindi se qualcuno
1: lanciamo un appello,
0: mi può per favore ritrovare l'inno dell'Udeur. Noi la prossima settimana troveremo la maniera di metterlo, insomma, perché ci teniamo particolarmente. Noi ci troviamo la volta scorsa a Mastella, perché adesso è sindaco di non so cosa, non so quale paesino della Campania, e adesso lo vanno a intervistare come fosse, perché una volta si muoveva con queste metafore della serie, tipo il sistema politico che è come una macchina, è inutile che

0: Fa più greve, sì. Fa più,
1: più pathos, solennità anche.
0: fa pathos. Poi si è stata Mastella. Mastella, due punti: basta con i capricci, ai centrini dico uniamoci e facciamo la Margherita 5.0. Allora, innanzitutto, cos'è che salta all'occhio di questa, di questo titolo?
1: I centrini,
0: ecco, vedi che abbiamo tanti in comune. I centrini. Allora, secondo te, nel PD quanti centrini ci sono?
1: Molti.
0: Secondo te, molti, vero?
1: Sì.
0: No, perché uno dice Mastella poi sempre gravitato un po' nel berlusconismo, cioè poi dopo però ha cambiato.
1: Era fluido politicamente.
0: Sì,
1: non di
0: qua, insomma, di là, il salto della quaglia era un po' il suo sport preferito. Comunque, i centrini dico uniamoci, ci creiamo il grande centro, no? E facciamo che cosa? Che uno dice, se c'è una parolaccia che un comunista, uno di sinistra in generale, può, non vuole più sentire, è la Margherita. Cioè, che lì è iniziato veramente il declino assoluto del partito
1: 5.0.
0: Esatto.
1: Che vuol dire?
0: La Margherita 5.0, quindi prima ce ne sono
1: state. Reiterato.
0: Esatto. È qualcosa di assolutamente meraviglioso e veramente noi siamo stupefatti e anche un po' ammirati, insomma, no?
2: Un'agenda fittissima quella di Salvini.
3: Io ho mangiato tutto: pizza, 4 formaggi e acciughe, 2 tipi di risotti, polenta e baccalà, polenta e fegato. Devo dire che le menzioni le faccio per polenta e fegato e per polenta e aringa. Non le ho mai mangiate nella vita, per carità. Polenta e spezzatino, polenta e baccalà, polenta e funghi, polenta e salsicce, lì si trova, però polenta e fegato e polenta e aringa, menzione speciale. E la pizza, tanta roba. Pizza, 4 formaggi e acciughe, 2 tipi di risotti, polenta e baccalà, polenta e fegato, tanta roba. Pizza, 4 formaggi e acciughe, 2 tipi di risotti, polenta e baccalà, polenta e fegato, tanta roba. Pizza, 4 formaggi.

0: Dopo Salvini non poteva mancare anche una citazione di Vannacci, cioè, no?
1: Il nostro generale.
0: Il nostro generale, cioè il nostro, loro.
1: Era ironico, naturalmente.
0: No, ma va bene. Anche perché ci dà maniera poi anche di ridercela, nonostante ci sia un po' anche da piangere. Però il tormentone del momento...

0: Allora, non abbiamo notizie per quanto riguarda Vannacci, perché è un po' scomparso in questo periodo, perché lo cercano di metterlo un po' sotto il tappeto, no?
1: Sì, ma
0: da
1: po'
0: fastidio,
1: fuori.
0: Da fastidio.
1: Per forza di cose dovrà riemergere e vedrà con qualche cosa di inaudito, no? Quindi sono qui che spero.
0: Perché deve riemergere? Perché tutte le cose come lui riemergono. Poi,
1: certo, galleggiano. Nel frattempo volevo dire, abbiamo una notizia meteorologica,
0: wow.
1: La temperatura dello studio è stata fino adesso 29, è salita a 31. Non so se contiamo, adesso è tornata di nuovo a 29. Ci sono degli sbalzi termici, il cambiamento climatico in un microclima.
0: Ecco, vedi? Questo è un piccolo microcosmo,
1: dove
0: queste metafore, capito, che poi vengono, insomma, possiamo applicare a tutto il mondo. Ma c'hai una notizia anche di...
1: Adesso l'ho persa. Ma
0: l'hai persa?
1: Ma credevo che...
0: Vedi, non ti applichi?
1: Non mi applico, domani vengo accompagnato dai genitori.
0: No, perché, no, visto che si parlava di meteo e di clima, io perché, sai, una volta c'era la rubrica qua che si chiamava Catrame, in cui c'era la consultazione di alcuni giornali, tipo appunto La Verità, Libero, sì, Quotidiano, sì, eccetera, eccetera. Catrame, allora, il meteo secondo Libero Quotidiano, meteo, perché sai, questi cercano sempre terrore, no?
1: Sì.
0: Meteo, virgola, le quattro date da cerchiare, stritolati tra caldo e ciclone.
1: Ricordo, non mi ricordo quale sito era, ma c'era

0: alla primavera e c'era il titolo La prossima settimana sciabolata artica.
1: Sciabolata artica. Che meraviglia, meteo qua, no.
0: Sarà il meteo,
1: vatte la
0: peste. Adesso devi cliccare, quindi per farti cliccare devono mettere da domani cambia tutto.
1: Ciclone, e poi gli danno i nomi. Sì, chi è che mette i nomi ai cicloni e ai tornado? Secondo te?
0: Sarà lo spirito di Bernacca, no?
1: Sciabolata. Bella. Allora, visto che siamo in vena di appunto di Catrame, la rubrica Catrame, oggi c'è del materiale, perché l'ho guardato. Risponde ora a una domanda di 2 settimane fa. Meloni disintegra Schlein. Però il titolista mette l'accento sul fa.
0: Ah.
1: Capito? Allora, risponde ora a una domanda di 2 settimane fa.
0: Fa.
1: Altro titolo: incitare alla rivolta. E aperte virgolette. Evviva! Anche in Italia servirebbe. Ilaria Salis, siamo ai limiti dell'orrore.
2: No, ascolta bene questa. Non tutta la plastica va nella...
1: Hai capito? Non tutta la plastica, eccetera, eccetera. Però no, è bella questa storia i limiti dell'orrore. Cioè, secondo me il libro l'ha già superati da un pezzo, sì, i limiti dell'orrore, non trovo.
0: Molto.
1: Caro il mio Magnus, siamo in dirittura d'arrivo e ormai la partita Francia-Italia è già iniziata, quindi stiamo parlando
0: al nulla,
1: a sta cippa di marulla praticamente, cioè al nulla, al nessuno, a meno che non ci sia ancora qualcuno in questo paese che non se ne frega del calcio.
0: Ma il collegamento
1: come
0: magari
1: te,
0: come
1: sì,
0: me,
1: sì,
0: ad esempio.
1: Sì. Però adesso saranno tutti quanti a vedere la partita Francia-Italia.
0: Ma tanto c'è il quarto d'ora, no? C'è alle 20:45 c'è il collegamento, poi la partita inizia alle 21, quindi magari intanto...
1: Ah, magari ancora sono lì che ascoltano,
0: sì.
1: Dice. Però fate caso a i tifosi che vanno in trasferta, per l'Italia. Allora, il salta all'occhio, il fatto che abbiano gli striscioni tutti uguali. Uno arriva da Molfetta, uno arriva da Rocca Cannuccia, ci sono i nomi delle cose, però hanno tutti la stessa grafica, lo stesso tricolore, cioè nel senso sono tutti uguali, sembra quasi che qualcuno l'abbia fatti così in serie e che li abbia appioppati a quelle stesse facce, perché poi sono le stesse facce, che vanno sempre in trasferta a seguire l'Italia. Ma guarda caso, queste facce sono dei crani rasati e delle facce fondamentalmente, sì, da gran fascistoni. Non so se ci hai fatto caso.
0: No, non guardo.
1: Quello che ti salva, capito? Allora uno dice, a me puzza un po' questa cosa, ma non è che per caso qualcuno gli paga i biglietti e gli paga anche i biglietti per entrare nello stadio? Per vedere rappresentata
0: no,
1: in questa adesso maniera.
0: Adesso che me l'hai detto, se anche vuole guardare non ci guarda.
1: Con questi profili, con queste mascelle volitive, no? Insomma, sì, con queste. E con queste facce un po', passiamo la parola, un po' da topi di fogna, insomma.
0: Sì.
1: E comunque, vabbè, adesso fateci caso, se ci fate caso. Altro titolone, anche Bertinotti asfalta la sinistra. Nessuna salvezza del Debbio di Sasso. Bella questa, anche questo è straordinaria. È finita la rubrica Catrame, perché ormai non avevo i titoli, sono finiti, ma comunque fondamentalmente la questione è un po' questa, che siamo sempre comunque un po' nella melma, ma noi ci stiamo un po' con lo stesso spirito, come dicevamo precedentemente, dell'orchestra sul Titanic. Caro il mio Magnus, siamo ormai arrivati,
0: sì,
1: alla fine di questa trasmissione.
0: Fammelo dire, sono le 20:54 minuti.
1: Ah, perbacco, ma insomma, allora abbiamo tempo per un'altra notizia,
0: sì,
1: che finalmente abbiamo una notizia seria. Mi vedi serio?
0: Sì, abbastanza.
1: Bene. Quanto spesso emetti flatulenze, questa mutandina intelligente antiflatulenza può dirtelo e molto altro. Andiamo a leggere lo svolgimento dell'articolo.
0: Sì, sì.
1: tu sai che hanno l'intelligenza artificiale, fa magie, quindi vengono inventate anche delle cose che uno non si aspetta, insomma.
0: Questo no,
1: perché come tutti gli esseri umani si sgancia delle bronze,
0: sì, come, bronze,
1: si dice,
0: bravo,
1: come si dice qui a Bulagna, no? La biancheria intima intelligente è il primo dispositivo indossabile progettato per misurare la flatulenza umana. Flatulenza umana,
0: viene specificato. Che senso? Rumore, lunghezza.
1: Molto
0: ascolto.
1: Il dispositivo di misurazione è un piccolo disco che si aggancia alla parte posteriore della biancheria intima. Utilizza quindi minuscoli sensori elettrochimici per rilevare l'idrogeno. Ma si parlava del motore a idrogeno, questa sarebbe
0: una fonte alternativa.
1: Fornendo informazioni sulla flatulenza di chi la indossa. Allora, i risultati contribuiscono all'Human Flatus Atlas, un progetto di ricerca che ha reclutato persone in tutto il mondo per indossare il dispositivo intelligente e documentare ogni pasto consumato. Brantley Hall, la mente dietro la biancheria intima e intelligente, è professore associato presso il Dipartimento di Biologia Cellulare e Genetica Molecolare dell'Università del Maryland. Ha affermato che la missione finale del team è aiutare le persone a seguire diete ricche di fibre comodamente e con poca flatulenza.
0: Ecco, osservazione, il dispositivo trasmette i risultati da remoto o lo devi prendere? Perché quello se lo te lo prendi poi.
1: Questa, vedi, qui si vede veramente quando una persona è in là, cioè va oltre, insomma, capito, la notizia così di per sé stesso, quindi evidentemente hai evidenzato una grande intelligenza, perché fondamentalmente questa è una notizia poi scientifica, se vogliamo, no? Un dipartimento. Noi abbiamo sempre messo in evidenza questi quattrini, questi finanziamenti che vengono elargiti a dipartimenti universitari per studiare fondamentalmente cazzate, dai, diciamo, adesso fuori dai denti, no? Quindi fiumi di soldi per analizzare una scurreggia che ti mette un tondino sulla mutandina all'altezza dell'urello, come si suol dire, per saggiare gli elementi che contengono la tua scorreggia.
0: E così dosare la dieta. Vabbè,
1: Ecco, di riffa e di raffa, come sempre, si finisce sempre in merda.

0: Caro il mio Magnus, come tutte le belle cose hanno un inizio ma hanno anche una fine, quindi anche questa puntata di Global Tavor finisce qui. Vuoi salutare i nostri gentili?
1: Ma come sempre ciao a tutti, no? Ma un saluto banale.
0: Ma no, ma va bene, va benissimo, anche perché il prossimo venerdì non so se ci tirerà il popò, no? Quindi vedremo. Se potremo, comunque non vi diciamo nulla perché non vi avvertiamo.
1: Mai.
0: Quando ci siamo non ci siamo, capito?

0: Attenzione! Questo programma rilancia un genere musicale sempre in voga, che ha il potere di esaltare, a volte anche troppo, chi si espone all'ascolto. Dubitarne è siocco, molto siocco, come dicono a Mondolf.
1: Nel sistema giudiziario sessuale, i reati a sfondo venale sono considerati esecrabili. Ad Ancona, Vice City opera l'unità radio speciale, una squadra di detective specializzati che indagano su questi crimini perversi. Queste sono le loro storie.
2: Yo yo yo yo yo, benvenuti e benvenute alla nuova, nuovissima puntata di Champion Sound.
3: La nuova stagione, sempre
2: seconda
3: più fresca.
2: Stagione, seconda puntata, vai col 2-2.
3: Bene.
2: No? Un saluto al nostro fan Riccardo Cacà. Bene, allora, visto che cominciamo a bomba, cominciamo subito come al solito la sassata newyorkese, senza indugiare troppo, butta su il classicone Fuji La dei Fugees, prodotta da Salam Remy.

0: Pezzone questo, eh?
1: Eh sì.
0: Sassatona subito, cominciamo bene.
1: Molto bene, questo è stato un disco veramente potentissimo.
0: Dicevamo l'altra volta Nas Illmatic, ma effettivamente anche The Score come miglior disco hip hop di sempre se la gioca.
1: È veramente un disco perfetto, sinceramente.
0: Sì.
1: Il top della forma un po' per tutti.
0: Sì, anche a livello musicale proprio in generale. Diciamo che The Score se la gioca adesso per gli appassionati ovviamente di musica, che sono miliardi, però se la può giocare, che ne so, con Sgt. Pepper, no?
1: Eh sì.
0: Capito che Illmatic magari fatica un po' di più, però in realtà Illmatic e The Score è già una bella coppia, begli anni, 94-96.
1: Eh sì, no? Quella è un po' la Golden Age.
0: Di certe cose. Di certe cose sicuramente. Proseguiamo adesso sull'onda, subito New York, Gran Rap, qua con la rubrica dei remix. Il remix in questione è di Large Professor, produttorone che abbiamo già incontrato con Main Source, con Nas stesso soprattutto.
1: Un nostro dei preferiti.
0: Large Pro insieme a Pete Rock, Premier, sono un po' quel... no? Anche loro finesse tutto il giro di ITC, no?
1: La
0: piramide.
1: Però Large Professor c'ha un po' sta cosa veramente fortissima.
0: Produttore
1: e rapper fortissimo.
0: Qua in questo caso remixa un pezzo di Lord Finesse, del primo album di Lord Finesse del 1991, The Funky Technician. Il pezzo è Here I Come.
1: Bellissimo.
0: Questo remix è uscito nel 2008, nel 2013, adesso non mi sovviene. Poi lo diciamo, ma intanto ce lo ascoltiamo, perché è una bomba talmente tanto che Lord Finesse lo porta in giro nei live e invece di fare la versione originale rappa su questa base tostissima. Remix del Large Pro, butta su Jacopino.
1: Yeah.
0: Te lì volando.

0: mamma mia, mamma, sulle mani per l'Orfinesco comunque.
1: Tostissima sta roba, eh. A chi gli piace il rap, sta roba gli piace sicuramente un bel po'.
0: L'Orfinesco è capo. Mamma mia.
1: Bene, bene, bene. Come proseguiamo, visto che stasera mi sembra una serata dove siamo abbastanza in forma? Io direi che la rubrica del famo come cazzo ci pare è il momento
0: dopo.
1: Qual è quello che famo come ci pare stasera?
0: Stasera ho scelto un pezzo dei Czarface,
1: okay,
0: che è il super gruppo di Spectadeck con Esoteric, sì, e 7L.
1: Ok.
0: Che siccome adesso è uscito questo progetto incredibile fra loro e si chiama Czarface meet Frankie Pulitzer, che sarebbe l'alter ego di Tom Hardy,
1: l'attore, no? Attorone, no?
0: Esatto, quindi questo ne riparleremo un po'.
1: Hollywood.
0: Esatto, cioè è una combo strana, secondo me è anche molto bravo Tom Hardy.
1: Se la cava.
0: Sì, secondo me sì, ma poi comunque c'ha anche dei gran featuring nel disco. Vabbè, comunque senza indugia troppo, in realtà il pezzo che però avevo scelto per la serata era Red Alert, che è un pezzo che è dentro l'album Every Hero Needs a Villain del 2015.
1: Ok.
0: E secondo me questo è un discone della Madonna, cioè appunto prima avevamo sentito Large Professor, proprio per rimanere sempre in tema. Cioè,
1: ah, in tema di date è del 2008. Mi sono informato, okay, nel frattempo.
0: Ok. E dicevo, in questo disco c'è anche appunto un pezzo bellissimo, World Premiere con appunto con l'Art Professor, e c'è anche un pezzo con MF Doom, che in qualche modo loro si ispirano un po' anche come mood,
1: sì,
0: e anche come
1: estetica,
0: come,
1: no?
0: Estetica, insomma.
1: Sì.
0: Comunque questo è un pezzone, Red Alert, uno dei beat che sinceramente chiunque fa del freestyle vorrebbe cavalcare, secondo me. Butta su, Jacopo.
1: Yo.

0: Spoiler alert! Mamma mia, ragazzi, che strofona che si fa in Spectadec.
1: Spectadec spacca il progetto Xarface. Era partito un po', diciamo, in sordina, ma sì, ancora sì. Oggi c'ha le uscite, c'ha tutto il suo seguito, molto lo zoccolo duro dei Wu-Tang ha trovato in Xarface, un bello sfogo.
0: A voi, pezzoni, cioè gran pezzoni, gran progetti, molti album comunque all'attivo. Bene, cosa abbiamo adesso, Fra?
1: Adesso andiamo avanti, stasera New York a palla di fuoco proprio, più New York di questo non ce n'è, diciamo, beh, assolutamente su un certo tipo. La rubrica è quella malatissima che abbiamo cominciato, che ci divertirà quest'anno, è il seme della discordia.
0: Ai ai ai.
1: Qua prendiamo il seme della discordia, io cerco sempre di farla breve. Ragazzi, è l'11 settembre del 2001 e Jay-Z esce con l'album nuovo dove c'è sto pezzo qua. Purtroppo non è stata la giornata migliore per uscire con disco.
0: No, diciamo che no.
1: E soprattutto non è stata una bella decisione quella di prendersela con Nas. Il pezzo in questione è Takeover, un pezzo che Jay-Z aveva costruito contro i Mobb Deep, fondamentalmente.
0: Sì.
1: I Mobb Deep, per quello che loro ci avevano come atteggiamento verso le radio, verso le grosse sponsorizzazioni, grossi numeri del rap al tempo, poi va a capire. E Nas fu indirettamente coinvolto in un alterco con Jay-Z, fondamentalmente. Lo spiegheremo quando metteremo il pezzo di Nas. E rispose con un dissing privatissimo su un 12 pollici al volo, su un beat di Rakim, già l'aveva massacrato. Jay-Z quindi incluse nel discone che doveva uscire l'11 settembre una terza strofa dove qua massacra Nas, c'è poco da fa. Lo distrugge come persona in quel momento, dicendo che non è un rapper oltre il primo disco, che già il secondo non vale niente, che c'ha una pila di soldi più alta di lui. E mille altre invettive che in quel momento lo portarono. No, effettivamente il dibattito Jay-Z Nas è semplice oggi, perché Nas ha vinto da quel punto di vista. Al tempo Jay-Z era molto più forte, nonostante i miliardi che c'è oggi come immagine, come rispetto a Nas in quella New York. Takeover è stata proprio, per Jay-Z doveva terminare la carriera di Nas. Beh, io direi intanto di ascoltare il beat di Kanye West, il sample dei Doors, butta su.
0: Yo, yo.

0: half a bar. Fuck y'all niggas.
1: Yo yo yo.
2: Yo.
1: E poi proseguiremo, alle prossime puntate.
2: Eh sì, lo scazzo è sempre in onda.
1: E adesso proseguiamo con una categoria più mansueta, più dolce, ma non come pensate voi.
2: Ma no, anche perché abbiamo, per il pezzo che abbiamo scelto stasera, direi che non è proprio il caso.
1: No, c'ha le unghie di fuori.
2: Esatto.
1: E la categoria però è quella del Pussy Wagon, delle nostre quote rosa, che ci fa sempre bene. Vai con la sigla. Bene, chi ci abbiamo stasera?
2: Stasera abbiamo un pezzo nuovo di Spectra della Rima, una rapper colombiana che avevamo già sentito in qualche puntata fa. Questo è un pezzo uscito adesso, da veramente poco, 2026, prodotto da Archie, un'altra produttrice e cantante colombiana.
1: Sì.
2: Il pezzo si chiama Grosera, che sarebbe maleducata.
1: Ok.
2: Butta su.
3: Questa è Spectra della

0: Bomba.
1: Sì, molto forte lei, la seguo, Costa, la seguo molto. Veramente molto interessante, molto versatile.
0: Spettra
1: bene
0: della rima, segnatevi il nome,
1: colombiana.
0: Segnato, molto tosto.
1: Esatto, Strictly from Colombia.
0: Bene, bene. Qual è la prossima categoria? Giochiamo in casa?
1: Bel paese. Peccato che non c'è la sigla, ma ce la metteremo.
0: La faremo. Qualcuno dice minoritano, però so voci di corridoio, adesso vediamo.
1: Bene.
0: Intanto, come...
1: Il bel paese.
0: E chi c'è stasera?
1: Stasera abbiamo un ragazzo molto giovane, fa skunk.
0: Ok.
1: Originario, credo, casertano.
0: Ok.
1: Molto forte. Mi è capitato, mi sono imbattuto su questo pezzo che mi aveva molto colpito. Lui è molto giovane, molto molto forte. Poi leggendo ho scoperto anche la cosa abbastanza singolare, che sì, comunque è anche cieco.
0: Ok.
1: Quindi è una cosa abbastanza particolare, molto forte. Jacopo, buttalo su, poi anzi, se magari abbiamo altre cose, altre di questo ragazzo, le pomperemo successivamente.
0: Molto bene.
2: Yo.
1: Boo.
0: Who's gank?
3: Daria Rossoy, se eu botar na baixa, sou 10 minutos lá no China. Se sou diamante, sou mandando mensagem no Lisboa.
4: Mesmo assim, Maria, Sara, Sara, Vambre.

0: Bello, bella, bella sta roba, bella scelta, bravo.
1: Sì, sì, noi puntiamo, molto bene. Puntiamo su giovani come le MILF.
0: Molto bene, molto bene. Adesso andiamo avanti con la rubrica, quella la più attesa.
1: Sì,
0: iniziamo adesso, iniziamo la stagione, perché questa è la seconda puntata, però iniziamo veramente seri e ve lo diciamo in anticipo, veramente seri iniziamo.
1: Certo, col botto.
0: Col botto, strumentale, strumentalona. Chi è che ci abbiamo stasera?
1: Questa è farina del tuo sacco.
0: Uno dei nostri preferiti.
1: Questa è farina del tuo sacco.
0: Questa è farina del mio sacco. Ci abbiamo pensato a lungo e l'abbiamo trovata speciale, rapper Drake. Noi non abbiamo mai messo un pezzo di Drake. Perché non abbiamo mai messo un pezzo di Drake?
1: Perché
0: non è che ci piace tantissimo, non è il nostro liricista preferito, però in questo caso, e soprattutto poi vi spiegheremo perché, la base è una bomba. Non c'è poco da fare. Il produttore io lo conosco poco, 1985, però ha fatto delle hit. C'è un'altra che mi piace tantissimo, One Dance, quella ma ballo sempre, è una bomba anche quella. E qui stiamo parlando della strumentale di Hotline Bling di Drake. Il sample è famosissimo.
1: Sì.
0: Timmy Thomas, Why Can't We Live Together, 1972.
1: Dischetto niente male.
0: Dischettoni, ce n'è un paio di cose, lasciamo perdere. Drum Machine usata dalle prime volte, Lemon, un bel sample, qui ha tirato fuori veramente il flip, la base speciale, perché uno non ci pensa nemmeno che Timmy Thomas, poi vai a vedere, non suona per niente come Timmy Thomas, la base è una cannonata.
1: È lì la bravura.
0: Chi ci abbiamo stasera? Perché stasera la rubrica strumentale inizia con la strumentale con ospite. Adesso te lo chiedo, chi ci abbiamo questa sera?
1: Stasera ci abbiamo Mavi.
2: Buonasera.
0: Stasera Mavi da Ancona.
1: Quindi
0: iniziamo con una bella bandierona sulla città.
1: Certo. For us by us.
0: E come facciamo sempre con i nostri ospiti, senza tanti indugi,
1: andiamo subito con il rap e poi facciamo due chiacchiere.
0: Dai.
1: Butta su.
0: Jacopino.
3: Let's go.
4: Yeah. Yeah.

0: iniziato
1: stasera, gran prova, stasera ammazza, ci presentiamo proprio alla, alla grandissima.
2: Benissimo. Let's go.
1: Grazie. Let's go, chapeau.
2: Esatto. Grazie.
1: Pezzone, io complimenti.
0: Alla visage du Penny.
1: Adesso che dire, intanto ci presentiamo, ringraziamola intanto Mavi per
2: grazie
1: essere qua.
2: Voi,
1: per,
0: grazie mille che sei qua.
1: Per supportarci. E presentiamoci, sì? Dici un po', parlaci un po' di te, chi sei, progetti passati, cose diciamo in evoluzione.
2: Sì, sì, sì, sì. No, ma io in realtà nasco dal beatbox, cioè la prima cosa proprio che ho fatto è stato il beatbox, che mi sono appassionata da sola. E poi dopo ho iniziato a scrivere e scrivendo ho iniziato a fare i primi pezzi, le prime robe, le prime demo. E niente, da lì ho iniziato a far uscire le prime cose, insomma, e fino ad arrivare a firmare in Taurus con Sfera. E prima c'è stata tutta la realtà di Zio Mario Records,
1: sì,
2: con il quale abbiamo collaborato dall'inizio fino a che
1: Taurus, cioè è di Mario Wise, vero?
0: No,
1: no, no, non c'entra niente,
2: no,
1: vero?
2: No, c'è Sciablo e
1: Mario
2: Ciro,
1: non c'entra niente. Ah, ok.
0: No, Mario spinge artisti, c'ha un tot di gente.
1: È di Sciablo, tavolo.
2: Sì.
1: Questo ok. Beh, va bene. Va
2: niente,
1: bene,
2: ho lavorato un po' con loro e dopo mi so gestito, ho fatto altri pezzi in avanti, molto più orientati sull'elettronica, se vogliamo, un pochino.
1: Okay.
2: Mi sono un po' spostata. Perché io ascoltando tanta musica elettronica, involontariamente, cioè l'ho proprio appresa come roba mia, quindi ho detto devo fare qualcosa assolutamente sull'elettronica e da lì.
1: Bene, bene, benissimo. E progetti futuri, diciamo, cose in ballo?
0: Abbiamo delle cose in ballo.
2: Ci sono tante cose in ballo. Ci sono tante cose in ballo, nel senso che ho in realtà tante cose che vorrei fare. L'idea è quella di fare un progetto anche tra virgolette a lungo termine, quindi non mi metto fretta.
1: Sì.
2: E vorrei includere vari produttori con cui ho collaborato fino adesso e cercare di trovare una quadra con tutti quanti.
0: Bello.
1: Bene,
2: sì,
1: bene.
2: Sì, sì, che portino ognuno una parte di me stessa, ma provenendo da tutte parti differenti d'Italia e cercando di trovare un filo conduttore che, cioè, in teoria già c'è. E speriamo di proseguire sulla retta lì.
1: Molto bene. Noi ovviamente la introduciamo anche per chi, per gli ascoltatori di Radio Parsec che sono meno avvezzi. Mavi è un nome di rilievo nel rap nazionale, rappresenta ancora, ma chi la conosce meglio sicuramente l'avrà vista su Netflix con Nuova Scena, dove ha partecipato rappresentando la nostra città.
2: Sì.
1: E quindi ha un percorso avviato che avete già sentito, diciamo, nel freestyle che ci ha regalato stasera, di cui poi te volevo fare una domanda. Però ecco, noi abbiamo l'onore di avercela qua e ci sta raccontando il percorso che è, diciamo, tracciato quantomeno alla grande.
0: Com'è stata l'esperienza a Nuova Scena? Come ti sei trovata?
2: Formante.
0: La consiglieresti a qualcuno che fa rap?
2: Non lo so. Cioè, per me è stata un'esperienza, poi vabbè, a me non mi è andata particolarmente bene, ma questo non era però non era nei miei piani che andassi. Cioè, io sono andata lì perché mi avevano chiamato e ho detto ok, vado, spacco e faccio quello che so fare, poi indipendentemente da quello che è il percorso dopo, ok? Non mi ero fatta grandi castelli.
0: Okay.
2: Però ho conosciuto un sacco di gente, un sacco di artisti. A me come esperienza mi è piaciuta. Io poi vabbè sono una che soffre d'ansia 600.000, quindi proprio l'esibizione in sé, cioè per me se mi ammazzavi era meglio, però ho cercato insomma di fare il meglio che potevo.
1: Va bene,
2: però Fibra ha apprezzato, è stato il...
1: Ma Fibra è come noi, è un amante di De Coubertin, no? Cioè...
0: Ma Fibra è grande comunque, anche come persona,
2: sì,
0: cioè è stato sempre
2: sì,
0: comunque...
2: Sì.
0: Cioè si è sempre detto delle cose su di lui che boh, vabbè, dopo robe personali di altri, ma sinceramente non posso parlare male di una persona che comunque è stata sempre super tranquilla e ha fatto sempre il suo.
1: A voi. Io invece mi interessava anche sapere del pezzo di prima se c'era, diciamo, una parte autobiografica o se era,
2: ma
1: diciamo...
2: In realtà, cioè, allora, praticamente sto pezzo l'ho scritto 4 anni fa.
1: Ok.
2: Era un po' di questi giorni, ce l'avevo un po' in testa, quindi ho detto adesso da qualche parte lo devo inserire. Okay. E poi siete capitati voi, perfetto. Siamo qui.
0: Maestro. Posto giusto.
2: No, ma la cosa interessante di sto freestyle qui è stato che io l'ho scritto, ero tipo al bar.
1: Okay.
2: E stavo lì, scrivevo e c'era tutta la gente che entrava, che usciva, no? Così allora io gli davo un nome.
1: Benissimo.
2: E in più qualcuno che c'è all'interno sono tutti i miei affetti.
1: Ok.
2: Che avevo al tempo, che ho adesso, insomma.
0: Ok, bellissimo.
2: Sì.
1: Molto bello.
2: Sì.
1: Cioè,
2: è tutto,
1: questa piccola
2: tutto
1: curiosità,
2: vero.
1: Ecco.
2: Sì. Uno storytelling, cioè vero, capito? Nel senso.
1: È molto ben fatto.
2: Grazie.
1: Bello,
0: molto.
1: Bene, allora, se vuoi fare qualche saluto, se c'hai qualche dedica particolare, oppure semplicemente ci vuoi mandare a fanculo.
2: Allora,
1: così
2: intanto
1: vi
2: mando a fanculo.
1: Quello ci fa sempre piacere. No,
2: salutiamo tutti gli ascoltatori, salutiamo tutti quanti, ciao mamma, ciao a tutti. E ci sentiamo prossimamente con i nuovi pezzi.
1: Vabbè, molto bene,
0: magari
1: molto
0: quando bene. Esce anche delle cose,
2: assolutamente
0: noi siamo sempre
2: presente.
0: Pronti a ospitare.
2: Va
1: a
2: bene.
1: Voglia, voglia.
2: Grandi,
1: dai,
0: grazie
1: grandi.
0: Mille.
1: Butta
0: su,
2: let's go.
1: Yo, allora,
0: bene, bene.
1: Prossima rubrica, dove ci dirigiamo?
0: Nel nuovo, nuovo.
1: Nuovo, nuovo, molto bene, molto bene. Chi ci abbiamo stasera?
0: Stasera ci abbiamo un pezzone prodotto da Mathematics.
1: Ok, scuola Wu-Tang.
0: Eh sì, tanto che noi ci muoviamo sempre in quelle direzioni là.
1: Stasera New York un bel po' la puntata.
0: Eh sì, questo è un pezzo uscito veramente da pochissimo, da qualche giorno, con Method Man e AZ.
1: Ok.

0: Mi diceva che non c'ha la batteria sto pezzo.
1: quanto mi piace sti pestoni veramente da fabbro, bellissimo,
0: bello, bello,
1: mi piace un sacco.
0: Molto bene, come proseguiamo adesso?
1: Il chilometro zero.
0: Chilometro zero, giochiamo in casa stasera. Sì. Stasera.
1: Che non l'avevamo mai messi.
0: Messi, le nostre G preferite, no? Gabbo, Gif e Giz,
1: esatto.
0: Ovvero Ancona Apocalypse, no?
1: Yeah.
0: Ce l'avremo anche come ospiti.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, assolutamente.
0: Vi invitiamo qua intanto, ragazzi. Se siete all'ascolto, stasera qual è il pezzo che mettiamo? Bad, mi pare,
1: esatto.
0: Abbiamo scelto del
1: Ancona Apocalypse volume 1.
0: Ok, molto bene. Butta su, Jacopino, dai, sentiamo i ragazzi. Yo.

0: Crepettoni, se volete lasciare un messaggio Champion Sound, whatsappate al 328-08-17278. Non fateci mancare un po' di sano turpiloquio.
1: Bene, mi raccomando ragazzi, mandateci i messaggi che noi stiamo ricaricando anche quella parte là e sì, ci saranno sorpresone, Molto bene, e proseguiamo adesso con l'ultima rubrica che ci abbiamo stasera, la rubrica rispolveriamo una rubrica della prima stagione che ci era piaciuta parecchio, no? Il Reggimi il giacchetto, ovvero la rubrica dove c'è quello che spicca. In questo caso stasera poi la troviamo perché...
2: Storia strana, no?
1: Storia strana, particolare. Praticamente noi l'abbiamo già messo come pezzo di Reggimi il giacchetto, è famosissimo, eravamo andati sul sicuro, scenario dei Tribe Called Quest featuring Leaders of New School, dove Busta Rhymes si fa lo strofone, no? Quello finale, hila, hila, no? E vabbè. In questo caso c'è il remix di Scenario. La prima strofa nel 92 se la registra Kid Hood di Harlem. Dicono che Kid Hood era un tipo che arrivava, rappava e basta. Dove lo trovavano, rappava, sfidava tutti. Di quelle macchine da guerra degli anni 90 che chi ci ascolta conosce bene. Arriva, Q-Tip lo nota, lo chiama subito per aprire il remix di Scenario. Nuova traccia, nuova base, sempre grande posse. Kid Hood arriva, dicono, se toglie la maglietta, registra lo strofone e se ne va. Purtroppo, tre giorni dopo, Kid Hood fu ammazzato ad Harlem nel suo quartiere.
2: Già.
1: Da lì in poi ha lasciato questa traccia e un demo sporchissimo che ascoltavo e veramente non riusciremo a riprodurre in radio. Andatevela a sentire. Il rapper in questione, chi ne ha parlato, gente come OC della crew di Digging Creates, ha detto che Kid Hood ha cambiato le regole nel rap ed effettivamente un po' un seme di quello che poi era anche altre storie come Black Moon o Wu-Tang. In questa strofa c'è e il pezzo è una bomba. Intanto noi vi diciamo di buttarlo su tra poco, perché per adesso vi salutiamo.
2: Sì, c'è un saluto da Jacopo,
1: che voleva farvi un invito. Jacopetti, prego.
3: Ciao, sono Jacopetti.
1: Sì, cosa volevi dirci?
3: Volevo invitare il pubblico di Champion Sound a visitare le pagine Instagram di Zolle Piattaforma e di vedere questa nuova apertura sì, che ci sarà il 5 ottobre, in realtà ufficialmente, della sala prove comunale in via Flavia 2, al Q2. E sarà anche un hub creativo e ha già ospitato dei contest rap con la presenza di Chioppa, Muretto, eccetera. Quindi niente, un invito a visitare il posto, a usufruirne, a goderne.
1: Ok, per Ancona quindi via Flavia numero 2, quartiere Q2, ragazzi, a Passo Varano.
2: E dove c'era una volta la casa occupata.
1: Casa occupata, certo. Dove abbiamo messo anche noi, ragazzi, certo, della casa occupata che facevano rap. E il nome invece dell'associazione qual era?
3: Il nome si chiama Piattaforma e Zolla, che si occupano del progetto del comune che si chiama Mosaic.
1: Okay.
3: E sostituisce quello che era l'Officina della Musica, che è la sala prove più storica, diciamo, e questa è una nuova generazione, ricambio generazionale.
1: Molto bene, va bene. Allora, noi vi salutiamo, io sono Fra.
2: Io sono Drugo.
1: Questo è Champion Sound su Radio Parsec.
2: Grazie a Jacopetti.
1: Grazie a Jacopetti, grazie a Jenny e ai ragazzi che sono stati qua stasera. E risalutiamo Mavi.
2: Grazie.
1: E butta su sempre Scenario Remix.
2: Yeah. Kid Hood. Alla prossima. Boom.

0: la casa dei miei.
1: Yo yo yo yo, se se, di solito non faccio noi, ma questa volta faccio queste eccezioni. Drugo, Banana Split, Militantà, Salvi Frontali, David Panic e Nico Nash, butta su, bra!

0: Lota.
1: Pronto, polizia?
2: Sì.
1: E qua fuori da casa mia c'è un barbone che dorme.

0: Katastrofe.
1: Pronto? Pronto, polizia? No, volevo dirvi che è tutto a posto. Il barbone era già morto, di freddo.

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglia!
1: RadioParsec.com.